0: una persona, una ragazza di 35 anni e con le loro parole molto dolci, paterne, toccandomi queste guanciotte che sono proprio portata a essere stitolata.
1: Chiamano, è ammesso,
0: esatto,
1: che chiamano.
0: Cioè, mi hanno proprio detto: Chiara, purtroppo dentro di te abbiamo trovato un bel tumore, un tumore molto esteso e dobbiamo intervenire il prima possibile. Sicuramente il modo in cui me l'hanno detto, la gentilezza, le parole che hanno scelto anche hanno fatto molto la differenza. Sì, perché io l'avevo definita una guerra. Quindi ho detto al medico: io sono pronta ad affrontare questa guerra. Lui mi ha guardato e mi ha detto: no, Chiara, non si deve chiamare così, questa non è una guerra, questo è un percorso lungo, non sappiamo quanto lungo, ma avrà un inizio e una fine, quindi non è una guerra ma un percorso. E ho detto: ok, va bene, piano piano affrontiamo. Esatto.
1: Ecco, parlando di percorsi da costruire, appunto, molto spesso è un po' come ricomporre un puzzle, perché c'è la vita di prima che viene un po' scompigliata e poi devi riprendere i pezzi, ricostruirli, vedere se questi pezzi si incastrano ancora come prima e imparare anche a riconoscere te stessa. Tu come hai fatto a ricostruire questo puzzle e a costruire un po' la Chiara di oggi?
0: Allora, è stato molto difficile. Io ho subito due interventi molto importanti nell'arco di un mese e mezzo. Quindi il secondo poi è stato molto invasivo e adesso ho una bella cicatrice
1: con tatuaggio.
0: Con un tatuaggio che rappresenta, con un cuoricino che rappresenta un palloncino. La mia sfortuna è stato appunto questo tumore, chiamiamolo ovarico, perché mi hanno dovuto togliere ovaie, utero, vari pezzi di intestino, retro, sigma, sì, molto molto molto. Quindi io mi sono trovata poi a vivere all'interno di un corpo che non era più il mio. Io non lo riconoscevo, non sentivo più il mio corpo, proprio dicevo: no, cioè questo non è il corpo di Chiara, questa non è Chiara, ed ero all'interno di questa bolla. Sono entrata a far parte, grazie a una randomizzazione, in una cura sperimentale, mm-hmm. poiché le chemio non avrebbero eliminato
1: non
0: del tutto.
1: Non erano particolarmente efficaci.
0: Esatto.
1: In questo caso.
0: Quindi questa chemioterapia per bocca mi ha fatto dimagrire tantissimi chili, mi ho perso tanti chili, sono arrivata a pesare il 40.
1: Urca.
0: Sì. E io non mi riconoscevo, dicevo: ma chi è questa? Non facevo fatica a guardarmi allo specchio, avevo questa cicatrice da curare, ma dovevo prendermi cura subito.
1: Mi hanno,
0: esatto, mi hanno detto, grazie all'aiuto delle psiconcologhe sia offerte da Lievo, dove sono stata operata, mm-hmm. e grazie anche alla SST di Crema, che frequento praticamente settimanalmente, dalla mia psiconcologa, mi hanno aiutato a uscire dalla bolla, che sto uscendo, diciamo, non sono ancora completamente uscita.
1: È stato un percorso, come diceva,
0: sì,
1: il tuo dottore, appunto, anche quello è un percorso.
0: È un percorso.
1: Sia psicologico che fisico, però a maggior ragione, ecco,
0: esatto,
1: siamo tutto.
0: Tutto. E quindi bisogna a un certo punto fermarsi e dire: ok, Chiara, cosa vuoi fare tu? Cioè, vuoi continuare a vivere così, guardando il mondo sempre in una prospettiva grigia, buia, nera, dove le persone che ti stanno accanto comunque stanno facendo di tutto per farti sentire amata, per farti sentire apprezzata, per farti sentire importante, quindi per farti sentire che sei viva,
1: sì,
0: che sei qui, e tu ti vuoi annullare? E sei tu che lo decidi, perché è la tua mente che lo decide e automaticamente il corpo risponde? O tu vuoi veramente bene sia a te stessa che alle altre persone, non le vuoi far più soffrire, perché comunque io quello che porto dentro è una sofferenza, perché io ho fatto soffrire tantissime persone col mio tumore. Non volevo.
1: In modo involontario, diciamo. Che,
0: esatto.
1: Però anche lì sono delle persone che hanno camminato con te.
0: Esatto.
1: Poi scopri che...
0: Sì. E quindi,
1: che sia una squadra in questo
0: caso. Sì, sì, assolutamente. Una squadra serve. Quindi arrivi a un certo punto dove dici, basta, adesso io devo staccare, devo riprendere in mano la mia vita e devo decidere. Cioè io devo fare in modo che sia la testa, la mente, a far funzionare il corpo e non il contrario. Quindi
1: di ricollegare e fare un po' una rewire della...
0: Assolutamente. E quando arrivi a quel step, riprendi in mano la tua vita. Perché dici, allora va bene, cioè, adesso io ho imparato a convivere con il tumore. Cosa che prima invece era il tumore che si prendeva possesso di Chiara Vigani. Adesso ce l'ho, convivo da 2 anni quasi. A settembre, fine agosto, saranno 2 anni, convivo perennemente con lui, ma sono io. È Chiara Vigani che decide cosa fare delle sue giornate, delle sue, cioè, azioni, delle sue decisioni.
1: Del suo tempo e delle sue,
0: esatto,
1: relazioni anche.
0: Esatto.
1: Perché poi sei sempre collegata a quello che ti sta,
0: sì,
1: attorno e,
0: tanto.
1: E quel sentire si amplifica.
0: Si amplifica
1: nel bene,
0: tantissimo.
1: Nel male, però soprattutto nel bene, ecco.
0: E soprattutto sentire il proprio corpo.
1: Ecco, cosa hai imparato a risentire? Magari cose che prima davi per scontate, piccoli piaceri, cosa hai riscoperto in questi 2 anni?
0: Allora, innanzitutto il sentire il mio corpo. Io non ho mai dato peso al valore del mio corpo, alla qualità del corpo. Quando stavo male o comunque sentivo di essere sovraccarica, ero a mille, non mi fermavo. Correvo da una parte all'altra, piuttosto prendevo 2 bustine di magnesio potassio, cioè facevo veramente 1000 integratori, ma non mi fermavo un attimo.
1: Non stop, insomma.
0: Non stop.
1: Una vita veramente senza
0: sì,
1: respiro,
0: sì.
1: Senza... Forse non mi ascolto così, vado avanti e non...
0: Esatto. Perché io sono una ADHD, non riesco a stare ferma, ho sempre...
1: Ha maggior ragione proprio.
0: Ho sempre bisogno di fare qualcosa. Quando la mia dottoressa di base, comunque... Già ai tempi mi diceva, Chiara, fermati, ascoltati, se ti vengono le tonsille 3 volte l'anno vuol dire che tu devi imparare ad ascoltare il tuo corpo e fermarti. Ma per me
1: era impossibile,
0: ma perché proprio non ero abituata, cioè la mia mente andava a 1000 e il mio corpo andava di pari passo. Col tumore invece ho imparato che cosa?
1: A
0: viaggiare, esatto, a viaggiare, a fermarmi, ad ascoltare il mio corpo e a viaggiare con la mente e col corpo insieme, in modo parallelo, perché devono sentirsi, devono collaborare tra di loro per avere comunque una buona qualità di vita. Non è tanto la quantità, cioè è importante anche la quantità, perché
1: certo,
0: comunque ognuno spera di avere una quantità enorme,
1: esatto,
0: di giorni.
1: Il tempo più lungo del mondo.
0: Esatto.
1: Però conta come lo investiamo quel tempo, perché se appunto io vivo 120 anni e poi alla fine mi guardo indietro e dico, ma...
0: Come li ho vissuti? Ecco.
1: Cosa, cioè, mi sono portato dentro, a casa, cosa ho dato agli altri, insomma, il bilancio lo dobbiamo fare ogni giorno. Per,
0: esatto, è proprio la qualità. Ed è quello che mi chiedevi prima, cioè cosa mi ha insegnato, cosa mi sta insegnando la qualità. Cioè, che riscontro in tutte le persone, cioè, io forse sono anche fin troppo buona, è vero, però il fatto di anche arrabbiarsi, cioè noi spesso ce la prendiamo per delle cose che veramente...
1: Poi messa sulla bilancia alla fine, cioè se ci pensi già il giorno dopo,
0: sì,
1: dici, ma era il caso.
0: Era il caso forse di rispondere così male, di arrabbiarsi. Quando comunque una soluzione poi si trova, forse fermarsi un attimo e dire ok, stop, ragioniamo e mettiamo veramente sulla bilancia le cose, piuttosto di rimanere arrabbiati a lungo, che non ci porta a niente se non ulteriori incazzature. E poi anche comunque un senso di gratitudine che nei confronti della vita. E questo prima lo davo molto per scontato. E Sì, sapevo di vivere una bella vita, di essere circondata da tante persone che mi vogliono bene, ma quando ti capita e vedi davanti la morte e pensi quotidianamente comunque a...

0: quando avrò l'età dirò: ho 80 anni, adesso posso rilassarmi.
1: Ora,
0: ho già dato.
1: Pausa.
0: Esatto.
1: Su questo mi ricollego al tatuaggio che hai sul braccio, dove c'è scritto Amati per due. Il
0: Sì.
1: cuore che c'è sopra, mi dicevi che è un altro, cioè, l'hai
0: Sì.
1: fatto in un secondo momento, ma è perfetto, insomma, direi,
0: Sì,
1: come
0: è
1: visto così, è
0: tutto il
1: veramente
0: braccio
1: perfetto.
0: che.
1: E, su quell'Amati per due mi dicevi che sei tu la te del passato e la te del presente, quindi oggi devi amare la Chiara di ieri e quella che ti accompagna in questo percorso.
0: Esatto.
1: Cosa diresti oggi alla Chiara di ieri, se dovessi incontrarla per strada?
0: È difficile come domanda, perché la Chiara di ieri io l'ho lasciata lì io. Nella 231 è là, sul lettino, è là. Non posso pensare che è là e sarà sempre là. Se penso alla Chiara di ieri, comunque, prima dell'intervento, fuori da quel lettino, cerco, mi sforzo di pensarla, le direi: Chiara, è vero? Ne hai combinati tante, forse, da ragazzina?
1: Bevenga a questo punto.
0: Troppe. Ne ho parlate anche con la psiconcologa e mia mamma, perché non riuscivo a venirne a capo. Ma ci ho riflettuto a casa mia, perché ogni tanto bisogna prendersi degli
1: Il
0: spazi,
1: tempo di...
0: esatto, per riflettere, e dico: comunque quello che hai fatto, l'hai fatto, e non portare rancore, non portare niente. Probabilmente ti è servito anche per affrontare il tumore con così tanta forza e con così tanta energia, perché se tu forse non avessi vissuto quelle esperienze che tu hai fatto quando magari avevi 15, 16, 17, 18, fino ai 30 anni, mettiamoci dentro tutto, cioè l'università, cioè proprio tutte le esperienze che fai, che ti formano comunque, perché è il periodo dell'adolescenza in cui tu
1: Certo.
0: formi la tua identità, formi la tua carta d'identità. Io forse oggi non sarei stata così forte ad accettare un tumore e ad essere qui a raccontarlo. Quindi le direi grazie. Grazie Chiara di averle fatte quelle esperienze, perché ti hanno dato il coraggio, la forza e
1: E la positività
0: la
1: che adesso stai portando
0: positività,
1: in questo
0: sì,
1: studio, che
0: la positività di dire: cavolo, è
1: fortissima.
0: un'altra sfida. È un'altra sfida che io accetto. E l'accetto, ecco cos'è la parola, cioè l'ho accettata, non l'ho rinnegata, non l'ho nascosta in un comodino, cioè l'ho presa, l'ho guardata in faccia e ho detto: adesso io ti
1: A
0: sfido,
1: noi.
0: ti accetto e tocca a noi giocarci. Prima mi sono fatta manipolare comunque da uno stato di dove il corpo ha fatto la sua parte, perché
1: È uno
0: veramente ho
1: stato da
0: fatto
1: attraversare, dovevi
0: periodi lunghissimi.
1: passarci dentro.
0: Mesi, mesi. Adesso invece no. E quindi alla Chiara più piccola dico: grazie, ne hai combinate, però ti ha aiutato ad affrontare questo percorso, questo tema, questo tumore che ti è arrivato. Alla Chiara di oggi, alla Chiara questo Amati per due, perché noi abbiamo un prima,
1: Siamo tanti,
0: sì,
1: siamo uni ma siamo tanti,
0: siamo un prima.
1: uni.
0: E siamo il dopo, quindi il dopo che c'è, che è vuota, perché mi manca tanto, mi mancano tanti organi, mi mancano organi fondamentali che ci fanno sentire anche delle donne, comunque do sto desiderio di maternità. È chiaro, ok? Cerca questo qua, uno scoglio che comunque dovrò ancora finire,
1: Su cui lavorerai
0: sì,
1: ancora.
0: di rielaborare. Ma non precluderti nulla, cioè se hai voglia di fare, te la senti di fare, fallo,
1: Riempi la vita.
0: perché vivila, vivila, goditela, cioè veramente la vita è una, non sappiamo cosa ci potrà capitare, non sappiamo quando, come, quindi non provare, non dire sì, ma, cioè viviamo una vita senza se, senza ma, facciamolo, ecco. E volevo dire un'altra cosa, ma mi è sfuggita, molto importante. Ecco, ma ascoltandoci, ascoltando il nostro corpo. Quindi se

0: Nostro corpo in questo momento ci dice che dobbiamo rallentare, rallentiamo, prendiamoci il momento di pausa, leggiamo, facciamo un'attività sportiva piuttosto che una camminata, qualcosa
1: Il tempo che
0: che ci
1: serve.
0: piace, però ascoltiamo, cosa che prima non avrei mai fatto, la Chiara di prima non l'ha mai fatto. Adesso ho imparato ad ascoltare proprio il mio corpo.
1: E volersi bene diversamente, di più, diciamo, per
0: Assolutamente,
1: due.
0: esatto, per due. È un volersi bene per due, per cento, per mille. È un voler bene a tutti, non solo a me, ma a tutte le persone che mi stanno accompagnando, partendo dalla famiglia, gli amici, le amiche, ai medici, a tutte quelle persone
1: Che
0: come
1: sono con
0: te,
1: te, che
0: che
1: siamo qui,
0: sì,
1: per cui anche
0: esatto.
1: chi ci ascolta ci sta guardando,
0: Esatto.
1: ha, diciamo, seguito la tua storia e sicuramente porta a casa questo messaggio di grande forza e coraggio
0: Per
1: e
0: forza. Fiducia.
1: positività, fiducia.
0: Quello che dobbiamo avere proprio è la fiducia innanzitutto in noi stessi, perché noi possiamo decidere di dire, di ribaltare la situazione, fare lo spin-off, cioè proprio dire basta, io voglio uscire da questo tunnel della
1: Adesso
0: depressione.
1: decido io.
0: E adesso
1: O
0: decido
1: comunque
0: io.
1: intraprendere un percorso per
0: Esatto.
1: provare a.
0: E non aver vergogna di farsi aiutare. Perché spesso succede che magari persone più grandi di noi hanno ancora vergogna nell'accettare l'aiuto di una psiconcologa, di una psichiatra.
1: Di uno specialista
0: Sì,
1: che
0: io
1: può
0: lo ammetto, io
1: accompagnarci.
0: sono seguita e non ho vergogna a dirlo,
1: Perché non
0: perché
1: dovrebbe
0: sono,
1: esserci.
0: esatto, perché sicuramente sto vivendo una situazione che in un'altra vita probabilmente non avrei vissuto. Adesso però io ho bisogno di queste due figure, perché dobbiamo trovare anche comunque una qualità di vita corretta. Quindi se ci sono queste due figure e sono state riconosciute come medici esperti, perché non farci aiutare?
1: A maggior
0: Quindi,
1: ragione.
0: esatto.
1: E tutto parte ancora da quello che si diceva, dall'ascolto, dalla consapevolezza di sé e dalla consapevolezza che non si è soli.
0: Esatto, non si è soli, assolutamente. Cioè, dobbiamo farci forza e uscire proprio dallo scricciolino. E tante persone, magari anche su Instagram, proprio non hanno il loro volto, utilizzano magari l'immagine di un animaletto piuttosto di un film, ok? Ma scrivono tanto, o anche su TikTok
1: Ed è un
0: comunque.
1: modo per esserci.
0: È un modo per esserci, hanno bisogno di farsi sentire, di far sentire la loro voce e di dire ci sono anche io che sto affrontando questa situazione. Quindi sotto questo aspetto i social veramente possono fare la differenza. Sì.
1: E con questo, appunto, grazie ancora per aver condiviso la tua storia e appunto invitiamo i nostri spettatori, ascoltatori, chi leggerà l'articolo a corredo di questa intervista a informarsi, ad ascoltare, a sentire e a rimanere in contatto, soprattutto quando si parla di come stiamo, delle relazioni che abbiamo e di quello che conta passo dopo passo.
0: Esatto.
1: Grazie ancora Chiara per
0: Grazie
1: essere stata
0: a
1: con
0: te,
1: noi.
0: Lidia.
1: Voi trovate questa intervista e tutte le altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, YouTube, Spotify e su Instagram con gli scatti di Giulia Barbieri. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Manutenzione straordinaria. L'armamentario indispensabile per il fai da te. Operazione imbiancatura e tappezzeria. Testi tratti da Casaviva e Pratica.

L'esperienza insegna a cavarsela da soli, quando è possibile. Visto che i costi della manodopera sono di un certo rilievo, è meglio non ricorrere al pronto intervento per ogni minimo affaruccio. Riparare il rubinetto che gocciola, sturare il lavandino intasato, sono lavori relativamente facili se si dispone di buona volontà, un'attrezzatura adeguata e magari qualche cognizione in materia, che non guasta mai. Lo spirito con cui bisogna affrontare queste situazioni, abbastanza frequenti in ogni casa che si rispetti, è quello di uno slogan ormai famoso: Do it yourself, ovvero fai da te. Oggi va molto di moda e, a parte le soddisfazioni personali che se ne possono ricavare, indubbi sono i vantaggi economici. L'importante è non strafare, rischiando di trasformare dei piccoli fastidi in grossi guai. La prima cosa da fare è procurarsi l'attrezzatura minima indispensabile e cercare di prendere confidenza con gli arnesi da lavoro. Imparando ad usarli in modo corretto, vi sarà più facile affrontare e risolvere con il loro aiuto tanti piccoli problemi di ordinaria amministrazione. Questo non vuol dire che dovete lanciarvi immediatamente in un acquisto forfettario di tutti gli utensili possibili e immaginabili. È sufficiente rifornirsi un po' alla volta, partendo dai più versatili e poi secondo necessità. Un consiglio non del tutto ovvio, ma molto valido, soprattutto per chi deve cominciare da zero. Non fidatevi dei prezzi d'occasione, perché un utensile che non sia stato venduto spesso presenta dei difetti. Riponete tutti i vostri arnesi in una cassetta dei ferri che li proteggerà e ne renderà più facile il trasporto da un punto di lavoro all'altro. Comode quelle a scomparti, che una volta chiuse occupano poco spazio. Poiché molti utensili sono taglienti e pericolosi, è meglio tenerli in qualche angolo fuori mano se in casa ci sono dei bambini. Un'attrezzatura completa comprenderà il trapano elettrico. Eh sì, è necessario per praticare fori nel legno o nel muro. Se dotato di appositi accessori, serve anche per segare, piallare e levigare. Quando lavorate, tenetelo ad angolo retto rispetto alla parete e non esercitate troppa pressione. Corredatelo di punte in varie dimensioni, per muro o per legno. La sega serve per tagliare il legno o i metalli. La lama ha una dentellatura diversa a seconda dell'uso. In casa va bene il cosiddetto saracco o segaccio, una sega a lama libera, anche intercambiabile, munita di una solida impugnatura in legno. Utile anche un seghetto per metalli, con qualche lama di ricambio. Un martello in casa non può mancare. Lo si può usare per un'infinità di lavoretti, piantare chiodi e quindi appendere i quadri, montare scaffali, ma anche rompere le noci di cocco. Le chiavi servono per serrare e disserrare dadi e tubi. Procuratevene almeno due o tre misure del tipo fisso, più una regolabile, ovvero la famosa chiave inglese. Per i lavori di idraulica è necessaria una chiave a becco di pappagallo. Anche di cacciavite è utile averne almeno due o tre misure del tipo a testa piatta più uno per le viti con testa a croce. Esiste anche un modello di cacciavite con lame intercambiabili. Vi potrà servire un cercafase che segnali con una lampadina il passaggio di corrente quando la punta entra in contatto con un conduttore di tensione. Serve a distinguere il polo di fase, percorso dalla corrente, da quello neutro. Le pinze si usano per tagliare, piegare e attorcigliare fili di ferro o simili. Vanno bene anche per stringere i dadi negli spazi dove non entra la chiave. Il punteruolo si utilizza per fare i fori nel legno per le viti piccole o per segnare i fori di invito per il trapano. La livella ball è necessaria in tutti i lavori in cui debbano essere verificati livelli verticali e orizzontali, ad esempio per segnare le linee guida sulle pareti o sul legno, quando dovete appendere una mensola o fissare degli scaffali. La torcia, utile in caso di blackout o per lavorare lontano da una sorgente di luce diretta, non dovrà mancare. Comodo il modello con supporto per poter lavorare con entrambe le mani libere. Tenetela a portata di mano, in modo da poterla trovare facilmente anche al buio.
La prolunga è indispensabile per lavorare con attrezzi elettrici anche lontano da una presa. A parte questo, poi, una prolunga in casa può sempre fare comodo. E inoltre, per completare l'attrezzatura di base per il fai da te, nastro isolante e nastro adesivo di carta per lavori di pittura, una taglierina, un metro metallico ad avvolgimento, carta vetrata a grana grossa per i muri e fine per il legno, un attaccatutto, lime per ferro e legno, lampadine di scorta e naturalmente un buon assortimento di viti, chiodi, tasselli, bulloni. Ed ora molta attenzione, cominciamo a parlare dell'operazione imbiancatura.

Tra i lavori di manutenzione, l'imbiancatura è uno dei più fattibili, dal momento che non richiede una grossa esperienza né particolari capacità. Tuttavia, se avete una casa molto grande, i lavori potrebbero tirare per le lunghe, a meno che non riusciate a mettere all'opera tutta la famiglia o un gruppo di amici volontari. Le pareti andrebbero rinfrescate almeno ogni 2-3 anni, soprattutto in città, dove tra riscaldamento e smog si conciano piuttosto in fretta. Tenete presente una piccola considerazione di carattere estetico. Se avete optato per il tutto bianco, muri e infissi, vi conviene riverniciare anche porte e finestre insieme alle pareti, perché si noterebbe il diverso tono di colore tra i muri candidi e lo smalto degli infissi, che col tempo tende inevitabilmente ad ingiallire. I periodi ideali per imbarcarsi in lavori di questo tipo sono la tarda primavera e la fine dell'estate, quando il clima è abbastanza caldo perché la pittura asciughi velocemente ma non è ancora afoso. Se dovete tinteggiare l'alloggio nei mesi invernali, prima riscaldate i locali per alcuni giorni e areateli. Questo per favorire la fuoriuscita di tutta l'umidità. Prima di iniziare i lavori prendete alcune precauzioni per evitare laboriose post-puliture. Riunite tutti i mobili al centro della stanza e copriteli con un telo di plastica. Coprite anche il pavimento con plastica, cartone o fogli di giornale. Avvolgete i lampadari in fogli di carta se non potete staccarli. Invece staccate le mascherine delle prese di corrente o, se proprio non potete farne a meno, copritele con nastro adesivo di carta. Caloriferi, battiscopa e infissi non asportabili vanno protetti con fogli di plastica, carta o nastro adesivo. Per verniciare porte e finestre, proteggete con nastro adesivo il perimetro dei vetri. Prima di procedere, spolverate bene i muri ed eventualmente lavateli. Stuccate le eventuali crepe e i buchi con stucco plastico o gesso. A essiccazione avvenuta, levigate bene con carta vetrata. Nella scelta della pittura preferite quelle solubili in acqua, come la classica tempera o l'idropittura, anche in versione lavabile. Vernici e solventi sono infatti molto inquinanti e tossici, non solo per chi li produce, ma anche per chi li usa o vive in ambienti dipinti di fresco. Anche per gli infissi e le parti metalliche potete trovare in commercio i nuovi smalti ecologici ad acqua, inodori, atossici e altrettanto resistenti di quelli tradizionali. Riguardo ai colori, ricordate che i colori chiari tendono a ingrandire visivamente gli ambienti, mentre, per contrasto, quelli scuri li rimpiccioliscono. Oltre alla pittura, procuratevi l'attrezzatura necessaria, che adesso elencheremo. Un rullo di lana con la griglia per sgocciolarlo dopo averlo intinto nel colore, oppure una pennellessa. Un pennello piatto di dimensioni medie per stendere il colore nei punti difficili. Una scala al libro, un secchio per diluire il colore, una spatola da stuccatore, stucco o gesso, un po' di carta vetrata, grana zero. E a questo punto procediamo. Innanzitutto coprite le stuccature con una mano del colore scelto per i muri e lasciate asciugare. Rimescolate a fondo la pittura e cominciate a imbiancare il soffitto usando il rullo in modo sistematico, senza premerlo molto e senza farlo scorrere troppo velocemente. Le rullate della prima mano potranno essere oblique, la seconda mano, o comunque quella definitiva, invece va data in senso verticale. Se usate la pennellessa, potete stendere la prima mano in orizzontale e la seconda comunque in verticale. È sempre meglio dare due mani di colore, in alcuni casi anche tre, facendo asciugare la pittura molto bene prima di passare allo strato successivo. Nelle parti anguste usate il pennello medio. Non attendete di avere finito il lavoro per fare le rifiniture, ma procedete alternando il rullo e pennello. Altrimenti, data la velocità di essiccazione della pittura, si noterà il momento diverso in cui è stato dato il colore. Per lo stesso motivo, non interrompete mai il lavoro prima di avere finito la parete. Il segno di raccordo è difficilmente mascherabile. Se
purtroppo invece dovete interrompere, anche se per breve tempo, il lavoro, mantenete il pennello umido, senza lavarlo, avvolgendolo in un sacchetto di plastica. A imbiancatura ultimata invece pulite con cura i pennelli, lavandoli con acqua e sapone se avete usato un'idropittura o con acquaragia per i colori a olio. Lasciateli asciugare bene prima di riporli. Ricordate che i muri non tinteggiati in precedenza con colori solidi devono essere pretrattati con una pittura isolante. È meglio in questo caso chiedere l'aiuto di un esperto. Un trattamento iniziale sbagliato può evidenziare difetti e imperfezioni per anni. La maggior parte delle tappezzerie di stoffe e di carta si può dipingere bene con ottimi risultati. Quelle vinili che si possono tinteggiare con vernice a olio oppure con altre pitture dopo aver tolto a strappo la pellicola di plastica. Sperimentate comunque ogni tecnica prima su una piccola superficie per non avere sorprese poi. E infine, se avete scelto per le pareti un colore diverso dal soffitto, per ottenere uno stacco netto usate questa tecnica. Fate debordare la colorazione del soffitto sui primi 2-3 cm in alto delle pareti. Fissate sulle pareti tutto intorno al soffitto del nastro adesivo di carta alto 1-2 cm, tinteggiate le pareti e alla fine staccate con delicatezza il nastro.

Abbiamo parlato dell'imbiancatura, però qualcuno continua a preferire, malgrado le mode passino e poi ritornino, la tappezzeria. Per rivestire le pareti con carta da parati, bisogna dire, non occorre questa grandissima abilità, ma senz'altro sono indispensabili organizzazione e attrezzi adatti. Se siete in due, il lavoro sarà più facile, gradevole e veloce. Tappezzare una stanza, infatti, può rivelarsi un lavoro creativo che vi darà grandi soddisfazioni e vi consentirà di risparmiare parecchio denaro. Ma non è così semplice e perciò vi consigliamo di procedere per gradi. La prima volta che vi accingete a un lavoro di questo genere, innanzitutto scegliete una stanza che non presenti troppe difficoltà. L'ideale sarebbe un locale di medie o piccole dimensioni, di forma regolare, con soltanto una porta e una finestra. Quando poi avrete acquistato una certa pratica, potrete cimentarvi con lavori più impegnativi, affrontando anche i locali di rappresentanza della vostra casa. Innanzitutto le operazioni preliminari. Che cosa occorre? Forbici lunghe, filo a piombo, gesso colorato, grossa spazzola per tappezziere con maniglia, pennellessa, spatola, rullino da tappezziere, taglierino, metro, matita, bacinella, due cavalletti e una tavola lunga 3 metri come i teli o un tavolo pieghevole da tappezziere che si può comunque noleggiare. Scegliete una colla di marca sicura e adatta alla tappezzeria in carta, generalmente di tipo cellulosico. Provvedete a proteggere il pavimento dalle macchie. Passiamo alla preparazione delle pareti. Innanzitutto evitate di applicare carta nuova sopra carta vecchia, pena rigonfiamenti o scollature, ma soprattutto perché i giunti non ricadranno mai sullo stesso filo. Sotto la nuova carta, cioè, appariranno i segni. Per staccare una vecchia carta potrete usare uno scollatore a vapore, elettrico, da noleggiare presso colorifici e centri fai da te. Costa circa 10.000 lire al giorno, con una cauzione sulle 150.000 lire. Altrimenti potrete optare per un liquido specifico da sciogliere in acqua e da stendere sulle pareti. È pratico e costa pochissimo. Le imperfezioni o le crepe sul muro messo a nudo devono essere preventivamente stuccate. Oltre che in polvere, lo stucco è disponibile in pasta e in barattoli a partire da mezzo chilogrammo. Se la parete è invece tinteggiata, occorre eseguire sempre un lavaggio preliminare. Quando la pittura è lucida, grattate la superficie con carta vetrata o polvere abrasiva, questo per favorire l'adesione della colla. Oppure stendete i teli di carta fodera apposita, sulla quale applicherete il rivestimento definitivo. Ma quanta carta comperare? Innanzitutto misurate a terra il perimetro del locale e dividete la lunghezza ottenuta per la larghezza dei rotoli, tenendo conto degli spazi di finestre e porte, che però non vanno dedotti totalmente. Alla fine, insomma, vi troverete con circa mezzo rotolo in eccesso. Conservatelo per gli eventuali raccordi. Per la preparazione della colla, salvo particolari formule, bisogna seguire attentamente le indicazioni riportate sulla confezione, preparandola sempre in leggera abbondanza. Fidatevi delle istruzioni scritte più che dell'aspetto della miscela ottenuta nella bacinella e magari ritenuta troppo liquida. Non cercate di addensare la colla aggiungendo polvere all'acqua. Oggi i rotoli di carta non portano quasi mai il marchio sulla cimosa e quindi non esigono tagli laterali, salvo nei casi di irregolarità ai bordi. Tagliate invece i teli regolandovi sull'altezza del locale e calcolando 3-4 cm in più e in basso per consentire il taglio netto finale. Il primo telo va posato al lato più luminoso di una finestra per procedere poi di telo in telo. Dove è richiesto un telo più stretto, si ritaglia in misura la carta e la si posa su tutto l'asse verticale. Per tracciare una linea verticale utile all'applicazione del primo telo, usate il filo a piombo passato sul gessetto colorato, in modo da avere una linea visibile, oppure riferitevi all'asse della porta o della finestra di partenza.
Fatto questo, il vostro cantiere finalmente è pronto. Prima di procedere alla posa vera e propria, controllate di avere predisposto tutto nella maniera migliore e accertatevi che gli attrezzi che vi torneranno utili nelle varie operazioni siano a portata di mano e in perfette condizioni, per evitare spiacevoli sorprese nei momenti critici. Soltanto a questo punto posate il fascio di carte, tagliate in misura, sul lungo tavolo precedentemente predisposto. Sistematelo nella parte posteriore, facendolo sporgere leggermente. Trascinate verso di voi il primo telo e allineatelo sul lato opposto della tavola per cospargerlo di colla. Con la pennellessa tirate la colla dal centro verso i bordi finché il velo sarà perfettamente uniforme. Per sicurezza ripassate il perimetro del telo. Quando avrete steso la colla sulla prima metà del telo posato sulla tavola, preferibilmente la zona alta, ripiegate verso il centro il lembo e tirate la colla sull'altra metà. Ripiegate quindi quest'ultima parte come la precedente, in modo che i due lati estremi si tocchino. Arriviamo così alla messa in opera. Iniziate la posa ai lati di una finestra o della cappa di un caminetto. Se la carta è del tipo da posare con giunti sovrapposti, queste indicazioni sono contenute sui rotoli, cominciate la posa partendo dalla finestra che dà più luce al locale, in modo che il leggero spessore della sovrapposizione non crei ombre visibili. Il primo telo ripiegato si appoggia in alto sulla parete. A questo punto diventa utile l'aiuto di una seconda persona. Mentre dall'alto della scala voi applicate la carta, il vostro aiuto

avanti e trattiene il telo nella parte mediana. Dispiegate la parte alta e con la spazzola da tappezziere passate dall'alto in basso e dal centro all'esterno con la mano destra, mentre con la sinistra tenete salda la parte sottostante in modo che non si srotoli. Quando il telo è interamente applicato, passate sui bordi il rullino da tappezziere. Sul fondo tagliate la carta in misura usando il taglierino, evitate anzi di usare la lama delle forbici. Se il taglio non è netto, rifinite il bordo con le forbici, staccando un lembo del telo, oppure usando un taglierino a lama lunga e molto affilata, affinché non laceri la carta. Eliminate con una spugna inumidita eventuali tracce di colla rimaste sullo zoccolino. Quando arrivate agli angoli, non fatevi prendere dal panico. Misurate lo spazio esistente tra l'ultimo telo e il filo dell'angolo e calcolate un centimetro in più per la rifinitura. Il telo successivo passerà sopra e nasconderà l'eccedenza. Ed ora qualche segreto per ottenere un preciso, inequivocabile successo. Innanzitutto iniziate i lavori con una pennellessa assolutamente nuova. Usandole una vecchia, infatti, rischiereste di lasciare dei residui nel momento meno opportuno, e cioè proprio quando spalmate di colla il retro della carta. Anche le lame del taglierino devono essere nuove, altrimenti vi potrebbe accadere di strappare la carta anziché tagliarla di netto. Tendete un filo di nylon attraverso la bacinella della colla. Servirà a eliminare l'eventuale eccedenza di colla sulla pennellessa. Quando i vostri teli saranno imbevuti di colla, non applicateli immediatamente, ma lasciate loro il tempo di impregnarsi. Diventeranno più flessibili e più facili da maneggiare. Se una volta posata la carta appare con una bolla d'aria, pungete la superficie con uno spillo e spazzolate incrociando le passate dall'esterno all'interno finché non otterrete una superficie piana. Se la bolla è molto grande, fate un taglio a X, sollevate la carta, spalmate di colla e fate nuovamente aderire la carta premendo con un rullo. Svitate gli interruttori e le scatole dell'impianto elettrico, tagliate la carta nel punto corrispondente e fatela scivolare sotto di essi. È una soluzione più facile e di migliore effetto rispetto al taglio di contorno. Per i contorni di porte e finestre, cominciate con misurare la lunghezza della zona che va dal plafone al telaio, che incornicia le ante. Rilevate poi la misura della striscia che va dal filo del telaio allo zoccolo. Riportate il dato ottenuto sul telo tagliandolo in misura. E inoltre, non tappezzate mai i muri di una casa appena costruita. Lasciate passare un po' di tempo, perché le pareti devono cedere tutta l'umidità ed essere perfettamente asciutte. E infine, non aspettate di avere posato la tappezzeria per rendervi conto che la pittura di zoccolini e telai di porte e finestre è sporca o scheggiata. È opportuno effettuare la pulizia in anticipo, con acqua e detergente, staccando l'erogazione dell'energia elettrica se vi sono prese adiacenti. Eventualmente lucidate il rivestimento in legno a diretto contatto con la tappezzeria e attendete 24 ore prima di tappezzare. Questo per quello che riguarda qualche indicazione generica. A voi poi decidere se questo lavoraccio sia veramente congeniale con le vostre capacità e le vostre attese. L'utile e il dilettevole. Cose da fare e cose da sapere. Manutenzione straordinaria, l'armamentario indispensabile per il fai da te. Operazione imbiancatura e tappezzeria. Testi tratti e adattati da Casa Viva e da Pratica. In studio Giancarla Palladini, che vi ringrazia per l'ascolto.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Continuano i viaggi di In Blu 2000 con Restate in Italia, con me e con Livio Cosentini in regia. Allora, estate è sinonimo di mare, di montagna, sdraio, ombrelloni, città, laghi, ma è anche sinonimo di prosa, danza, musica e linguaggi ibridi, o perlomeno è così all'Estate Teatrale Veronese, e ne parliamo insieme al nostro ospite, il direttore artistico Fabrizio Arcuri. Buonasera Fabrizio.
2: Buonasera.
1: Allora, si tratta di un programma molto vasto, è un'estate che è cominciata gagliarda molto presto a Verona. Com'è andata fino adesso?
2: Beh, direi bene, c'è stata molta attenzione e curiosità da parte del pubblico e molto apprezzamento, ma insomma sono passati per i nostri palcoscenici davvero dei big internazionali che erano per la prima volta a Verona, insomma, quindi c'era molta attesa e devo dire che c'è stata una risposta di pubblico molto partecipe.
1: Fabrizio, questo è stato, se non sbaglio, il tuo primo anno da direttore artistico, quindi anche per te immagino sia stata una bella sfida.
2: Sì, beh, soprattutto è stato curioso cercare di capire un po' come la città avrebbe reagito ovviamente a una proposta diversa rispetto agli anni scorsi, e se le compagini internazionali avessero la capacità di attrarre anche il turismo, perché poi non ci dimentichiamo che Verona è una delle città più turistiche d'Italia e che chiaramente diciamo, riuscire a costruire un cartellone che dia anche la possibilità al turista di fermarsi per più giorni e non semplicemente il mordi e fuggi di queste grandi città d'arte, comunque è una scommessa e una sfida, e devo dire che soprattutto con la danza internazionale, con i Momix, con i Pippin Tom e con Johan Bourgeois è stata una scommessa un po' vinta, insomma, perché è chiaro che lì l'abbattimento della barriera linguistica è totale, dunque chiaramente l'accesso è più semplice, insomma.
1: Come ti sei mosso, Fabrizio, nella costruzione di questo, del cartellone di questa estate? C'è stato un tema attorno a cui ti sei mosso?
2: Beh, diciamo, il festival è storicamente un festival shakespeariano, e quindi chiaramente Shakespeare è stato un po' il faro attorno al quale poi dopo io ho cercato di trovare anche delle propaggini e delle declinazioni possibili per incontrare anche una dimensione più contemporanea e una dimensione, diciamo così, che incontrasse anche dei classici che non fossero necessariamente shakespeariani, ma che comunque si connettessero con un certo respiro classico, perché poi il cuore della manifestazione rimane naturalmente il teatro romano, quindi un teatro di pietra, un teatro storico che, a differenza di tanti altri monumenti, ancora oggi vive esattamente per quello per cui è stato costruito, insomma, no? E questo comunque è una cosa che fa davvero ancora molto effetto, insomma.
1: È affascinante vedere lo sviluppo del vostro cartellone, che sembra proprio un organismo articolato in diverse sezioni, un qualche cosa di unico, però declinato in festival shakespeariano, grand soirée, classico, danza internazionale, nuove orbite, contaminazioni musicali e costellazioni, insomma qualcosa di particolarmente vivo, e probabilmente anche in questo è il segreto della sua capacità attrattiva nei confronti del pubblico.
2: Sì, ci siamo un po' ispirati appunto a un'idea di universo, no? Per cui c'è il pianeta Shakespeare, che in qualche modo è il sole del festival, e dunque tutto ruota un po' intorno a questo sole, ma poi diventa un po' anche centrifugo rispetto alla città, no? E quindi tutta la parte delle costellazioni in realtà sono state azioni che si sono svolte durante luglio in giro per tutta la città, a partire da questa installazione che era posizionata in Piazza Bra di OHT, che sono degli artisti che lavorano proprio sulla costruzione di luoghi nomadi che diventano temporaneamente dei luoghi dove costruire comunità, e da lì sono partite una serie di performance e di passeggiate artistiche che in qualche maniera hanno costruito questo doppio livello, no? Perché c'era un pubblico naturalmente che veniva per partecipare a queste azioni e un pubblico occasionale che chiaramente incontrava queste performance come delle, come si dice, insomma, come ad inciampo, ecco. E quindi questo doppio livello di spettatore che chiaramente ha creato anche un'attenzione e una è un coinvolgimento anomalo, perché è chiaro che il Teatro Romano è un luogo che si raggiunge e in cui diciamo si assiste ad uno spettacolo, insomma, no? Mentre invece ovviamente questo aspetto ha reso un po' più appunto proprio come un organismo che un po' invade la città, tutto il festival, e ovviamente ha attirato l'attenzione anche di chi era capitato a Verona occasionalmente o solo per una giornata.
1: Allora, fra poco, dopo la musica di In Blu de Mila, racconteremo anche alcuni dei prossimi appuntamenti. Nel frattempo vi facciamo ascoltare questo pezzo, ricordando che è di un'artista che è Simona Molinari, che è stata presente, ha fatto parte il 6 di luglio della parte musicale che riguarda l'estate veronese. La vogliamo ascoltare in questo pezzo, è Simona Molinari e questa naturalmente è La Felicità.

0: Siamo nel pieno dell'estate teatrale veronese, ne stiamo parlando col direttore artistico Fabrizio Arcuri. Pronti per vedere quali sono i prossimi appuntamenti, Fabrizio?
1: Ripartiamo con la musica e con John Thiele, che è davvero una cantautrice straordinaria, estremamente raffinata, che naturalmente rispetto alla Simona Molinari che abbiamo appena ascoltato ha un repertorio naturalmente molto diverso ma molto sofisticato, e sono davvero felice che insieme a Coez, che sarà invece poi nei primi giorni di settembre, sono diciamo così due partecipazioni giovani ma già che stanno riscuotendo molto successo. Tra l'altro Coez è sold out e John Thiele insomma si sta comportando molto bene.
0: Prego, prego.
1: E abbiamo poi ancora due appuntamenti delle Grand Soirée, che sono una piccola novità di quest'anno, che sono quattro serate uniche, perché normalmente gli spettacoli replicano per due serate, e sono dei momenti particolari che si possono vedere solo qui a Verona, e quindi sono delle serate evento. Abbiamo avuto Lella Costa con un Otello che ha riportato in scena dopo 20 anni, purtroppo grazie alla sua attualità, e la Padre Cicogna con Nicola Piovani, che ha diretto un'orchestra di 45 orchestrali, e Tony Servillo, che ha dato la voce a quella che 20 anni fa fu Di Luca De Filippo, quando fu rappresentato per la prima volta questa strana opera lirica metà tra teatro e appunto opera. E abbiamo invece il 1 agosto Stefano Massini, che riscrive e rilegge per noi Romeo e Giulietta in un particolare in una particolare declinazione, come se fosse una sorta di conflitto tra due paesi amici nemici, come purtroppo tanti di quelli che siamo in qualche maniera attraversando in questo ultimo periodo, con l'orchestra multietnica di Arezzo. E avremo poi invece una sorta di spettacolo conferenza sul Relier di Massimo Cacciari insieme a 5 bravissimi giovani attori che metteranno in scena Relier, ma che daranno poi lo spunto a Cacciari anche per, come dire, approfondire la questione del potere e il senso del potere, soprattutto nella nostra epoca che, appunto, ribadiamo, non sta attraversando un momento particolarmente felice di democrazia.
0: È interessante come poi il testo shakespeariano in questo caso diventi veramente uno spunto per parlare del contemporaneo. Non si tratta solo, o non si tratta di attualizzare un testo, perché tante tematiche sono già veramente non solo attuali ma universali.
1: Beh, ma quella è la forza del classico. La forza del classico è che contiene ovviamente degli spunti, perché i classici normalmente sono prendono un episodio a pretesto e poi chiaramente quel pretesto diventa la possibilità di approfondire dei temi che chiaramente nel corso dei secoli rimangono sempre gli stessi, perché la guerra è sempre la guerra, perché la violenza è sempre la violenza, perché purtroppo il potere è sempre il potere, insomma, no? E quindi questa cosa, e il classico poi di fatto è quello, no? Usare un pretesto per girare intorno a dei temi che sono universali, e dunque è chiaro che poi si prestano nel corso delle epoche ad essere riutilizzati proprio con lo stesso dispositivo, con la stessa capacità, come dire, insomma, di essere una trivella che entra nelle profondità di quello che succede nell'attualità sostanzialmente.
0: A questo proposito, allora, abbiamo detto 1 settembre Stefano Massini, 3 settembre Massimo Cacciari, dopodiché andando avanti troviamo Filippo Timi e Marina Rocco.
1: Troviamo Filippo Timi e Marina Rocco in una personalissima rilettura dell'Amleto, uno spettacolo estremamente divertente che anche loro riprendono dopo 15 anni dal debutto, e mi faceva particolare piacere portarlo perché è davvero molto divertente e straniante. Lo spettacolo è ambientato all'interno di un circo e i personaggi sembrano essere delle fiere senza domatore, ed è davvero uno spettacolo esilarante ed è anche un modo per alleggerire con intelligenza e in qualche maniera offrire anche la possibilità di di ridere, anche se purtroppo di questioni che poi ci riguardano, perché poi sempre lì siamo,
0: si va a finire, insomma. Esatto, ci fa piacere anche ricordare le nuove drammaturgie, la sezione Giovani Agitatori di Lance Crescono.
1: Allora, al Camploi, sempre per la sezione Costellazioni, che ovviamente invade la città, c'è poi a settembre questa parte che si svolge al Camploi, che è dedicata appunto alla nuova drammaturgia e ai giovani autori, per quello poi l'abbiamo un po' scherzosamente chiamata appunto Agitatori di Lance, perché poi Shakespeare quello significa in inglese, e d'altronde appunto come diceva Herzog, anche i nani cominciano da piccoli, quindi insomma andiamo

0: che è sicuramente il premio più importante, e da lì sono usciti fuori nel corso degli anni Emma Dante, Babilonia Teatri, insomma tanti di quelli che poi sono il teatro italiano contemporaneo di oggi, il sotterraneo, insomma parecchi dei gruppi che poi abbiamo sentito e sentiamo.
1: Ed è bene che ci sia naturalmente un focus anche su questo, che ci proietta anche nel futuro di come sarà l'arte prossimamente. Bene guardare a questo. Allora Fabrizio, io ti ringrazio per essere stato con noi, buona continuazione di lunga estate teatrale veronese a te e tutti quanti quindi a Verona. Grazie mille.
0: Grazie e buonasera.
1: Buona serata a te, buona estate anche a voi, perché l'estate è vacanza, ma è anche arte. L'abbiamo scoperto questa sera. Io e Livio Cosentini vi aspettiamo al prossimo viaggio di Restate in Italia. Ciao!
2: Restate in Italia.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

In un certo senso ha ragione chi ha scritto che Antonio Stradivari era un genio e non sapeva di esserlo. La vita che conduceva, da artigiano di provincia, tutto casa e bottega, non era certo adatta ad allargargli gli orizzonti e a fargli intravedere l'importanza che le sue creazioni avrebbero assunto nel mondo e nella storia della musica. Ma di essere il più grande liutaio d'Europa era ben conscio e ne traeva adeguati profitti, se è vero che accumulò una fortuna tale da diffondere fra i cremonesi il detto «ricco come Stradivarius».

Sì, è vero, perché in realtà della sua vicenda umana si sa poco e quel poco non è sempre sicuro. I contemporanei attestano che era un uomo timorato di Dio e un lavoratore instancabile, frugale nei gusti e parsimonioso fino all'avarizia. E François-Joseph Étty, nel saggio che gli dedicò, lo descrive alto, magro, un po' curvo, col viso sparuto e il capo quasi sempre coperto da un berretto, che era di lana bianca d'inverno e di cotone d'estate.

Ma le testimonianze sono di maniera e la descrizione, fatta a distanza di oltre un secolo, è troppo di seconda mano per costituire un ritratto valido. Anche l'aspetto fisico di Stradivari, dunque, resta fra il certo e l'incerto, e non solo quello. Si conosce, ad esempio, la data esatta della sua morte, 18 dicembre 1737, ma permangono dubbi sul luogo e l'anno in cui vide la luce.

probabilmente nacque a Cremona e non nel contado, come taluni affermano, da una famiglia di piccoli nobili decaduti. E dovette nascere nel 1644, se disse il vero, quando, sull'etichetta di uno dei suoi ultimi violini, completato nella primavera del 1737, aggiunse alla consueta dicitura Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat la notazione di anni 93. Non è escluso, tuttavia, che, come tanti vecchi, si aumentasse l'età, e ad avvalorare l'ipotesi c'è una testimonianza secondo la quale, nel 1658, il tredicenne Antonio Stradivari, nato quindi nel 1645, entrò come apprendista nella bottega di Francesco Pescaroli, architetto e intagliatore di legno.

Quale istruzione avesse ricevuto fino allora non si sa, ma dovette trattarsi di poca cosa, almeno a giudicare dagli errori che commetteva e seguitò a commettere negli scritti. Si affinò poi sotto l'influenza del Pescaroli e di un altro cremonese illustre, Alessandro Capra, architetto, scrittore, poeta e matematico, ma non divenne mai un uomo di cultura. Mostrò invece, sin dall'adolescenza, una straordinaria passione per gli strumenti ad arco, che erano da tempo il vanto dell'artigianato cremonese.

Si vuole che Stradivari scoprisse in sé la passione per gli strumenti ad arco quando i liutai, guarnieri amati che tenevano bottega lì accanto, lo incaricarono di confezionare gli astucci per i loro violini. Sta di fatto che dopo un anno poco più lasciò Pescaroli e passò alle dipendenze di Niccolò Amati, discendente di quella dinastia di liutai che il violino, si può ben dirlo, lo aveva inventato. Ottenne un privilegio che lui stesso più tardi non volle concedere ai propri figli ed eredi, quello di costruire uno strumento in proprio, curandone anche le rifiniture. Il primo, per quel che se ne sa, lo firmò nel 1665, qualificandosi alumnus Niccolai Amati. Ma due anni dopo l'alumnus fu lasciato cadere. Antonio Stradivari aveva conseguito il titolo di maestro e il suo nome era andato ad aggiungersi alla lista di quelli insuperabili, liutai, che parevano nascere soltanto a Cremona.

Perché proprio a Cremona è difficile dire, come è difficile dire perché Toledo fosse diventata celebre per le sue lame e Murano per le sue vetrerie. Cremona aveva un artigianato d'avanguardia e un'ottima tradizione musicale, basti ricordare Monteverdi, anche se non poteva competere con una Venezia o una Vienna. Ma non aveva né un mercato naturale né una riserva di materia prima. Stradivari, il legno per i suoi violini, andava a ordinarlo a Bergamo e per di più attraversava uno di quei periodi di prostrazione economica che di solito non favoriscono le arti. Il regime spagnolo aveva mandato in rovina i suoi commerci e le sue industrie, soprattutto quella tessile che in tempi non lontani era arrivata a esportare nella sola Venezia fino a 40.000 pezzi all'anno. E le epidemie di peste ne avevano decimato la popolazione, riducendola da 40.000 a 17.000 abitanti. In gran parte afflitti da problemi di sopravvivenza. Eppure, fra tanta miseria, le botteghe dei liutai prosperavano e i loro raffinati prodotti si imponevano in tutta Europa. Sembrava quasi un miracolo.

C'è da credere comunque che Stradivari non si ponesse alcun problema. La sua vita scorreva regolare, il suo unico scopo, apparente, era quello di perfezionare i violini di Padrona Amati, dei quali però seguiva i modelli, tanto che un giorno gli studiosi avrebbero chiamato amatiana la sua produzione di quel periodo. Nel 1667 sposò Francesca Ferraboschi, una vedova che doveva essere di un paio d'anni maggiore di lui e che gli diede 6 figli. Finalmente, nel 1680, aprì bottega per conto proprio, nello stesso isolato di Via dei Coltellai, in cui si trovavano quelle di Guarneri e di Amati. Allora che cominciò a distaccarsi dai modelli tradizionali e a cercare soluzioni nuove. Modificò il riccio, cioè la parte terminale del violino, detta anche chiocciola. Ritoccò le dimensioni e le forme della cassa acustica, alla quale diede una lunghezza standard di 35,5 cm. Sperimentò un nuovo tipo di colla. Curò in particolar modo la verniciatura degli strumenti e la stagionatura alla quale li sottoponeva tra una fase e l'altra della lavorazione.

ne risultarono violini, violoncelli e viole che avevano una straordinaria potenza e un suono limpido e brillante come non si era udito mai. Molti anni dopo, un Guarneri, Giuseppe Bartolomei, detto del Gesù, avrebbe superato in potenza i violini di Stradivari, ma, come ha detto di recente il maestro Salvatore Accardo, non sarebbe arrivato a uguagliarne la magia. C'era infatti nel suono degli Stradivari una sorta di fascino misterioso che colpiva anche orecchie inesperte e mandava in estasi i musicisti. Un suono appunto magico che stimolava i compositori che alla lunga contribuì non poco a trasformare il violino in strumento principe e in spina dorsale di tutte le orchestre. La fama di Antonius Stradivarius varcò le Alpi e lui cominciò a raccoglierne i frutti e a monetizzarli, come si direbbe oggi. Nel 1680 acquistò una bella casa in piazza San Domenico, ora piazza Roma. Nel 1681 ingrandì la bottega dove assunse come apprendisti i figli Omobono e Francesco e ad aggiungere prestigio al benessere venne nell'82 l'ordinazione di 5 violini per conto di re Giacomo II d'Inghilterra. Gli strumenti migliori però li costruì dopo il 1700, anno che secondo gli storici segna l'inizio del suo periodo aureo. Le richieste divennero così numerose che lui, pur lavorando dall'alba al tramonto, si trovò a volte nell'impossibilità di soddisfarle, ma non permise mai che i dipendenti, figli inclusi, costruissero strumenti in proprio. Affidò loro le fasi preparatorie del lavoro, ma le rifiniture essenziali le riservò a se stesso.

Nacque la leggenda del segreto che Stradivari avrebbe custodito gelosamente fino a portarselo nella tomba. Analisi e studi recenti ne hanno dimostrato tuttavia l'inconsistenza. Né il legno, né le colle, né le vernici avevano qualcosa di particolare. La magia nasceva da mille piccoli accorgimenti e ritocchi, dettati più dall'intuito che dalla ragione e proprio per questo irripetibili. Non avrebbe potuto insegnarli ad altri neanche se lo avesse voluto. Andò avanti così per decenni, faticando come un garzone. Era diventato ricco, o tale almeno appariva in confronto alla povertà dei più, e avrebbe potuto benissimo addormentarsi sugli allori. Ma non sapeva vivere senza il lavoro, come non sapeva vivere senza una donna al fianco. Quando, nel 1698 rimase vedovo, si affrettò a risposarsi appena finito il periodo di lutto che il costume d'allora prescriveva. Ed ebbe, ancora una volta, fortuna. La seconda moglie, Antonia Zambelli, visse con lui per quasi 30 anni e gli diede altri 5 figli. L'ultima volta che divenne padre era già sulla settantina e lavorava come un ventenne.

si calcola che abbia costruito da 1100 a 1200 strumenti, tra violini, violoncelli, viole, chitarre, arpe, cetre e viole d'amore, e circa 600 di essi, per lo più violini, esistono tuttora e valgono cifre enormi. Altri 50 li lasciò incompiuti quando morì, quasi per consunzione, ma nessuno dei figli e dell'esercito di nipoti e pronipoti che lo circondava seppe dar loro il tocco finale. La magia, quella sì, Antonius Stradivarius Cremonensis, se l'era portata nella tomba.

Nel corso del programma avete ascoltato brani di musica classica tratti dal concerto numero 1 in re maggiore per violino orchestra opera 6 di Paganini e brani dal concerto per violino numero 3 K216 e del concerto per violino numero 4 K218 di Mozart. In conclusione, state ascoltando La Campanella, terzo tempo dal concerto per violino orchestra numero 2 in si minore opera 7 di Niccolò Paganini.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Esistono molte strade in cui l'8 per mille alla Chiesa Cattolica diventa un aiuto concreto nella vita delle persone fragili e in difficoltà. La Casa dello Studente di Vittorio Veneto, nata nel secolo scorso, è sempre stata un punto di riferimento per ragazzi e giovani del territorio e un luogo dove la Caritas diocesana ha potuto diffondere la sua missione. A partire dal 2017, grazie ai fondi dell'8 per mille, nella casa hanno preso avvio i laboratori di tessitura, sartoria e cucina, in cui persone segnate da qualche fragilità possono trovare accoglienza, accompagnamento e formazione in ambito lavorativo. Un'opportunità per ridare slancio e prospettiva al proprio inserimento sociale. Apprendere un mestiere permette alle persone più fragili di sviluppare stima e fiducia, valorizzando una nuova forma di ricchezza che possono riversare e offrire alla comunità. Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai potuto realizzare anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Benvenuti, benvenuti a Giovani si diventa. Comincia oggi un viaggio pieno di sorprese per conoscere i ragazzi che sono nati a cavallo del nuovo millennio, quelli che hanno tra i 18 e i 34 anni e fanno parte della cosiddetta generazione Z. Sono i nostri amici, sono i nostri figli, sono i nostri nipoti, forse siete voi all'ascolto. Abbiamo bisogno, in un paese che fa sempre meno figli e meno giovani, di contarli e soprattutto di farli contare. E si sarebbe forse tentati di dire che i giovani sono giovani e dunque in fondo da un'epoca all'altra ogni nuova generazione si assomiglia alle precedenti per energia, per volontà di cambiamento, ma probabilmente questa sarebbe una colossale generalizzazione, perché ogni generazione è prima di tutto figlia del suo tempo e la Z a questa ultima lettera dell'alfabeto che la distingue associa una inedita condizione storica di cui avremo modo di parlare. Allora eccoci qui, pronti a mettere da parte i luoghi comuni per raccogliere storie, testimonianze dirette e servirci all'occorrenza dei più approfonditi strumenti di indagini come il rapporto giovani, che è realizzato ogni anno dal 2012 dall'Istituto Giuseppe Toniolo su un vasto campione di 8.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, e questo sarà il nostro focus, ma anche su 800 adolescenti tra i 14 e i 17. Allora io voglio dare il benvenuto al nostro primo ospite, al professor Adriano Maurellena, che ringrazio per la sua presenza, PhD in psicologia sociale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, docente di psicologia sociale e psicologia delle relazioni, autore con Francesca Lupo di uno dei capitoli non vorrei dire più interessanti, ma che di sicuro rappresenta, interessante certamente lo è, una novità che compongono il volume, questi capitoli. Il volume, il titolo integrale, è uscito per Il Mulino, e la condizione giovanile in Italia, rapporto giovani 2026. Ancora grazie professore Elena.
2: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
1: Allora professore, prima di entrare in merito a quella che è in effetti una delle più estese ricerche disponibili nel nostro paese sull'universo giovanile, ci spiega perché generazione Z? Che cosa significa quella Z? Spero non zero, e comunque che cosa la precede, che cosa segue?
2: Allora, assolutamente non zero per niente, però le devo dire che generazione Z è un po' meno poetico di quanto uno si possa immaginare. Ecco, diciamo che semplicemente è una continuità delle lettere dell'alfabeto, però è interessante notare che tutto è nato con in realtà generazione X, no? Che dove X sì, però rappresentava un'incognita, no? Quindi stiamo parlando di quelli nati tra il 1965 e il 1980, no? Ed è tratto dal romanziere Douglas Kaplan nel libro Generation X, Tales for an Accelerated Culture, dove però poi si è susseguiti con la generazione Y, di cui si sente parlare molto poco perché in realtà sono i famosi millennial, sì, che sono coloro nati tra l'81 e il 96 circa, e dopodiché in continuità di alfabetica, diciamo, abbiamo la generazione Z. La generazione Z prende anche altri nomi, come per esempio i centennials vengono chiamati perché nati a cavallo del nuovo millennio, o gli zoomers invece se si vuole mettere un pochino più il focus sull'abilità e la capacità nell'utilizzo delle tecnologie nel web o comunque nell'essere, come si dice, quasi dei nativi digitali.
1: È stato chiarissimo, segue l'alfa se non sbaglio, ma segue di questo non parleremo.
2: Noi con la rilevazione adolescenti siamo partiti con la generazione alfa, che sono già al liceo, insomma alle scuole superiori.
1: Quindi nati intorno al 2007-2008?
2: Nati intorno al 2010-2012, 2013 fino esatto al 24, dove poi inizia la generazione beta, perché si è deciso di continuare invece con l'alfabeto greco.
1: Allora, cristallino proprio direi, ma se noi dovessimo scegliere, anzi se lei, perché insomma lo sto chiedendo a lei, un paio, diciamo tre aggettivi per cominciare a definirla questa generazione Z, a prescindere dai nativi digitali, che è sempre il primo che viene.
2: Sì, no, andrei su altro in realtà, proprio perché le caratteristiche di queste generazioni sono molto interessanti. Soprattutto mi piace sempre portare avanti un po' una contronarrazione, per cui da una parte si sente parlare sempre di generazione fragile. Non sono una generazione fragile, secondo me sono una generazione molto forte, con moltissime risorse che si stanno in qualche modo cercando di capire come utilizzarle, come metterle a servizio.
1: Quindi il primo aggettivo che ci sorprende un po' e ci fa piacere ascoltare è generazione forte. Ce ne dia un paio di altri.
2: Sì, allora l'altra parte che secondo me c'è un tema di attenzione emotiva, cioè loro come giovani sono delle persone che sono consapevoli del fatto che esistono delle emozioni, che queste emozioni sono delle, sono una forza, no? Che anche la vulnerabilità può diventare forza, sì. E che in qualche modo loro ce la portano davanti e ce la mettono sul tavolo, ecco. Quindi quando si parla anche qua incontro narrazione di emergenza emotiva dei giovani, io direi che forse l'emergenza emotiva è negli adulti, che quelle emotività che i giovani ci portano non siamo così
1: le
2: tanto in grado di cogliere.
1: Le consideriamo scomode, quindi diciamo non vorremmo neppure ascoltare, diciamo, fare i conti con l'espressione, con le emozioni,
2: le nostre di corde di emozioni negative, quindi
1: ci destabilizzano,
2: come dire,
1: quelle emozioni.
2: Esatto. E l'altra è la voglia di contare. Cioè la voglia di fare, di contare, di esserci, di essere visti, mi viene da dire. Ecco, mi rendo conto che non è che le ho dato degli aggettivi.
1: No, mi ha dato un contesto,
2: però.
1: Essere riconosciuti, contare e sapere che gli altri ti riconoscono il ruolo che tu sei in grado di svolgere, la possibilità dentro lo spazio adeguato di svolgere. È una generazione, io accennavo a questo all'inizio, che è nata e cresciuta in una condizione storica che per certi versi è inedita, perché si presenta come un lungo piano sequenza di shock ravvicinati, e c'è stato ci sono state le Torri Gemelle nel 2001, e poi pensiamo al trauma collettivo del Covid con tanto di lockdown, e poi questo stato di conflitto permanente con la guerra che si riaffaccia perfino ai confini dell'Europa. Che cosa significa questo? In quale consapevolezza o forse anche emozione si traduce in questi ragazzi?
2: Allora, indubbiamente questi ragazzi cercano in qualche modo di fare fronte all'incertezza, alla confusione nella quale sono cresciuti. Calcoliamo che si è passati, anche se io penso ai grandi report o libri, no? I giovani al tempo della crisi, poi dopodiché si è passati ai giovani ai tempi delle policrisi, dove le crisi erano tante, ai giovani ai tempi della permacrisi, cioè dell'essere nati e cresciuti in un costante stato di crisi, no? Che possono essere crisi legate all'economia, pensiamo a quella del 2008, crisi che hanno cambiato l'ordine mondiale, se pensiamo alle Torri Gemelle del 2001 o alle nuove situazioni conflittuali che avvengono nel mondo, ecco. E da questo punto di vista, quindi, noi dobbiamo comunque guardare questa generazione come una generazione che era piccola, che era bambina quando tutte queste cose succedevano, e questo indubbiamente ha impattato, perché se da una parte si è arrivati tutti e tutti si è attraversati questi momenti di difficoltà, attraversarle in un'età adulta ti permette già di avere delle categorie di lettura, attraversarle in un'età infantile, sì. Ecco, fa sì che le categorie diventino più complesse e più difficili da crearsi. Quindi anche qua torno al fatto di prima, non è una generazione fragile, è una generazione che sta cercando con le proprie risorse di riuscire a barcamenarsela in questo mondo così complesso, dove tra l'altro il futuro è estremamente incerto, ecco. E la progettualità viene in qualche modo bloccata da tantissimi
1: condizionata
2: fattori,
1: condizionata,
2: no?
1: Da questa incertezza,
2: che vengono poi visti durante tutto il rapporto.
1: Prima, ecco, di andare brevemente a concederci uno spazio di respiro di musica, posso chiederle perché è nato il rapporto giovani? Abbiamo detto nel 2012, con quale, ma sinteticamente, con quale finalità, con quale scopo? È uno strumento che riesce a suscitare l'interesse dei giovani? Io ho sbirciato, visto che lei è andato anche in giro a presentarlo e c'erano ragazzi presenti.
2: Sì, assolutamente, è uno strumento che l'interesse dei giovani lo cattura molto, anche di recente poi abbiamo fatto delle attività di rilettura insieme ai giovani di questi capitoli che poi hanno presentato quando abbiamo fatto la presentazione del rapporto giovani in Università Cattolica il 19 di maggio, quindi indubbiamente l'interesse dei giovani lo suscita, anche perché è interessante vedersi letti in certi modi, sì. E soprattutto perché noi portiamo sempre avanti una contronarrazione da questo punto di vista rispetto a quello, sì, che si dice dei giovani sono sempre così. L'intento di questo rapporto era proprio nel vedere che in Italia c'era un po' una mancanza, no? Di una continuità di lettura, di un'analisi approfondita sotto diversi punti di vista che andassero semplicemente oltre le statistiche, come dire, sì, nazionali, ma sì, si potesse entrare un pochino più approfonditamente.
1: Chiarissimo.
2: E questo è nato all'interno dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, che ha aggiunto anche la componente adolescenziale da un po'
1: istituto d'anni. Che peraltro si è dotato anche di un osservatorio giovani, e insomma, esatto, questo è interessante, che promuove diverse indagini. Allora noi ci concediamo questa pausa di respiro e ascoltiamo Ragazzo Fortunato di Jovanotti.

0: Giovani si diventa su In Blu 2000, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con il professor Adriano Mauro Ellena. Allora, professore, io ho già anticipato che lei è autore, con Francesca Luppi, che sarà ospite anche in una delle nostre puntate, quindi ne parleremo in maniera esauriente, è autore di un interessante e anche un po' inedito capitolo sul rapporto dei giovani con le relazioni sentimentali. Possiamo dire o anticipare che cosa cercano i giovani alla luce del contesto e delle incertezze che abbiamo descritto? Cercano ancora relazioni stabili? Cosa condiziona in generale i loro desideri, i loro orientamenti, ma anche le loro scelte? Insomma, credono ancora nel per sempre?
1: Allora, questo è, faccio una piccola premessa senza andare troppo nei particolari, perché poi, come ha già anticipato lei, ci penserà la collega a darvi dettagli più approfonditi in merito. Mi piace però contestualizzare questo capitolo all'interno del rapporto giovani, e l'idea è che i giovani credono ancora nell'amore stabile? Sì, la risposta è sì. Desiderano relazioni durature? In qualche modo sì, ma sono più consapevoli di quanto questo sia difficile. Loro sanno e sono consapevoli che entrare in una relazione duratura, entrare in una relazione stabile, vuol dire in qualche modo mettersi in discussione, no? Mettersi in discussione e soprattutto cercare di capire cos'è che ci fa stare bene, cos'è che ci fa stare bene all'interno di una relazione. Quindi loro tengono molto al benessere relazionale. Diciamo che nel mondo contemporaneo il mondo delle relazioni è una conferma continua, non ci sono più quelle rigidità sociali che ti dicono devi sposarti, devi fare dei figli, devi fare così, e quindi uno andava un pochino avanti per inerzia, no? Qui in realtà la riflessione, l'aspetto riflessivo c'è tanto, quindi anche in questo senso mi piace sottolineare un po' una contronarrazione. Non è vero che i giovani sono più labili nelle loro relazioni, che le questionano di più, si interrogano di più su quanto quella relazione effettivamente faccia loro bene, su quanto quella relazione funzioni. L'altra questione però, e qui arriviamo alla questione del condizionamento, sì, e che emerge in questo rapporto giovani, in questo capitolo, è che la progettualità anche a livello relazionale è strettamente collegata alla precarietà e all'incertezza della vita fuori.
0: E qui
1: fuori
0: torna questo contesto particolarmente difficile per i giovani, di salari bassi, di precarietà del lavoro, di povertà abitativa, affitti estremamente alti, insomma tutto quello che incide sulla possibilità di pianificare o comunque di progettare, di proiettare verso un orizzonte i propri desideri. Professore Ellena, in conclusione, naturalmente questo tutto questo lo approfondiremo, mi dice un aspetto di questa nuova rilevazione, di questo nuovo viaggio tra i giovani che avete fatto col rapporto, che l'ha colpita particolarmente nel 2026, e se ha l'impressione che a fronte di una situazione complessa come quella che abbiamo descritto, poi alla fine i ragazzi abbiano più speranza nelle tasche o più disillusioni?
1: Allora, in questo senso la cosa che più mi preme sottolineare è che noi ci siamo concentrati molto sul tema della diseguaglianza, no? E di quanto queste diseguaglianze riescano ad impattare su tutti gli aspetti della vita dei giovani. Questo che, tornando al capitolo sulle relazioni sentimentali, ci ha colpito tantissimo, no? Quanto questa precarietà del mondo del lavoro, queste diseguaglianze entrano anche nella sfera personale, ma non tanto nella sfera personale del presente, quanto nella progettualità. Quello che noi vediamo è una progettualità troncata dalle difficoltà, sì, dall'incertezza, sì. Quindi se noi dobbiamo andare a lavorare su qualche cosa e sul permettere la progettualità, sul rendere possibile il futuro a questi ragazzi, e da questo punto di vista la speranza in loro c'è, ma la speranza ci sarà e ci sarà ancora di più se noi diamo loro gli strumenti, sì, e soprattutto gli spazi affinché questa progettualità possa avvenire.
0: E questa è la grande sfida, che ci riporta al discorso che non c'è narrazione su di loro che non chiami in causa anche noi e la possibilità di essere all'altezza delle loro domande di felicità e di futuro. Io ringrazio davvero, la ringrazio professor Ellena, perché insomma ha aperto la strada di fronte a noi in questo nostro viaggio dedicato alla generazione Z. Ringrazio in regia Stefano Sciurpi, Laura Bernardini che ha collaborato a questa puntata, e vi do appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa. Arrivederci a tutti, grazie a voi.
2: Giovani si diventa, di e con Gabriella Facondo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. E noi cominciamo subito andando a incontrare Jerry Calà, perché 40 anni fa arrivava al cinema Vacanze di Natale, apriva in qualche modo la stagione, diciamo così, dei cinepanettoni. Io ho un ricordo molto preciso di questo film perché lo andai a vedere da ragazzino, insomma si faceva la fila, addirittura si sfondavano le porte del cinema per entrare perché c'era tantissima gente. Adesso questo film torna in sala solo per un giorno, il 30 dicembre, ma Jerry è ancora protagonista al cinema con un film che arriva sulle principali piattaforme, in cui addirittura viene rapito. Ma come è cambiato il cinema per lui? Gliel'abbiamo chiesto.

0: Effetto notte.
1: A 40 anni dalla sua prima uscita, torna sul grande schermo l'unico.
2: Tocca a faccio bozzetto.
1: Vero.
2: Ecco, c'ho pure un po' di sudore.
1: Inimitabile.
2: Mannaggia, che sarà?
1: Vacanze di Natale.
2: Non sono bello, piaccio.
3: Allora, ben trovato Gerry Calà. Insomma, in questi giorni, ma che sta succedendo? Perché ti abbiamo visto a Cortina, ti abbiamo visto a Roma. Sei inarrestabile.
4: Sono ubiquo.
3: Ecco,
4: sono...
3: com'è questa cosa?
4: No, perché è bello, è capitato questo incrocio di avvenimenti con appunto il grande festeggiamento che c'è stato a Cortina per i 40 anni di Vacanze di Natale, dove c'è stata veramente una festa bellissima e una partecipazione più che affettuosa. Insomma, è stata veramente una serata bellissima che ho visto che ha riempito anche le pagine dei giornali. E contemporaneamente il film, questo di cui andiamo a parlare,
3: esatto,
4: cioè chi ha rapito Gerry Calà.
3: Ecco, ma io non ho capito, ma chi ha rapito Gerry Calà?
5: Lui ci salverà. Che dobbiamo rapire Gerry Calà.
6: Metti questo in testa.
7: Oh, oh, oh!
8: Zitto!
4: Adesso ho capito, voi siete una specie di scherzi a parte dei poveri.
9: Sì, sì.
4: Aiuto!
10: Il rapito è mio! È mio!
11: Io voglio fare questo appello ai rapitori di Gerry. È una brava persona, è un uomo buono, un po' birichino magari.
4: Al capobanda, quello che sarà il capobanda, gli viene in mente e dice: ma perché non facciamo un rapimento lampo? Tanto lui c'ha questi amici ricchissimi, Lavenier, Boldi.
3: Gerry, ti interrompo perché allora Lavenier non paga perché ancora è offesa, insomma.
4: Sì, no, infatti no, ci ho messo molta, diciamo, nella scrittura, nella sceneggiatura ci ho messo molta autoironia. Cioè, benché io, lo sanno tutti che sono molto amato dai miei amici, invece nel film sembra che io, insomma, addirittura mio figlio dice: ma com'è, sta bene? Allora...
12: Veramente geniale l'idea del sequestro, eh?
13: Noi abbiamo Gerry Calà, non le rimane che pagare il riscatto. Oh.
14: Tenetevelo che me ne ha fatte di tutti i colori.
13: Vabbè, ma non esageriamo.
15: Mio padre è un taccagno.
4: Però nella sua follia ci ho tenuto a fare un film vero, dentro i canoni proprio della commedia anni 70, e con una chicca finale di Clementino che canta questo rap fantastico: Sanna rubato a Gerry Calà.

0: c'è Ricola.
1: Da Vacanze di Natale ad oggi è cambiato un po' tutto, perché quello è un film uscito al cinema, adesso si esce sulle piattaforme, però forse tu non sei cambiato, nel senso magari sarai cambiato perché il tempo è passato come per tutti noi, però voglio dire, la tua popolarità rimane. Per esempio il brano di Clementino che tu citavi, ma anche altre cose che sono state fatte sul web nei mesi scorsi di grande popolarità, dicono che c'è un grande affetto del pubblico nei tuoi confronti, anche di un pubblico giovane, no?
2: Certo, c'è un grande affetto del pubblico del quale ho avuto una riprova che mi ha anche stupito veramente quando ho avuto quel colpettino al cuore alla fine della lavorazione appunto di questo film a Napoli. Ho avuto veramente una partecipazione a quello che mi era successo da tutta Italia, da colleghi, e da tutto il pubblico.
1: Ti vogliono bene.
2: Poi ho scoperto una cosa meravigliosa, che mi vogliono bene tutti i rapper. Io non lo so.
1: E come mai questo?
2: Non lo so, perché mi chiamò mesi fa Ghe Pequeno per fare un teaser per il lancio del suo nuovo album, e questo teaser mi faceva incontrare tutta la scena rapper italiana, da Mahmood a Marrakesh, Anna, tutti. E tutti venivano a dire: no, vogliamo il selfie con te, sei il nostro idolo. No, dico io, voi siete i miei nuovi idoli. Comunque è una bella sensazione essere voluto bene anche dai nuovi giovani artisti. Perché vedi, i ragazzi, secondo me, riscoprono i nostri film e capiscono che quando li abbiamo fatti proprio ci divertivamo, e anche forse il mondo intorno a noi era più accondiscendente al divertimento.
0: Maracaibo, mare forza 9, fuggire si ma dove, salsa.
1: Senti, tornando invece appunto al discorso di Vacanze di Natale, io ricordo molto netto di questo film perché l'ho vista adolescente al cinema e c'era un grandissimo entusiasmo, mi ricordo che si sfondarono persino le porte del cinema per entrare. Insomma, per voi l'avete raccontato tante volte, però io, insomma, c'erano delle situazioni, tu e Claudia Mendola, e giovanissimi, in lotta per Antonellina Interlenghi, poi però c'era pure Mary Luttolo, c'era Stefania Sandrelli.
2: Sandrelli,
1: ecco,
2: con la quale ebbi l'onore, appunto, era la mia partner nel film, e per me fu una grandissima emozione, veramente una grandissima emozione. E niente, poi c'è di bello che appunto faranno anche un Vacanze di Natale Day, cioè il 30, per quei ragazzi che non erano nati e quindi non l'hanno visto sul grande schermo, sarà un'occasione per andare al cinema a vedere restaurato Vacanze di Natale.
3: Certo che lo metto, che ti propongo io non è ricerchia. Però è casareccio, simpaticissimo e poi ti fa divertire. Finita la vacanza, arrivederci e grazie.
4: Oh yeah. E chi sarebbe questo Italian Gigolo?
3: Il pianista.
1: Yeah. Senti, Jerry, il successo cos'è?
2: Successo una brutta bestia. Successo una brutta bestia che se ti arriva, come alla mia generazione di attori, ti arriva a poco dopo anni di gavetta, lo assorbi bene e lo gestisci bene. Se ti arriva improvviso, come oggi avviene con questi giovani ragazzi, o per un improvviso successo, o per un reality, per una cosa, è un pochino pericoloso, anche perché è un successo, secondo me, che rischia di essere temporaneo e poi di lasciarti improvvisamente da una grande notorietà all'anonimato.
1: Invece il talento è un'altra cosa, no? È la predisposizione a fare questo lavoro, no?
2: Allora, infatti io lo dico sempre ai ragazzi che mi chiedono consigli su questo mestiere. Sono due cose diverse. Volete essere famosi o volete fare gli artisti? Perché sono due cose diverse. Per fare gli artisti dovete chiedervi onestamente se avete il talento.
1: Che cos'è che fa ridere, Jerry? È cambiato questo? È un cortocircuito della realtà? Che cosa?
2: Ma no, la risata è sempre un po' cattivella, no? Beh, Sordi ce lo insegna, deve essere sempre un po' cattivella, deve prendere in giro, anche quella fisica, uno scivola sulla buccia di banana, insomma, i meccanismi sono sempre quelli, si ride sull'esagerazione, sull'esasperazione del reale, anche sui tic della gente.
1: Io ho delle scene calde, sicuramente anche le amiche e gli amici che ci seguono, del tuo cinema, che restano nel cuore. Oltre a Vacanze di Natale c'è lo schiaffo di Virnalisi, ce l'ha raccontato Enrico Vanzina un sacco di volte e te l'ha dato per davvero. C'è quello sguardo con Marina Suma, e qui parliamo
2: bellissimo, ecco.
1: Però c'è anche il film di Ferreri, cosa scegliamo? Io scelgo lo sguardo di Marina Suma, tu che scegli?
2: Sì, direi anch'io lo sguardo con Marina Suma. Secondo me quella scena è stata una delle più riuscite, insomma, che ho fatto, senza nulla togliere al grande maestro Ferreri, che mi ha dato la grande opportunità di prendere un premio, esatto, prestigioso al Festival di Berlino.
1: Va bene, grazie, facciamo tanti auguri a tutti, no?
2: Tanti auguri, buon Natale, soprattutto un 2024 di pace, per piacere.

0: Effetto notte.
1: Bentornati, adesso andiamo a Lourdes. Si può viaggiare alla ricerca di un miracolo? È quello che succede alle protagoniste della storia che stiamo per scoprire, che sono tre grandi attrici internazionali: Maggie Smith, Kathy Bates e Laura Linney.
2: Le Lourdes.
3: Questo nome è già stato scelto.
4: Potrebbe funzionare, mi piace.
5: Vediamo. Le Miracles.
2: Le Miracles.
3: Primo premio, due biglietti per Lourdes.
6: Invece... Tutto nasce da questa originale sfida organizzata da una parrocchia. Siamo in una cittadina operaia irlandese nel 1967, il cui premio è un viaggio a Lourdes. Per le tre amiche religiosissime che sono al centro del film, il viaggio è il sogno di una vita. Ma dietro questo sogno si nasconde molto, molto di più.
7: E comunque, perché vuoi andare a Lourdes?
8: Perché ho sempre desiderato andarci.
9: Se esci da quella porta, non disturbarti a tornare.
2: Lì avvengono i miracoli, forse parlerà.
6: Maggie Smith ha perso il figlio in circostanze drammatiche. Kathy Bates ha una malattia che tiene nascosta la sua stessa famiglia.
10: È tutta una presa in giro fatta apposta per spillarmi i soldi.
5: Non conosci il canto di Bernadette?
10: No. Com'è che faceva?
5: Non è un canto, è un film. Parla di Santa Bernadette e di come ha visto la Vergine Benedetta a Lourdes.
10: Te lo puoi scordare di andare lì?
5: Io ci devo andare, Frank.
6: Agnes O'Case ha un figlio che non parla. E soprattutto c'è il ritorno dall'America di Laura Linney per il funerale della madre, grande amica delle tre donne, ma dietro l'apparenza si nasconde un mistero che pesa sul passato delle tre donne e influisce profondamente sulle loro vite.
3: Benvenuti a Lourdes!
11: C'è solamente un letto.
8: Tua madre non avrebbe fatto storie.
11: Io non sono mia madre.
8: Niente di più vero.
6: Il viaggio a Lourdes sarà dunque l'occasione per scoprire un luogo dell'anima, miracoli o no. C'è anche chi è arrivato a Lourdes entra in crisi, ma quella che conta davvero è la conversione del cuore che ognuna delle protagoniste realizzerà all'interno di se stessa e nel rapporto tra loro e con le loro famiglie.
5: Ti volevo bene e te ne sei andata.
8: Sono contenta che sei tornata. Potrei mai perdonarmi.
6: Tutte torneranno cambiate. Signore, alla fine magari un miracolo accadrà anche davvero.
3: Non si viene a Lourdes per i miracoli, ma per andare avanti quando non c'è nessun miracolo.
8: Sei ancora vivo!
6: La pellicola è illuminata dalla forza delle sue intrinsissime protagoniste. Un piccolo grande film, divertente, spiazzante, emozionante.
3: Cioè?
5: Ho sentito la tua mancanza.
0: Effetto notte.
1: Quest'anno festeggiamo un compleanno importante, quello di Lea Massari, che compie 90 anni. Lei da tempo ha abbandonato il cinema, ma restano i titoli che ha portato su grande schermo, indimenticabili come Soffia al cuore, Cristo si è fermata deboli, La prima notte di quiete. Attrice bella, dalla fortissima personalità, di carattere, anche un po' testarda, con una grande passione per gli animali e per l'ambiente che ci circonda. Noi la vogliamo ricordare così.

0: cercando coisas de amor.
1: Il suo nome d'arte, Lea Massari, è stato dato a una rosa di color arancio. Ha compiuto 90 anni questa raffinata, brava, bellissima attrice degli anni 60-70 che si è ritirata dalle scene all'età di 57 anni dopo averci regalato ruoli indimenticabili. Eppure è stata attrice per caso. Dopo la laurea in architettura stava collaborando con il geniale scenografo e costumista Piero Gherardi, che la vuole sul set come assistente. Il set era di un film di Mario Monicelli, che la nota e la fa debuttare al cinema.
2: Buongiorno, Don Paolo.
3: Vorrei parlare con suo padre, è urgente.
2: Mio padre non è in casa.
3: Dove è andato?
1: Sarà accanto a Monica Vitti nel film di Antonioni, L'avventura.
2: È uno strazio stare lontano, sai? Veramente. E poi è difficile tenere in piedi una storia stando uno qui, uno lì.
1: Sergio Leone la sceglie per Il colosso di Rodi e Dino Risi per Una vita difficile, per citare solo alcuni dei registi con cui ha recitato.
4: La signora, prego.
2: Lo servo io, l'ho abituato così a casa.
1: Ha fatto una bellissima carriera in Francia accanto a Jean-Paul Belmondo, Yves Montand, Jean-Louis Trintignant e lei il terzo incomodo fra Michel Piccoli e Romy Schneider nell'Amante.
2: Hai detto Bertrand che partivi?
5: Non gliel'hai detto tu?
1: In TV è stata l'interprete di sceneggiati televisivi prodotti dalla RAI di grande successo. Sandro Bolchi le affida il ruolo della Monica di Monza nei Promessi Sposi, poi La volta dei fratelli Karamazov. E Anna Karenina, una magnifica, lasciatecelo dire, Anna Karenina. Niente vita mondana, niente gossip su di lei e anche le apparizioni in TV poche. In una di queste ha raccontato della tragedia che l'ha segnata per sempre quando era ancora una ragazza. 10 giorni prima di sposarsi, suo amore Leo muore in un incidente. Al cinema è tornato un'ultima volta in un film con Omar Sharif in cui invecchiati di 20 anni recitavano la parte di un'anziana coppia. Un canto del cigno di una carriera che non si sarebbe fermata qui se il cinema, così ha detto Lea Massari, le avesse dato ancora delle belle occasioni.
6: Effetto notte.
7: Dire Natale è anche sinonimo di famiglia ed è quello che succede, è quello che è al centro del nuovo film di Alessandro Siani. La famiglia di Rienzo si trova a fare i conti con la scomparsa del padre e c'è la mamma, Anna Galliena, ci sono i fratelli Cristiana Capotondi e Dina Brescia. Insomma, a dover gestire le cose c'è proprio lui, Alessandro Siani, la pecora nera della famiglia. Ma stanno davvero così le cose?
8: Non sarebbe una brutta vita. A far male è il confronto con i miei fratelli.
9: Pecora nera della famiglia. Allora se sono una pecora nera, tu sei una gatta morta.
10: È un immaturo che non lavora e cambia ancora con la paghetta di mamma.
11: È morto vostro padre.
12: Una tragedia.
13: È un dramma.
14: È terribile.
15: Ci salta il volo per le Maldive.
16: Che cosa succede? Che la pecora nera salva tutto.
17: È possibile che voglio dire tutto possa cambiare da un momento all'altro, come succede spesso nelle famiglie. Ci sono delle grandi incomprensioni, ci sono dei modi di vedere diversi, delle vedute diverse, poi basta sedersi ad un tavolo e si trovano delle soluzioni. In questo caso è un tavolo da windsurf perché siamo sulle onde dell'emozione e delle catastrofi, e proprio su quell'onda in Sicilia, posto meraviglioso, che tra l'altro saluto proprio la Sicilia.
18: Cioè io ho paura di tutti i mezzi di trasporto.
19: Paura, dai.
18: È paura perché c'è stata una disorganizzazione. Cioè, tu se vai in aereo, per esempio, ti danno il salvagente. È perché quando vengo in barca non mi dai il paracadute.
20: Due perfettini con un fratello invece pecora nera, molto sfigato, che da qualche parte è un po'. Possiamo dire la vergogna della famiglia.
17: Mi fa piacere perché il fatto che tu me lo dica in faccia significa che abbiamo
20: Natale.
17: Il fatto che tu me lo dica in faccia è un fatto di, come dire, un salto di qualità, che prima me l'avresti detto alle spalle.
20: No, adesso invece solo trasparenza. Ci siamo migliore. Promessi trasparenza.
9: Oh, qua ci sta una vecchia schedina detto do calcio. 1 1 2 1 1 1.
20: Questa non è una schedina, questa è la tua pagella delle elementari.
9: Azza, perché se non gestivo nemmeno un pareggio?
21: Quanto è difficile accettare i figli così come sono, perché questa storia ci dice un po' questo da parte dei genitori.
17: Beh, la cosa più complicata è, accettare i figli, è proprio accettarsi. Cioè, questo è un discorso anche molto individuale, personale, di guardarsi allo specchio e rendersi conto delle fragilità, delle paure, della difficoltà nel risolvere dei problemi, ma non verso gli altri, ma proprio verso se stesso.
22: Tesori miei, era papà che voleva dei figli perfetti. A me bastava il miracolo di averli i figli. Voi siete come siete.
20: In effetti la nostra mamma alla fine del film ci dice la cosa più bella, no, della maternità, della genitorialità, della paternità, che alla fine a lei bastava il miracolo di averli i figli, non li voleva perfetti, e quindi questo un po' anche toglie a questi figli questo senso di competizione tra di loro, la necessità di essere perfetti, e quindi in qualche modo è liberatorio e magari ci migliora anche un po' quello che... Ho parlato bene?
17: Sai, no, lei potrebbe poteva utilizzare termini come alienazione, frustrazione, è passata direttamente alla soluzione.
4: Facile ma emotivo,
20: sì. No, ma abbiamo concertato a lungo, noi abbiamo paura che si esprima Dino a Brescia, perché Dino a Brescia ha dormito poco, quindi stiamo cercando di parlare io e Alessandro per evitare che Dino parli, ecco.
12: Domenica ci sposiamo.
4: Che hai detto? Mi dite, concludiamo una cosa che avete scoperto su Alessandro dicendomi la verità, lavorandoci insieme.
13: Allora, Alessandro è... No, Alessandro, devo dire, è una persona di un'intelligenza proprio al di sopra della...
20: di ogni sospetto.
13: No. Poi sul talento, insomma, speriamo.
20: Ragazzo, che si farà.
17: Adesso lo posso dire davanti a mio fratello. I fratelli sono tutti uguali, ma tu sei la mia preferita. No, io lo devo... No,
20: ma ti capisco, perché guarda che testa che c'ha Dino a Brescia, vedi questa testa rotonda, non cambia, è il nostro fratello.
17: E non cambierà mai.
14: Chiamiamo il 118, bella idea.
4: Facciamo un pensiero per il Natale, perché è vicinissimo, anche se voi uscite a Capodanno, però insomma...
17: Sì, diceva una frase mia nonna che sembra la più bella, la prima cosa è la salute, tantissimi auguri.
6: Effetto notte.
7: E non può essere Natale senza un cartone, c'è anche il cartone numero 100 della Disney che si chiama Wish e che affronta un po' il tema dei desideri. Allora, noi abbiamo incontrato le voci italiane di questo cartone, tra loro c'è Michele Riondino, l'attore popolarissimo, manca Amadeus, e abbiamo voluto parlare con loro anche un po' dei desideri, non solo per queste festività, ma anche per il prossimo anno. E insomma, pensate, Amadeus presta la voce a una capretta, avreste detto, sentite.

0: che vuole Valentino è stare con Ascia, perché è il migliore amico di Ascia, e poi di lottare con Ascia, naturalmente per il bene della comunità.
1: Ma che stai facendo? Valentino, non mangiarlo!
2: Non funziona! Scusa, la magia quando verrà? Parlo! Io parlo! Ha!
3: E chi si aspettava questa voce?
4: È un piccolo grande eroe.
0: È un piccolo grande eroe, e poi chiaramente quando si accorge per magia di avere una voce, beh, anche Valentino cambia certi aspetti, insomma. È bello vedere che quante volte noi abbiamo un nostro animale, un cane, io un cagnolino che adoro, dico, mamma mia, gli manca la parola. A volte dici, pensa, se potesse parlare chissà quante cose scopriremmo.
5: Ok, fanciulle, con quelle ali non si vola, ma con le vostre voci sì!

0: innanzitutto bisognerebbe smettere di bombardare lì dove in questi momenti qualcuno si sta difendendo, si sta proteggendo sotto qualcosa nella speranza di sopravvivere e di poter raccontare qualcosa tra un'ora, non tra chissà quanto tempo. Quindi innanzitutto che cessi il bombardamento di Gaza.
1: Siamo qui in aiuto e in preghiera nella speranza che

0: persone, bambini che stanno vivendo una realtà atroce e impensabile, possano cambiare il loro scenario al più presto.
1: Sembra banale, passano tanti anni, uno si augura sempre la pace nel mondo, purtroppo la pace sembra diventata un'utopia, perché magari la ottieni da una parte e si perde da un'altra.

Super prezzemolo.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi abbiamo un tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre, infatti, noi che siamo vivi, veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Così che in noi agisce la morte, in voi la vita, animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: «Ho creduto, perciò ho parlato». Anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui, insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia accresciuta a opera di molti faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?» Gli rispose: «Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire, e per dare la propria vita in riscatto per molti».
3: Santiago era hermano de Juan Evangelista.
2: San Giacomo era fratello di Giovanni Evangelista. Essi furono i due discepoli a cui, in uno dei dialoghi più impressionanti che riporta il Vangelo, Gesù fece quella famosa domanda: «Potete bere il calice che io sto per bere?» Ed essi risposero: «Possiamo». Era la parola della disponibilità, del coraggio, un atteggiamento tipico dei giovani, però non loro esclusivo, ma di tutti i cristiani e in particolare di coloro che accettano di essere apostoli del Vangelo. La generosa risposta dei due discepoli fu accettata da Gesù. Egli disse loro: «Il mio calice lo berrete». Queste parole si compirono in Giacomo, figlio di Zebedeo, che col suo sangue diede testimonianza della risurrezione di Cristo a Gerusalemme. Gesù aveva fatto la domanda sul calice che avrebbero dovuto bere i due fratelli, quando la loro madre, come abbiamo letto nel Vangelo, si avvicinò al Maestro per chiedergli un posto di speciale rilievo per entrambi nel regno. Gesù approfittò allora dell'occasione per spiegare a tutti che la vocazione al suo regno non è una vocazione al potere, ma al servizio, appunto, come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti.
3: A servir e a dar su vida en rescate por muchos.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

sembra di sentirlo cianciare ancora delle porcate mangiate in strada nelle ore sbagliate. Sembra di sentirlo

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Marco e poi Matteo usano per descrivere l'evento un verbo al passivo, metamorfote, fu trasfigurato. Gesù non si mostra da solo, non forza la scena, è trasformato dall'azione di un altro. Come in ogni autentica esperienza mistica, non è l'essere umano che apre il cielo, ma è il cielo che si apre sull'essere umano. Per un attimo senza tempo, perché lambisce l'Eterno, ai discepoli viene concesso di intuire in Gesù una profondità mai colta prima. È Lui, pienamente Lui, e nello stesso tempo qualcosa di immensamente oltre. Come se nella sua umanità filtrasse per un attimo, senza più veli, la luce che da sempre lo abita. E quel momento è talmente nuovo, talmente eccedente, che il linguaggio stesso vacilla. Pietro non sapeva che cosa dire. Le parole si spezzano davanti al mistero. Era Gesù, certamente, ma in una forma luminosa, incandescente, metamorfizzata. E allora la domanda diventa inevitabile, quasi necessaria. In quel momento, chi era il Gesù autentico? Quello che i discepoli conoscevano, che camminava sulle strade polverose della Galilea, che mangiava, piangeva, si stancava? Oppure quello apparso sul monte, oltre la forma quotidiana, radioso, preesistente, eterno? Qual era il suo sé autentico? Quello che gli occhi umani potevano cogliere nel quotidiano o quello che per un attimo si era rivelato? Un sé che esisteva prima della sua incarnazione e che avrebbe continuato a esistere dopo la morte? La risposta più profonda, credo, è questa. Il sé autentico di Gesù è ciò che è sempre stato, ciò che era prima di nascere, ciò che sarebbe stato dopo la morte e che per un istante ha lasciato trapelare. La trasfigurazione è lo squarcio che rende visibile l'eterno nell'effimero, il divino nel fragile, l'infinitamente antico nel presentissimo umano. Per questo nel Vangelo di Giovanni Gesù può dire: prima che Abramo fosse, io sono. Io sono. È il nome stesso di Dio, il nome rivelato a Mosè nel roveto ardente. E può dire: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gesù ha la consapevolezza di essere sempre stato e di essere sempre, oltre la cronologia e oltre la carne. La sua identità più profonda è anteriore al tempo, è radicata nell'Eterno. Ecco perché, per Marco, l'evento della trasfigurazione è, in pieno centro del Vangelo, vero evento di risurrezione. È una risurrezione anticipata, una rivelazione del suo essere eterno mentre è ancora vivo. È come se Marco dicesse ai suoi lettori: ciò che è accaduto a Gesù appartiene anche a voi. La vostra trasformazione è già la vostra risurrezione. L'esperienza del monte non è un'appendice mistica, ma la dichiarazione più limpida dell'umano che si apre al divino. È la promessa che ciò che Gesù ha vissuto è il destino ultimo dell'umanità, diventare ciò che si è sempre stati, lasciando finalmente trasparire la luce che ci abita. Questo testo ci conduce con delicatezza verso una domanda che è forse la più decisiva di tutte. Chi sono io? Cos'è? O forse meglio, chi è il mio sé autentico? È l'identità che sto vivendo in questo preciso momento, con i suoi limiti, le sue ferite, le sue gioie, la sua storia? Oppure qualcosa di molto più antico, più originario, più profondo? È il sé che ha preso forma nel tempo o ciò che esisteva già prima che io venissi al mondo? Quello che mi attraversa ora e che continuerà a esistere quando il mio passaggio nella materia sarà terminato. Credo che la spiritualità
si giochi tutta qui, nell'aver fatto, almeno una volta nella vita, l'esperienza anche fugace del nostro sé originario, della matrice che ci fonda, del punto da cui tutto sgorga e tutto ritorna. Un attimo è sufficiente, un lampo, un varco, un istante in cui la superficie cede e il fondo emerge. Ciò che è accaduto a Gesù sul monte, quella rivelazione di sé, quella trasparenza improvvisa, può accadere anche a noi, nella misura in cui ci lasciamo toccare dal nostro stesso mistero. Se riuscissimo ad avere accesso a questo luogo interiore, potremmo dire d'avere la vita salva. Non perché saremmo immuni dalla sofferenza, dal dolore, dalla malattia o dalla morte, ma perché sapremmo che noi non coincidiamo con ciò che in noi soffre, che si ammala, che muore. Sapremmo di essere il sé che è sempre stato, che ora ci attraversa e che continuerà per sempre. E allora nessuno degli urti del mondo potrà più toccarci nel profondo. Per secoli si è pensato nella teologia, nella filosofia, nella cultura, che l'essere umano fosse un essere materiale che di tanto in tanto fa esperienze spirituali. Oggi, in un tempo di risveglio antropologico e cosmologico, possiamo capovolgere questa prospettiva. Siamo esseri spirituali che, tra la nascita e la morte, vivono un'esperienza biologica. La materia è la nostra scuola, il nostro luogo di incarnazione, ma non la nostra identità ultima. Naturalmente la vita nella materia è un dono prezioso, va onorata, rispettata, custodita. Il nostro corpo, le relazioni, la storia, la terra che abitiamo, tutto merita cura. Ma non dobbiamo dimenticare ciò che siamo nel profondo. La nostra vocazione è imparare a vivere ogni istante nella consapevolezza di ciò che siamo davvero. Esseri spirituali, esseri divini, frammenti del tutto che tiene insieme l'universo. Il resto, direbbe Coelet, è inconsistenza, vapore che si dissolve, apparenza che scivola dalle mani. Non vale la pena aggrapparvisi. E questa è precisamente l'intenzione di Gesù quando parla di vita eterna. Non allude a una vita infinita nel tempo, una vita che dura per sempre, ma usa un termine quasi intraducibile in italiano, Zoè. Bios è la vita biologica, la vita che nasce e muore, la vita degli organismi. Zoè è tutt'altro, è la supervita, la vita che non nasce né muore, la vita che coincide con il divino stesso.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo, dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
lavaci.

ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per il rispetto della vita umana. Preghiamo per il rispetto e la difesa della vita umana in ogni sua tappa, riconoscendola come dono di Dio. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa povera. Ti preghiamo, Signore, affinché la Tua Chiesa veda nella proposta evangelica l'opportunità di spogliarsi dalle strutture e dalle ricchezze per rivestirsi di Cristo povero, unico vero bene. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, arricchisci la vita dei presbiteri di autentiche amicizie fraterne per condividere le gioie e le difficoltà del loro ministero e rendere visibile la forza della tua carità. Preghiera a San Giuseppe, salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria. A te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia. Con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vergine Immacolata, Regina del Cielo e della Terra, io so di non essere degno di avvicinarmi a te. Desidero conoscerti sempre di più, sconfinatamente di più, e amarti con un ardore senza limiti. Desidero che tu divenga la regina di tutti i cuori sulla terra. Venga presto, o Maria, il giorno in cui ogni uomo riconosca te come madre e Dio come padre, e tutti si sentano fratelli. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Celebriamo la festa di San Giacomo Apostolo. Giacomo, figlio di Zebedeo, sul lago di Galilea incontra Gesù che lo chiama insieme al fratello Giovanni. Fa parte del gruppo dei dodici e con Pietro e Giovanni è uno degli apostoli più vicini al Maestro e lo accompagna in alcuni momenti particolari della sua vita. Associato alla gloria di Cristo, beve al calice della Pasqua, ricevendo il battesimo del martirio, primo tra i dodici apostoli, durante il regno di Erode Agrippa. Il suo corpo, trasportato in Galizia, nel luogo che prese il nome di Santiago de Compostela, dal Medioevo ad oggi è meta di numerosi pellegrini. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, Tu hai voluto che San Giacomo, primo tra gli Apostoli, sacrificasse la vita per il Vangelo, per il suo martirio conferma nella fede la Tua Chiesa e sostienila con la Tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi abbiamo un tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati, siamo sconvolti, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre, infatti, noi che siamo vivi veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. così che in noi agisce la morte, in voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ci ha risuscitato, il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, accresciuta a opera di molti, faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Ripetiamo insieme: chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.
4: Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.
3: Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Allora si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.

Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?» E gli rispose: «Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così. Ma chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Parola del Signore.

San Paolo nella prima lettura ci ha ricordato che noi abbiamo un tesoro in vasi di creta. Tante volte il dono della fede, tante volte il nostro rapporto con il Signore, tante volte il Signore stesso, noi lo trattiamo come nostra proprietà. E invece ci dimentichiamo che noi siamo sue creature, che tutto quello che abbiamo, compreso il dono della fede, è dono d'amore suo nei nostri confronti. E come dono abbiamo bisogno proprio di coltivare quello che Lui in continuazione ci offre. Quindi non possiamo trattare il nostro rapporto con Dio, non possiamo trattare Dio come qualche cosa di nostra proprietà, ma come un dono prezioso che ci viene offerto. E quando riceviamo un dono prezioso ne abbiamo cura fin nei minimi particolari. È questa cura qui che oggi manca. È questa cura qui che oggi viene messa in un angolo perché il Signore ci chiede quell'umiltà e quel servizio nascosto che cozza con il pensiero di oggi. Perché oggi tutto deve essere visto, tutto deve essere commentato, tutto deve essere fatto davanti agli altri perché gli altri ci devono lodare, mentre la logica di Dio è un'altra. Servire nel silenzio, servire nell'umiltà, accogliere i doni che Lui ci fa con amore e spenderci per far sì che questi doni possano veramente portare frutto. È quello che ci insegna il Signore in questo brano di Vangelo, perché servire è facile comandare, servire invece è un po' più difficile, perché servire serve umiltà, servire serve quella capacità di mettersi, di consegnarsi nelle mani del Signore e permettere al Signore di lavorare in noi, per noi e con noi.

0: Fratelli e sorelle, fin dall'inizio della sua vita pubblica, Gesù chiamò a sé quelli che egli volle e li chiamò apostoli. Preghiamolo per intercessione dei santi apostoli e diciamo: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli.
1: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli, perché la Chiesa, edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, conservi integro il deposito della fede e lo annunci a tutto il mondo. Preghiamo.
0: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli.
1: Perché il Papa e gli altri vescovi, successori degli apostoli, siano modelli del gregge loro affidato e continuino il servizio d'amore del Signore nella paterna ricerca delle pecore perdute. Preghiamo.
0: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli.
1: Perché la comunità cristiana sia perseverante nell'insegnamento dei successori degli apostoli, nello spezzare il pane, nelle preghiere e nella carità fraterna. Preghiamo.
0: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli.
1: Perché i pastori delle comunità cristiane che sono perseguitati o impediti nel loro ministero siano sostenuti dalla forza di Cristo e dalle preghiere delle loro comunità. Preghiamo.
0: Ti loda, Signore, il coro degli apostoli. In un momento di silenzio presentiamo al Signore le nostre personali intenzioni di preghiera che portiamo nel cuore. Un ricordo particolare per i ragazzi che iniziano oggi il secondo campo in montagna con l'oratorio.

0: O Dio, che hai mandato il tuo Cristo per radunare i popoli nell'unica famiglia di cui sei padre, per intercessione dell'Apostolo San Giacomo, concedi che i pastori della tua Chiesa siano modelli del gregge loro affidato, affinché giungano con esso ai pascoli della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Purificaci, o Padre, nel battesimo salvifico della passione del tuo Figlio, perché ti sia gradito il sacrificio che ti offriamo nella festa di San Giacomo, primo tra gli apostoli a bere il calice del suo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Pastore Eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei tuoi santi apostoli, e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giacomo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. O Signore, per intercessione del Santo Apostolo Giacomo, proteggi noi, i Tuoi fedeli, che nella sua festa abbiamo ricevuto con gioia i Tuoi santi misteri. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona giornata.

Buona giornata a tutti e ben ritrovati su RCN, Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia, lo spazio dedicato ai santi fermo e rustico della parrocchia di Caravaggio. Stamattina Enrica vi terrà compagnia fino a poco prima delle ore 10. Avete appena ascoltato la messa celebrata da Don Gabriele in parrocchia. Le sante messe proseguiranno alle ore 18 a Masano, Vidalengo e Misano e saranno celebrate rispettivamente da Don Bruno, Don Paolo e Don Facchinetti, mentre alle ore 18 in parrocchia Don Giansante celebrerà la messa in ricordo di Nino e dei defunti della famiglia Gelmi e Sepelli, Nanda e Felicita Manfredoni, Galbiati Luigi, Uberti, Melita.

domani, domenica 26 luglio, 17ª domenica del tempo ordinario. Le messe saranno alle ore 8 presso la chiesa di San Pietro, presso la chiesa di Misano e di Masano, e saranno celebrate da Don Paolo, Don Facchinetti e Don Bruno. La messa delle 9:30 in parrocchia sarà celebrata da Don Giansante in ricordo di Pierangelo, Maddalena, Giovanni e Amalio. Alle 9:30 messa a Calvenzano, celebrata da Don Gabriele alla casa di riposo di Maria Immacolata. Alle ore 10 a Vidalengo Don Paolo celebrerà la messa, così come alle 10:30 a Masano la messa sarà celebrata da Don Bruno. Alle 10:30 a Misano sarà celebrata da Don Pezzetti. Ore 11 in parrocchia Don Gabriele celebrerà la messa pro populo e durante questa messa ci sarà un ricordo di Don Maurizio De Vicenzi. Alle ore 11 presso San Bernardino Don Giansante celebrerà il matrimonio Galbusera Gigatti. Facciamo i nostri auguri ai novelli sposi. Ore 16 in parrocchia Don Giansante celebrerà un battesimo e alle ore 18 presso la chiesa di San Bernardino Don Gabriele celebrerà la messa in ricordo di Rondelli Faustino.

lunedì 27. Ore 8:30 messa in parrocchia celebrata da Don Giansante. 8:30 a Masano celebrata da Don Bruno. Ore 9 a Misano celebrata da Don Facchinetti. Ore 18 a Vidalengo celebrata da Don Paolo. Mentre alle 20:45 in parrocchia la messa sarà celebrata da Don Gabriele, messa in suffragio dei defunti del mese. Seguirà dopo la messa, ci sarà l'adorazione.

martedì 28, Santi Nazario e Celso. Ore 8:30 in parrocchia Don Giansante celebrerà la messa. Alle ore 9 la messa a Misano sarà celebrata da Don Facchinetti e alle ore 18 a Vidalengo la messa sarà celebrata da Don Paolo. Sempre alle ore 18 a San Pietro celebrata da Don Gabriele in ricordo di Mombrini Carlo Alberto. Ore 20:45 a Masano la messa sarà celebrata da Don Bruno.

arriviamo a mercoledì 29, Santa Marta, Maria e Lazzaro. Ore 8:30, messa in parrocchia celebrata da Don Gabriele. 8:30 a Masano, celebrata da Don Bruno. Alle 9 a Misano, celebrata da Don Facchinetti. E alle ore 18 a Vidalengo sarà celebrata da Don Paolo.

Giovedì 30 luglio, ore 8:30, messa in parrocchia celebrata da Don Giansante. 8:30 a Masano da Don Bruno. Ore 9 a Misano, Don Facchinetti. Ore 18, messa in Santa Liberata celebrata da Don Gabriele. Ore 20:30 a Vidalengo la messa sarà celebrata da Don Paolo.

Venerdì 31 luglio, Sant'Ignazio di Loyola. Ore 8:30, messa in parrocchia celebrata da Don Gabriele. 8:30 a Masano, celebrata da Don Bruno. Ore 9 a Misano, da Don Facchinetti. Ore 18, messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo.

sabato 1 agosto, Sant'Alfonso dei Liguori, giornata anche del perdono d'Assisi. Alle 8.30 la messa sarà in parrocchia celebrata da Don Giansante, ore 18 a Masano celebrata da Don Bruno, sempre alle ore 18 a Vidalengo da Don Paolo, ancora alle ore 18 a Misano da Don Gabriele ed infine la messa delle ore 18 in parrocchia celebrata da Don Giansante sarà in ricordo di Giacomo e defunti della famiglia Trobbiani e Lazzarini, Giovannetti Angelo, Bacchini Giorgio, Rapetti Mattia.

Ed eccoci di nuovo insieme per alcune comunicazioni che riguardano la nostra comunità. Allora, ricordo che domani, domenica 26 luglio, è la sesta giornata mondiale dei nonni, festa di Sant'Anna e Gioacchino. Poi, un'altra comunicazione, al termine delle messe, come indicato dai nostri vescovi, facciamo la raccolta per aiutare la situazione del Venezuela dopo il terremoto. E ancora vi anticipo che da mezzogiorno del 1 agosto al 2 agosto, in occasione del perdono d'Assisi, è possibile ottenere l'indulgenza plenaria della Porziuncola visitando la chiesa parrocchiale. Tra le condizioni necessarie occorre essere confessati. Per ricordarlo, come da tradizione, a mezzogiorno dell'1 e del 2 suonerà il concerto delle campane storiche.

Ricordo inoltre che oggi torneranno, a proposito del campo estivo che quest'anno si svolge a San Giacomo in Valle Aurina, oggi ci sarà il cambio dei ragazzi. Torneranno i ragazzi più grandi, delle superiori, che hanno vissuto questa splendida settimana appena trascorsa appunto a San Giacomo, e andranno al campo i ragazzi dalla quarta elementare alla terza media. Ecco, accompagniamo i nostri ragazzi con una preghiera affinché questa esperienza sia proprio anche per i più piccoli una bellissima esperienza di vacanza, ma anche di amicizia e di crescita. E ora vi comunico, vi informo di un evento che riguarda proprio la nostra città. La città di Caravaggio sarà protagonista della puntata di Borghi d'Italia che andrà in onda su TV 2000 al canale 28 del digitale terrestre oppure al 157 di Sky sabato 25 luglio, cioè oggi, alle ore 12.15 circa, e in replica domenica 26 luglio alle 6.20 e domenica 2 agosto alle 12.15. La puntata andrà in onda anche nella versione radio domenica 26 luglio alle ore 14 su Radio in Blu e alle ore 17 su Radio Vaticano Italia. Buona visione e buon ascolto. Quindi invito tutti a seguire questa puntata che riguarda la città, la nostra città di Caravaggio. E ora vi lascio ancora in compagnia di un brano musicale.

abbandonato così e che grazie ad un respiro sono vivo. Grazie della storia che mi hai dato fino a qui e del brivido che sento.

Ecco, in merito all'evento che vi ho appena condiviso della trasmissione di Borghi d'Italia dedicata alla nostra città di Caravaggio, un'ulteriore precisazione. RCN trasmette la puntata anche in replica martedì sera alle ore 20:20 circa. Ecco, quindi un'ulteriore opportunità per poter seguire questo evento dedicato alla città di Caravaggio. E ora passiamo al santo del giorno, San Giacomo Apostolo. Giacomo, fratello dell'Apostolo Giovanni, è detto maggiore per distinguerlo dall'apostolo omonimo Giacomo di Alfeo. La sua vita cambia radicalmente quando accoglie l'invito di Gesù a diventare pescatore di uomini. Andando oltre, si legge nel Vangelo secondo Matteo, Gesù vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme con Zebedeo loro padre riassettavano le reti. Ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono. Di carattere

tempestoso, lui e suo fratello sono chiamati da Gesù stesso con l'attivo di Buonegè, figli del tuono. Giacomo è testimone della gloria di Gesù, dell'evento della trasfigurazione. Gesù scrive, scrive l'Evangelista Matteo, prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse sopra un alto monte in disparte e fu trasfigurato davanti a loro. La sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. L'Apostolo è anche testimone dell'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, si ricorda nel Vangelo Marco, cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù gli preannuncia il martirio. Potete bere, scrive Matteo, il calice che io sto per bere? Giacomo e Giovanni gli rispondono, lo possiamo, ma la sua morte è descritta negli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Dopo la decapitazione, secondo la leggenda aura del frate domenicano Jacopo da Varagine, il suo corpo venne traslato in Spagna. Secondo la tradizione, nell'831, dopo un prodigioso fenomeno luminoso in prossimità del Monte Liberon, venne scoperto un sepolcro con la scritta «Qui giace Jacobus, figlio di Zebedeo e di Salomone». Il luogo viene denominato Campus Stelle, cioè Campo della Stella, nome da cui deriva poi quello della città di Santiago de Compostela. Nel 1075 inizia la costruzione della basilica a lui dedicata e fin dal Medioevo il santuario è meta di pellegrinaggi, prima da tutta Europa e poi da ogni parte del mondo. Il Cammino di Santiago è una delle vie più importanti della storia e della cristianità, scrive Paolo Coelho. Lo spirito dei vecchi pellegrini della tradizione ti accompagna nel viaggio. Il cappello ti ripara dal sole e dai cattivi pensieri. Il mantello ti salva dalla pioggia e dalle cattive parole. Il bastone ti protegge dai nemici e dalle cattive azioni. La benedizione di Dio, di San Giacomo e della Vergine ti accompagni per tutte le notti e per tutti i giorni. Noi facciamo i nostri più cari auguri a tutti coloro che si chiamano Giacomo, Giacomina, oppure anche semplicemente a tutti coloro che oggi hanno una ricorrenza da festeggiare o qualche evento particolare. Vi lascio ora in compagnia di un altro brano musicale dei Controtempo.

Ed eccoci di nuovo insieme. Volevo condividervi ora un articolo tratto da nostra famiglia, un articolo del gruppo sportivo Iris dell'oratorio di Caravaggio, che a conclusione dell'anno sportivo il presidente Massimiliano Cazzato così scrive: crescere insieme dentro e fuori dal campo. Anche questa stagione sportiva si chiude con un segno positivo, anzi con la consapevolezza concreta che il cammino intrapreso sta portando frutti. Vediamoli insieme. C'è un filo sottile ma tenace che tiene insieme tutto ciò che vale la pena costruire. È fatto di impegno quotidiano, di relazioni vere, di passione semplice e condivisa. È questo il filo che continua a tessere, anno dopo anno, la storia bella del gruppo Iris. Anche questa stagione sportiva si chiude con un segno positivo, anzi con la consapevolezza concreta che il cammino intrapreso sta portando frutti. Il numero dei tesserati ha raggiunto quota 200, un numero che non è solo una cifra, ma il volto di tanti bambini, ragazzi e adulti che hanno scelto di vivere lo sport come occasione di crescita, di amicizia e di appartenenza. Dalla gioia contagiosa dei più piccoli, primi calci, gioca gol e pulcini, fino alla prima squadra, passando per esordienti, allievi e la squadra a 7, ogni fascia d'età trova spazio e dignità all'interno di un progetto comune. È bello vedere come l'offerta sportiva si sia ampliata e strutturata. Quest'anno in particolare la presenza di due squadre di esordienti e della squadra A7 ha arricchito ulteriormente il percorso. Le attività si sono svolte in luoghi diversi, ma sempre casa, l'oratorio, cuore pulsante per i più piccoli e per la squadra A7 e il campo sportivo Defendi di Vidalengo, che ha accolto esordienti, allievi, prima squadra 11. Diversi spazi, ma un unico spirito. E proprio lo spirito è forse l'aspetto più bello da raccontare, perché dietro allenamenti, partite, classifiche e risultati c'è una comunità che cresce. Il gruppo degli allenatori e dei dirigenti si è ampliato e consolidato. Uomini e donne che donano tempo, competenze e passione con la consapevolezza di avere tra le mani qualcosa di prezioso. Non si tratta solo di insegnare uno sport, ma di accompagnare dei percorsi di vita. Le soddisfazioni non sono mancate, ma ciò che rimane più impresso è la qualità dell'esperienza vissuta, la freschezza dei momenti condivisi, la spontaneità dei ragazzi, la capacità di stare insieme anche nelle difficoltà. Si respira una coesione genuina, fatta di piccoli gesti quotidiani, di incoraggiamenti, di sorrisi a bordo campo. È lì che si costruisce davvero. Tra le novità più significative di quest'anno c'è anche l'avvio di una convenzione con il Tribunale di Bergamo, che consente al gruppo sportivo Iris di accogliere persone impegnate in percorsi di pena alternativa. Attualmente sono due i ragazzi inseriti in questa esperienza. Si tratta di situazioni che non riguardano reati gravi né ambiti incompatibili con le normative di safeguarding. Al contrario, rappresentano un'opportunità concreta di restituzione e di ripartenza. Anche qui lo sport diventa occasione educativa, spazio di responsabilità e, perché no, di riscatto. Questo passo racconta bene la direzione intrapresa, non un gruppo chiuso in se stesso, ma una realtà capace di aprirsi, di mettersi in gioco, di offrire possibilità. È uno sforzo convinto quello che anima il gruppo sportivo Iris, la certezza, forse semplice ma profondamente vera, che si sta costruendo qualcosa di bello. E bello non è solo uno slogan, è ciò che accade quando tante persone scelgono di credere nello stesso progetto, ciascuno con il proprio ruolo. È il bambino che torna a casa felice dopo l'allenamento, è il genitore che si sente parte di una comunità,
è l'allenatore che vede crescere i suoi ragazzi non solo tecnicamente, ma anche umanamente. Guardando avanti, la strada è ancora lunga, ma il passo è quello giusto. Con umiltà, con entusiasmo e con quella sana voglia di fare, il gruppo sportivo Iris continua il suo cammino, insieme, perché in fondo è proprio questo il risultato più importante. E allora facciamo a questo nostro gruppo sportivo dell'Iris un augurio di un buon lavoro anche per il prossimo anno sportivo. Vi lascio ora in compagnia di un brano musicale. Il brano si intitola Per te di Jovanotti.

Ed ora mettetevi comodi perché, come consuetudine, vi porterò a bordo di uno dei treni panoramici che vi avevo già iniziato a leggere nelle puntate precedenti, le settimane precedenti. Il tratto che percorreremo oggi sarà quello denominato Ferrovia delle Meraviglie, e in particolare nel tratto tra Cuneo e Ventimiglia, dove attraverseremo luoghi affascinanti, ma anche soluzioni architettoniche

eccoci pronti per partire. La prima piacevole sorpresa è che puoi immergerti nella bellezza senza fare nulla, semplicemente stando in piedi. Basta unire gli occhi al cuore ed eliminare per qualche ora la parola fretta dal vocabolario. E allora, con i gomiti appoggiati bene al finestrino, attento a non sporgerti troppo, entrerai con naturalezza dentro i colori e i profumi del viaggio, mentre il vento caldo d'estate ti spettina i capelli. Il rosso scuro della stazione cittadina, il verde spesso dei boschi, l'odore di terriccio. Il terriccio umido, quando esci da una galleria di montagna, in meno di 100 km, 96 per l'esattezza, si sale dalla pianura a oltre 1000 metri per poi scendere fino al mare. L'itinerario inizia a Torino Porta Nuova per concludersi ad Imperia, ma quando si parla di Ferrovia delle Meraviglie si intende la linea Cuneo Ventimiglia, una tratta per certi versi ardita che unisce Italia e Francia, collegando la pianura piemontese alle Alpi Marittime e al Parco Nazionale del Mercantour fino a raggiungere il ponente Ligure. Il nome deriva dalla bellezza dei luoghi attraversati, ma non meno affascinanti sono le soluzioni architettoniche utilizzate per consentire il passaggio ferroviario, come il ponte di Saorge dentro le strette gole della Val di Roia o la galleria elicoidale di Vernante, in cui il treno, per così dire, gira su se stesso. La prima tappa è Cuneo, con i portici medievali e la maestosa piazza Galimberti, che nei giorni di cielo limpido offre una suggestione visione del Monviso. Poco più di tre quarti d'ora dopo si raggiunge Limone Piemonte, a ridosso del confine con la Francia, sulle Alpi Marittime, dove in estate gli sci lasciano il posto all'escursionismo, in particolare lungo l'alta via del Sale, una ex strada militare interamente sterrata. Mezz'ora di viaggio ed ecco Tende, 816 metri di altitudine in territorio francese, e qui la linea ferroviaria trova, tra virgolette, il suo nome. Ai piedi del Monte Bego, per millenni ritenuto sacro, sorge infatti la Valle delle Meraviglie, con oltre 35.000 incisioni rupestri risalenti all'età del rame e del bronzo. A questo punto non bisogna staccare gli occhi dal panorama, perché il tratto che conduce a Brioul-sur-Roya offre un ricchissimo ventaglio di visioni paesaggistiche e soluzioni di alta ingegneria. Il treno scende velocemente di quota, affrontando gole strettissime e pareti di roccia verticale, infilandosi in una lunga serie di ponti e gallerie. In particolare, poco dopo San Dalmazzo di Tende, si incontra il viadotto di Scarossoi, con il suo ponte di 42,30 metri sospeso nel vuoto, a unire le due pareti di roccia sopra il fiume Roia. Da Brioul la linea abbandona la montagna per guardare al Mar Ligure, inizialmente guidati dal percorso del fiume Roia, fino a raggiungere Ventimiglia. Tappa finale del viaggio, città in cui il fascino del centro storico si abbina alle bellezze della spiaggia. A dire il vero, il percorso prosegue ancora per Sanremo fino ad Imperia, ma la linea, pur nella suggestione delle località finali, su cui è pressoché superfluo soffermarsi, non è più quella delle cosiddette meraviglie. Complessivamente, da Torino Porta Nuova a Ventimiglia sono poco più di 4 ore, mentre per raggiungere Imperia bisogna aggiungere un'altra mezz'oretta. Il viaggio è parte di Itinerari d'autore, progetto ideato da Fondazione delle Ferrovie dello Stato per valorizzare alcune delle sue linee più iconiche a bordo di treni storici, capaci
di guidare chi vi sale in un viaggio anche nel tempo. Impossibili, infatti, non restare colpiti dalle carrozze 100 porte, chiamate così per il gran numero di uscite laterali che agevolavano la salita e la discesa dei passeggeri. Introdotti negli anni 20 del secolo scorso come vagoni robusti ed essenziali adatti ai pendolari, sono stati utilizzati anche in alcune tratte locali fino alla fine degli anni 80. Oggi, grazie al lavoro di recupero della Fondazione Ferrovie dello Stato, le carrozze 100 porte sono state portate al fascino originario con sedili in legno e finestrini scorrevoli che permettono di godere appieno del paesaggio. Sopra lo schienale, a testimoniare il cambiamento di costumi, accanto ai cartelli che invitano a non gettare nulla dai finestrini, sono posizionate riproduzioni di opere di arte sacra, dall'Annunciazione al Cenacolo. Un ulteriore contributo alla realizzazione di questo turismo lento, o slow tourism per dirlo all'inglese, che invita a recuperare il senso del tempo rispondendo con la logica dei ritmi più rilassati alla frenesia dei viaggi mordi e fuggi. Si scelgono gli itinerari non solo per dire ci sono stato, ma per il piacere di vivere i posti, respirarne la cultura, gustarne i sapori. La Ferrovia delle Meraviglie fa parte a pieno titolo di questa filosofia. È un invito a entrare dentro la storia di luoghi e relazioni ancora attualissima. È un'offerta di bellezza che non chiede molto per essere capita. Basta semplicemente esserci, unendo nello stesso sguardo gli occhi e il cuore. E con questa bella immagine e questo viaggio così di fantasia, nel senso, perché abbiamo viaggiato stando comodamente seduti nella nostra casa, vi lascio ancora all'ascolto di un brano musicale. Il brano musicale è di Mia Martini.

dopo questo bel brano di Mia Martini, prima di lasciarci, io vi chiedo una preghiera speciale per tutte le persone che soffrono, e in particolare una persona a me molto cara che sta attraversando un momento di grande sofferenza, e vi chiedo anche un ricordo speciale e una preghiera per i nostri ragazzi che stanno vivendo l'esperienza del campo estivo. Ecco, accompagniamoli anche con il nostro pensiero. Io vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana, e vi lascio in ascolto dei programmi di RCN Radio Città.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mito. La svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. È stato individuato e sottoposto a fermo indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. Si tratta di un 26enne senza fissa dimora, tunisino ed irregolare sul territorio nazionale. Secondo quanto emerge, avrebbe confessato, ancora oscuro il movente. Prime risposte dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. Trovate tracce di sangue nei polmoni e di schiacciamento. Da stabilire se tutto ciò sia stato provocato quando l'uomo era ancora in vita durante il fermo o sia sopravvenuto post mortem a causa delle manovre rianimatorie. La guerra in Iran, Trump in modalità vendetta, scrive il Wall Street Journal. Il capo della Casa Bianca dice di aver perso la pazienza e dubita che i negoziati portino a qualcosa di buono. Poi con i corrispondenti esteri la Casa Bianca annuncia di voler correre per un terzo mandato. A Hormuz intanto

L'esercito americano spara contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani e cresce la tensione anche nel Mar Rosso. Gli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran, colpiscono una nave saudita. Riyadh replica attaccando siti militari degli Houthi, che a loro volta ribattono prendendo di mira impianti petroliferi e basi sul territorio saudita. Escalation anche in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Le azioni militari sono state avviate dopo che 2 israeliani e 4 palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri vicino Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro. E ora in Ucraina, le forze armate russe hanno attaccato all'alba di oggi porti ucraini sul Mar Nero, una nave porta container che consegnava merci per il rifornimento delle forze armate ucraine è stata colpita a Nikolaev. A Odessa sono state centrate infrastrutture portuali destinate allo scarico e allo stoccaggio di merci militari. E le crisi internazionali spingono verso l'alto i prezzi dei carburanti. Il governo è al lavoro sugli interventi e allo studio la possibilità delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro ieri fra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nella notte con epicentro a Pizzone in provincia di Isernia, al confine fra Abruzzo e Lazio. Il sisma è stato avvertito anche a Chieti, L'Aquila e Caserta, molta gente in strada. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata poi avvertita nella stessa area. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000, estate. In diretta da Rimini.
1: Buongiorno e buon sabato 25 luglio 2026, in diretta da Rimini per il nostro ultimo appuntamento con Magazine in Blu 2000 estate. Buongiorno da Max Alberici e Simona Mulazzani di fianco a me, Matteo Bonaretto in regia, e buon fine settimana anche a tutti voi.
2: Iniziamo a dirlo, sì, questo buon fine settimana, un buon sabato, una buona domenica. Qui a Rimini splende il sole, una bellissima giornata.
1: Bella giornata,
2: anche
1: sì.
2: A livello meteorologico, un cielo limpido, le persone sono già tutte in spiaggia perché insomma ne vale la pena godersele queste giornate. Noi siamo qui nell'ultimo nostro giorno in diretta. Sono volate queste due settimane.
1: Ma il
2: sono
1: tempo
2: volate
1: vola
2: queste due settimane, sì, certo, e anche un po' per noi l'occasione di avervi aperto questa finestra che sa un po' di salsedine sul mare, sul nostro mare, ma raccontandovi anche quello che succede in Italia e nel mondo, sempre nel nostro modo. Lo faremo anche questa mattina,
1: certo.
2: Però questa mattina, diciamolo, Max, siamo un po' patrioti.
1: Sì.
2: Partiamo dalle nostre parti,
1: partiamo
2: dalle nostre tradizioni, che a mio avviso possono essere anche una bella occasione per tutti coloro che stanno pensando alle vacanze e dicono: ma perché no non farsi un giretto in Romagna?
1: Perché no? Facciamo un po' di proloco, Riviera Emilia Romagna, Riviera Romagnola. Partiamo con la musica, lo facciamo con un classicone degli Eagles.

0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, videorubrica dedicata alle interviste di riflessi. Oggi parliamo di equilibri, dalla trave di ginnastica artistica alla vita quotidiana, e lo facciamo con l'esperienza dell'ospite studio. Riflessi Incontra Annalisa Tolomini, atleta, insegnante e equilibrista in una vita in divenire. Ben trovata.
2: Ciao, grazie, grazie per l'invito, grazie.
1: E grazie per essere con noi. Allora, partiamo un po' dalla tua passione che è diventata un lavoro e tuttora ti accompagna ormai da 25 anni, mi dicevi.
2: Esattamente, esattamente. Io nasco in una famiglia di ginnasti, perché ho avuto genitori ginnasti ai tempi e poi insegnanti di ginnastica una volta diventati adulti. Quindi mi hanno introdotta fin da piccola nel mondo della ginnastica artistica. Da piccola era un gioco, era stare in palestra con loro, giocando con gli attrezzi. Questo gioco è diventato un vero e proprio stile di vita, possiamo dire. Innanzitutto da bambina come sport praticato. Praticato, amato e con il desiderio poi di insegnarlo ad altre bambine come avevano fatto con me ai tempi. E quindi la ginnastica mi accompagna da sempre. È un fil rouge di tutta la vita che è diventato passione, lavoro vero e proprio, perché adesso sono a tutti gli effetti un'istruttrice di ginnastica artistica che segue da svariati anni i bimbe per portarle il più possibile ad alto livello, per quanto si può, per quanto si riesce.
1: Ecco, quante persone segui più o meno? Di varie età.
2: Allora, diciamo che abbiamo una palestra strutturata su diversissime fasce di età. Dai bambini dei 3 anni fino a ginnaste esperte, dalle superiori. Diciamo che io mi occupo di una, possiamo dire, cinquantina di ragazze. Possiamo dire sulle cinquantina più o meno.
1: Hai anche dei ragazzi, curiosità mia?
2: Pochi, pochissimi. La ginnastica è pochissima. Nei bambini qualcuno c'è, ma bambini molto piccoli, poi crescendo cambiano sport. Ginnasti, ne abbiamo forse 2 quest'anno, proprio pochi,
1: insomma. Quindi porti avanti un po' questa doppia anima.
2: Esatto.
1: E mi raccontavi, esatto, un terzo progetto in corso.
2: Esatto, affiancato alla ginnastica volevo trovare un altro, una parte mia da poter inserire, comunque affiancare a questo progetto, che è il progetto di nutrizione, quindi insegnare alle persone come poter migliorare uno sport anche grazie allo stile di vita nutrizionale, quindi mangiare bene per allenarsi meglio e tenere sempre bilanciati questi due fattori che sono estremamente legati l'uno con l'altro, cioè non si può pretendere di mangiare bene e non fare niente ed avere risultati ottimi, al contrario non si può allenarsi in modo perfetto e mangiare totalmente sbagliato pensando di ottenere gli stessi risultati positivi che avresti combinando le due realtà della medaglia.
1: Ecco, esatto. Quindi l'equilibrio anche in questo caso è fondamentale.
2: Assolutamente, insomma. Sì, perché quello che tengo tantissimo a insegnare alle bambine e alle ragazze più che alle bambine è che se loro riescono proprio a cercare e trovare questo equilibrio nell'alimentazione sana, non forzata, non porta agli estremi, ma sana, quindi mangiare tutto, poco di tutto, proprio l'equilibrio anche nel piatto è letteralmente quello, avere un piatto composto da poco ma di qualsiasi fonte necessaria per il corpo umano, quindi trovare
1: tutto quello
2: anche
1: che ci fa bene,
2: esatto, equilibrio nei colori, perché un piatto solo con carne bianca e pasta bianca è anche poco positivo per il nostro cervello, per la vista.
1: Poco appetibile,
2: esatto,
1: insomma.
2: Un piatto equilibrato, quindi anche nei colori, nelle consistenze, croccantezza, cremosità. Tutto questo equilibrio che è veramente una cosa che va ad accollare ogni parte, penso, della mia vita.
1: Parlando di questo, quanto è difficile mantenere in equilibrio il lavoro, lo sport, la vita personale, lo studio in questo caso?
2: Allora, è difficile tanto, ci vuole una organizzazione iniziale che parte dalla mente. Se una persona sa quello che vuole fare, deve organizzarsi per riuscire a portare a termine tutto ciò che vorrebbe fare. E serve equilibrio letteralmente nel dividere le ore della giornata con le cose da fare in quelle diverse ore.
1: E quindi rispettare la scaletta, perché
2: esatto,
1: poi appunto è starci
2: sì,
1: dentro.
2: Che a volte una persona nella testa ha un equilibrio perfetto, poi giornalmente non
1: poi
2: è sempre facile.
1: Poi la vita cade, esatto, un po' diversamente.
2: Esatto, esatto.
1: E ecco, mi dicevi che tutto, fuori onda abbiamo fatto una piccola chiacchierata, sì. Mi dicevi che tutto parte dalla mente,
2: sì.
1: Sia
2: sì.
1: Nell'equilibrio quotidiano, sì. Sia sulla trave. Adesso ti chiederò anche qual è il tuo attrezzo preferito o la tua disciplina preferita nella ginnastica artistica, che okay. È un mondo, non è
2: esatto,
1: solo
2: esatto.
1: Un'attività. E molto spesso però l'equilibrio è fondamentale dal semplice atto di camminare, magari fare una ruota, sto pensando a corpo libero,
2: assolutamente.
1: A quanto si usa un attrezzo.
2: Allora, tutto parte dalla mente e nella ginnastica artistica, specialmente parlando proprio in modo specifico della trave, quando una ginnasta è sulla trave, che la vede quindi con un attrezzo molto piccolo, poco stabile, poco sicuro, deve pensare che lei può fare quello che sta per andare a fare. Deve convincersi, ma non perché in quel momento è pazza e lo pensa senza aver prima provato. Lei prima sa che le cose che sta per provare le sa fare. Deve cercare di stare estremamente calma, pensare a quello che sta per fare ed essere anche fiduciosa
1: di saperlo fare.
2: Esatto, e
1: perché lo sa già fare, stavamo esatto. Dicendo non buttarsi nel vuoto, ma
2: esatto, esatto.
1: Eseguire qualcosa che hai già praticato.
2: Esatto.
1: Magari in sicurezza.
2: Prima su superfici molto ampie, quindi tranquillamente a terra, imparare gli elementi, gradualmente portarli poi sulla trave, che questo è strumento di equilibrio largo 10 cm, quindi neanche meno di una spanna, che una persona dice è impossibile starci in piedi. Ci si arriva piano piano, camminando prima sulle superfici ampie, queste superfici sono sempre più strette e man mano sempre più alte, così passa la paura dell'altezza e si crea molta più confidenza con se stessi, l'attrezzo che si sta per sul quale si sta per lavorare e gli elementi che stanno portando su questo attrezzo. E la testa fa tutto. Se una persona pensa ah cado, non ce la faccio,
1: cadrà
2: sicuramente
1: sicuro.
2: Cade sicuro. Se invece già una persona pensa di potercela fare, magari cade, ma è molto facile che invece riesca a portare a termine in modo corretto quello che sta per provare a fare, che poi è bellissimo, quando riesce a farlo è un'emozione infinitamente gioiosa e positiva, è proprio bello.
1: E l'equilibrio per te che cos'è? Quando sei sulla trave o su attrezzo che preferisci o quando semplicemente stai facendo un'esibizione, cosa rappresenta per te?
2: Allora, penso che equilibrio sia abbia diverse sfaccettature, diversi possiamo dire sinonimi. Equilibrio è anche tranquillità, è consapevolezza, perché se per affrontare un elemento difficile sulla trave, anche sulle parallele, che sono quell'attrezzo rotondo, abbastanza piccolo, se si riesce ad essere tranquilli e concentrati, si può arrivare davvero a fare grandi cose. Quindi l'equilibrio è la base sia della vita quotidiana e tanto nella ginnastica. Bisogna avere un equilibrio con le proprie emozioni, senza far sì che l'ansia prenda totalmente il primo posto. Bisogna avere equilibrio anche semplicemente nel respirare, quindi calmare i battiti, respirare in modo corretto, in modo molto lento, per calmare il cuore, e questa cosa riesce anche a placare la mente e a dare più concentrazione.
1: Più ossigeno sicuramente.
2: Anche, esatto.
1: Vista
2: esatto.
1: Anche lo sforzo che te la sostenere, ma
2: sì, esatto,
1: quello che
2: esatto.
1: Stai raccontando va bene anche nella vita quotidiana, per dire quando
2: assolutamente,
1: devo affrontare
2: sì.
1: Penso a un esame universitario,
2: esatto.
1: Un colloquio di lavoro, un qualcosa che mi spaventa perché c'è del vuoto dopo.
2: Sì,
1: o semplicemente penso di cadere, penso di non farcela, penso di fare male qualcosa, può essere applicabile a tantissimi aspetti. Ecco.
2: Assolutamente sì. Bisogna davvero trovare questa bellezza anche nella difficoltà, cercare di porsi degli obiettivi piccoli, obiettivi raggiungibili, non porsi obiettivi giganti, inarrivabili, piccoli obiettivi costanti che man mano che si raggiungono è tutta un beneficio a cascata, perché raggiunto il piccolo obiettivo ho capito che posso farcela e posso provare a raggiungere un obiettivo ancora più alto. E tutto questo crea naturalmente davvero anche un equilibrio mentale, un equilibrio fisico-strutturale che ti permette di affrontare grandi difficoltà. E tutto questo lo puoi tranquillamente riportare nella vita quotidiana, nello studio per esempio. Abbiamo ginnaste universitarie che devono studiare tanto e hanno capito che se si trovano letteralmente il loro equilibrio e la loro routine da rispettare, riescono sia a portare a termine la carriera di studi in modo eccellente, se la creerà la ginnasta in modo eccellente. Si può tranquillamente fare entrambe le cose, basta prima di tutto volerlo. E poi avere uno schema mentale abbastanza preciso, non perfetto, ma abbastanza preciso da man mano seguire e persistere nell'inseguire.
1: Ecco, una domanda sull'esperienza. Come hai visto o come vedi cambiare le tue bambine quando diventano adolescenti, ragazze, adulte? in palestra, quindi le vedi, sì, chiaramente in un contesto specifico, però magari le vedi crescere un po' con il lavoro che fate. Come le vedi cambiare grazie anche allo sport?
2: Allora, molto più indipendenti, forse posso dire, da piccole sono più impacciate anche sul semplice giocare in palestra o muoversi su un attrezzo. Da bambine sono più timide, guardano sempre in basso, stanno magari con le spalle molto chiuse. Man mano che crescono prendono confidenza con la ginnastica e con loro stesse, acquisiscono molta forza personale positiva, importantissima. Già nella postura cominciano ad aprire le spalle, a sollevare lo sguardo, a guardarti mentre... Esatto, e questo li fa davvero crescere a livelli esponenziali, sia come persone, sia come ginnaste, che è quello che è il nostro obiettivo. Noi non vogliamo crescere per forza fenomeni o vincitrici olimpiche,
1: ecco, ma... Esatto, per anche smarcare
2: assolutamente.
1: Anche forse una, diciamo, preconcetto, anche una pressione reale che si può verificare in questi casi, dove il piccolo atleta diventa un campioncino, allora devo assolutamente spingere perché diventi il primo.
2: Esatto, noi non insegniamo quello. Oggi la medaglia piace a tutte, ma non è solo la medaglia, non è quello che dice ok, hai vinto. Magari anche una bambina che da bambina era molto impacciata, arriva a fare la ruota con elemento complesso sulla trave, quella bimba ha vinto. Anche se in gara non ha realmente guadagnato la medaglia, ma lei sa che nella sua vita personale ha vinto una grande sfida con se stessa, la
1: paura
2: del vuoto, e questi sono bellissimi obiettivi da raggiungere, e poi lo vedi negli occhi delle ginnaste che sono entusiaste di loro stesse ed è una gioia infinita vederglielo.
1: E da questo punto di vista quanto è importante ancora lo sport nella vita di bambini e ragazzi, considerando che sì, se ne fa,
2: sì,
1: però spesso se non c'è uno sportivo in famiglia magari il ragazzo non è stimolato, oppure ci si, tra virgolette, siede un po' su quelli che sono schermi e altre, sì, attività che sono sicuramente meno dinamiche, ecco.
2: Allora, purtroppo c'è un grande abbandono dello sport in età, diciamo, adolescenziale.
1: Dopo le medie o dalle medie
2: comincia... tra medie superiori è la fase dove chi non è realmente motivato può purtroppo smettere per svariate compagnie, stili di vita, idee di vita. Uh-huh. Superato questa fase in medie superiori è facile che la ginnasta vada avanti fino almeno all'università, poi l'università ovviamente ti porta magari fuori sede e tutto cambia. Per quanto riguarda i bambini, noi cerchiamo in tutti i modi di avvicinare i bambini allo sport, non alla ginnastica artistica ma allo sport in generale, perché lo sport nella vita fa bene, non c'è medicina che tenga allo sport. La prima prevenzione è il movimento, che sia di qualsiasi disciplina, che sia in acqua, con un pallone, di sport di squadra, individuali, ma muoversi è la primissima cosa che aiuta la persona a vivere realmente bene. E questo dovrebbe essere
1: la base,
2: sì, quasi, diciamo. No, quasi obbligatorio per i bambini fargli fare un qualsiasi movimento, un qualcosa che a loro piace e che fanno quindi con passione, perché se piace è facile portarlo avanti, se li si obbliga è difficilissimo invece.
1: Quindi comunque un qualcosa che li animi e li faccia stare bene,
2: esatto,
1: quello.
2: Esatto.
1: E per te cosa ti fa stare bene nella tua vita quotidiana e che cosa imparare a stare in equilibrio su quella trave, a fare attività, ti ha regalato?
2: Allora, è una cosa che mi piace tantissimo. Io, nonostante abbia compiuto 30 anni qualche mese fa, faccio ancora la ginnasta perché continuare a
1: con sfide completamente diverse, tra l'altro.
2: Esatto, proprio continuare a scoprire elementi nuovi o modi del mio corpo muoversi in modo diverso mi dà un'adrenalina che nient'altro riesce davvero a trasmettermi. E ho quindi deciso di continuare a fare ginnastica, nonostante sia adesso impegnativo, perché c'è un secondo lavoro, c'è una casa, ci sono tanti altri aspetti della vita, un compagno che non posso totalmente darmi alla palestra e dimenticarmi tutto il resto, ma appunto cercando questo grande equilibrio con me stessa, con estrema serenità, ho deciso di portare avanti questa passione, che nasce davvero come una passione infinita, perché fa star bene. Cioè, quando mi alleno a ginnastica, in quel momento i pensieri spariscono tutti. È come se entrassi in una bolla mia personale nella quale posso esprimere al 100% essere me stessa, sbagliando, facendo giusto, piangendo anche. È un modo per anche sfogare tutte le emozioni che ci sono dentro.
1: E questo è un po' il messaggio che portiamo anche ai nostri, al nostro pubblico, ai nostri ascoltatori, per ritrovare magari nella vita quotidiana un momento per sé,
2: sì,
1: meglio
2: sì,
1: se dinamico, quindi magari sì, qualcosa che appassioni, esatto, uno sport che può essere qualunque, dallo yoga alla, esatto, al kickboxing, a seconda di quello, esatto, che ci anima, ci fa sentire vivi e ci dà quell'energia che ci riporta un po' in contatto con noi stessi e con il mondo.
2: Assolutamente, sì, sì, questo è un bellissimo messaggio da lanciare che dovrebbe essere preso al volo da tutti.
1: Partendo dai piccoli, come si diceva.
2: Sì, sarebbe stupendo se tutti i bambini facessero qualche piccolo sport, anche per davvero migliorare letteralmente il loro equilibrio, perché vediamo bambini piccoli che fanno fatica a correre perché sono meno coordinati, mm-hmm, e quindi hanno davvero poco equilibrio con il loro corpo, letteralmente. Camminare su una trave per certi bambini è un'impresa titanica, perché fanno fatica anche solo a mettere un piede davanti all'altro con le braccia aperte verso l'esterno, e quindi fare questi due gesti che per loro sono insoliti,
1: sì,
2: che
1: sono
2: dovrebbero
1: un
2: essere
1: un controsenso, no?
2: Esatto,
1: per la mente non abituata, ecco.
2: Esattamente, esattamente.
1: L'allenamento può cambiare tante cose.
2: Tanto, sì.
1: Anche
2: sì,
1: solo
2: sì,
1: la fiducia in se stessi.
2: Molto, esatto, che è importantissimo. Esatto.
1: E con questo invito ringraziamo ancora Annalisa Tolomini per aver condiviso la sua esperienza, la sua passione. E ci troviamo ancora su questi sgabelli con altre interviste, storie di riflessi. Avete la possibilità di trovarci anche su YouTube, su Spotify e su Instagram, oggi con gli scatti di Paolo Mazzino, pure di Giulia Barbieri. Alla prossima!

0: RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Il miracolo di San Pio X. Raccontata da Don Francesco Riccio, Teleclub Italia.
2: Cari amici, vi portiamo a vedere la comunità di San Pio X in Giuliano, una parrocchia sorta in un territorio periferico allora della città alla fine degli anni 60. Il racconto di questa parrocchia inizia con un aneddoto molto particolare, perché una signora che era andata a vivere da giovane sposa in quel territorio, soffrendo un po' la solitudine di chi viveva ai margini di un piccolo paese di provincia, si recò presso il santuario del Volto Santo sito nella città di Napoli. Parlando con Madre Flora, che era una suora molto conosciuta a quei tempi in città a Napoli, raccontando un po' il suo malumore per vivere in una zona periferica e priva di popolazione, questa suora le preannunciò che appresso sarebbe sorta una parrocchia e che addirittura donò a questa signora un quadro del Volto Santo unico nel suo genere, perché fu dipinto apposta, e chiese proprio a questa signora di collocare il Volto Santo all'interno della chiesa nel momento in cui la chiesa sarebbe sorta. Sicuramente la vediamo come una profezia questa di Madre Flora, e soprattutto un dono che rimane ancora nel cuore della comunità. La parrocchia di San Pio X ancora oggi è periferica, per quanto ormai si appoggi letteralmente alla città. È una parrocchia dove vivono circa 26.000 abitanti, quindi numerosissima in un piccolo spazio territoriale, con tutte le difficoltà e soprattutto anche le ricchezze che questo comporta. Quello che vi portiamo a vedere è innanzitutto una Caritas sorta circa 8 anni fa, che tutte le sere serve, fa mensa per le famiglie del territorio disagiato e soprattutto per tanti immigrati che vivono all'interno del territorio parrocchiale. Meina, che ci racconterà un po' ciò che tutti i giorni, il miracolo del pane che tutti i giorni si realizza in questa comunità, e insieme a Meina Rosaria, che ha tutti i giorni la custodia del guardaroba della parrocchia, una piccola boutique dove chiunque ha bisogno, da grandi a piccoli, di un abitino lo trova, appunto come se fosse all'interno di una boutique. La comunità parrocchiale fondamentalmente nelle attività educative e pastorali è animata dall'Azione Cattolica. Con Don Antonio, che ci racconterà un po' l'esperienza dell'ACR, mentre con Francesco Portolano andremo ad incontrare i ragazzi, i giovani della parrocchia, la parrocchia appunto periferica con le sue problematiche, ma anche con una gioventù molto frizzante, che animano anche la squadra del calcio del Giuliano, insomma un po' il territorio nel migliore dei mondi. Il parroco proverà a raccontarci un po' invece in generale qual è la vita della parrocchia. Ecco, ancora una volta una comunità che in un territorio particolare come quello della città di Giuliano, vasta nelle sue grandi problematiche, prova tutti i giorni a raccogliere la sfida del Vangelo, appunto fatto di esperienza di carità, esperienza di preghiera, esperienza di pastorale. Va anche ricordato, sicuramente va detto, che questa parrocchia, che abbraccia un territorio così piccolo eppure con un'intensità di popolazione così ampia, tutti i giorni è chiamata sul territorio anche ad essere un po' un luogo di condivisione con tutte le altre agenzie educative che ci sono, a partire dalla scuola, a partire anche dal comune, dai servizi sociali, perché sempre di più performa proprio come un luogo dove tante agenzie trovano uno spazio per realizzare progetti, e soprattutto dove tanta gente può bussare per avere una risposta alle proprie difficoltà. È anche bella da raccontare l'esperienza nata col SERD, perché tutte le sere alla mensa della parrocchia, ma possono soffrire anche della doccia, ci vanno tanti giovani ragazzi dipendenti da droga o da altro, che insomma a volte vivono anche per strada, invece trovano nella parrocchia appunto, e soprattutto negli operatori parrocchiali, un punto di riferimento per le loro vite. Ecco, vi consegniamo quindi ancora una volta una parrocchia, una comunità sperando di farvi vedere non solo quello che fanno le persone, ma soprattutto quello che fa Dio attraverso l'agire delle persone, quindi il modo provvidenziale con cui Dio riesce a stare vicino ancora una volta agli umili, e soprattutto il modo con cui il Signore prova a costruire una comunità di bene, una comunità unita in un territorio spesso sgretolato anche da tante difficoltà.
1: Si sente la Chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Eboli. È stato individuato e sottoposto a fermo indiziato di delitto, un 26enne senza fissa dimora tunisino ed irregolare sul territorio nazionale. Stando a quanto emerge, avrebbe confessato, ma non è stato ancora reso noto il movente dell'omicidio. Prima notte senza attacchi nella guerra fra Stati Uniti e Iran, lo sottolinea la CNN spiegando che il comando centrale degli Stati Uniti ieri non ha annunciato nuove azioni militari contro l'Iran dopo aver lanciato attacchi quotidiani contro il paese per quasi due settimane. Mentre cresce la tensione nel Mar Rosso, due missili balistici lanciati dagli Houthi alleati da Teheran verso l'Arabia Saudita sono stati intercettati da un sistema di difesa aereo operato da militari greci. I missili erano diretti contro raffinerie petrolifere nell'area di Yanbu, sulla costa saudita del Mar Rosso. Escalation in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Le azioni militari sono state avviate dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri vicino a Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro. Nel primo trimestre dell'anno ha superato i 45 miliardi di euro la somma giocata per il gioco d'azzardo. Nel contributo all'erario lo rende a rendere più di più sono le slot machine, gli apparecchi nelle sale giochi.
2: Rende il gioco d'azzardo allo Stato, ma sulle famiglie e i cittadini ha conseguenze non solo economiche, ed è un problema anche per i più giovani. Per loro in particolare la

0: dipendenza anche in questo settore viaggia in internet. Secondo l'indagine nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità realizzata nelle scuole, è a rischio tra social media, videogiochi e azzardo online oltre un ragazzo su sei, più del 17% dei preadolescenti e quasi il 18% nella fascia tra i 14 e i 17 anni. Il comportamento più preoccupante tra gli studenti delle medie è il gioco attraverso computer, cellulare e tablet. Ha un disturbo da videogioco più del 13% e tra questi il 9,5% presenta anche il profilo di giocatore d'azzardo. Anche se l'attività è vietata ai minori di 18 anni, sono 340.000 gli studenti a rischio azzardo, dichiara di aver giocato negli ultimi 12 mesi più del 10% dei preadolescenti e la percentuale sale tra i più grandi. Tra i 14 e i 17 anni che giocano solo online, il 20% risultano giocatori problematici. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Sol, Sul, un programma di Monica Mondo. Sol, Sul.
1: Baldassare Reina, vescovo di Roma, vicario del Papa, una scelta che immagino abbia stupito soprattutto lei, che pure Roma la conosceva perché ci ha studiato, no?
2: Assolutamente sì, sono stato a Roma tra il 94 e il 98, quando sono stato chiamato per svolgere un servizio inizialmente al Dicastero del Clero nel 2022, aprile del 2022, pensavo appunto di poter prestare il mio servizio all'interno della Curia Romana. Poi da lì a poco è stato chiesto di accettare la proposta di Papa Francesco come vescovo ausiliare per la Diocesi di Roma e dicembre dell'anno scorso Cardinal Vicario.
1: Quando gliel'ha detto?
2: Allora, quando sono stato dal nunzio ero talmente incredulo da dire al nunzio, dico forse avete sbagliato nome, e il nunzio ha detto no, qui non ci sbagliamo. E sono rimasto, basito, non me l'aspettavo assolutamente. Ho chiesto la possibilità di pensarci un attimo, mi sono venute in mente tante cose, soprattutto la mia indegnità, e quindi mi sono sentito mettere sulle spalle un peso che pensavo essere troppo grande. Il nunzio prima e il Santo Padre dopo mi hanno invitato a fidarmi di Dio, che è la regola fondamentale per ogni credente, e devo dire che questa apertura mi ha dato molta serenità.
1: Allora, Eminenza, lei però so che preferisce farsi chiamare...
2: Le sarei grato.
1: Don Baldo, sì. Ma solo perché il nome è complicato, è difficile o no?
2: No, credo che in questi tempi... No, il nome è complicato, e quindi mamma in maniera saggia, siccome siamo tre cugini che abbiamo lo stesso nome...
1: Ma perché?
2: Perché il nonno si chiamava così, il nonno paterno si chiamava Baldassare, quindi agli altri cugini era stato dato lo stesso nome, per cui essendo arrivato io per ultimo, mamma in maniera saggia l'ha accorciato con il permesso di papà da Baldassare a Baldo, e quindi... Balduccio in paese per tanti anni, fino a quando ero piccolo, poi semplicemente Baldo. Ecco, il Don Baldo semplicemente per dire a me stesso e agli altri che insomma siamo tutti fratelli, quindi non ho mai avvertito una situazione di privilegio nemmeno da cardinale.
1: Siamo in un palazzo meraviglioso, le ambulanze ci ricordano che San Giovanni non è soltanto il Laterano, ma è anche un ospedale qua accanto. Lei gira molto le parrocchie di Roma, lo dicono, lo raccontano, gira le comunità, quindi insomma è molto presente, va a fare le cresime, le comunioni. Non si sa nient'altro di lei, questo mi incuriosisce. Ci vuole raccontare qualcosa, il suo paese, la sua famiglia?
2: Fa lei delle domande o vado io così?
1: Vada.
2: Allora, io nasco a San Giovanni Gemini, che è un paese nell'entroterra agrigentino, a metà strada tra Agrigento e Palermo, quindi proprio a metà, da una famiglia semplicissima. Papà, che è in cielo dal 2019, lavorava in campagna, e la campagna dalle nostre parti è un'arte che richiede molta fatica e moltissimo sacrificio, e da lui ho imparato soprattutto queste due cose. Mamma lavorava a casa, casalinga. Piccolino entro in seminario.
1: Ecco, ma perché piccolino? Si usava una volta così, no?
2: Sì, casa nostra due passi dalla parrocchia, proprio a 30 metri dalla parrocchia, e quindi era l'unico luogo dove si andava a giocare, giocavo, mi piaceva moltissimo giocare a ping pong, ancora adesso quando ho la possibilità in qualche parrocchia lo faccio, e quindi ministrante all'altare, il parroco ci propose un campeggio in seminario. Entrando in quel luogo sono rimasto davvero folgorato, mi piacque molto quel luogo, raccontarono quello che si faceva in quel luogo, quindi lo studio, la preghiera, eccetera. La vocazione nasce, l'avverto innanzitutto come un desiderio, a 11 anni non si può parlare di una vocazione in senso compiuto, è un desiderio che poi pian piano è diventato qualcosa di più, e mi sono confrontato con tutte le fatiche di un adolescente, di un giovane che poi a un certo punto inizia a frequentare il liceo classico, quindi compagni e le compagne di scuola. I momenti di crisi, i momenti di deserto, di difficoltà ci sono state tutte, però man mano andava avanti questa vocazione che diventava una scelta da abbracciare, trovava sempre più spazio in me ed è cresciuta con me e io con lei.
1: È stato il seminario un luogo chiuso, asfissiante, cioè le ha negato l'adolescenza come spesso si crede?
2: Allora, non è stato un tempo facile, nel senso che ho fatto il minore quando c'era ancora il seminario minore nella nostra diocesi.
1: Più piccoli,
2: esatto, però
1: superiori.
2: Era all'interno dello stesso spazio, quindi i più piccoli e i più grandi abitavamo insieme, grosso modo facevamo le stesse attività. È un luogo che inizialmente ho abbracciato con delle grandi idealità. perché ero un bambino che sognava, e quindi vivendolo dall'interno ho riscontrato tante fatiche, anche qualche contraddizione, ma l'ho sempre amato e il Signore mi ha dato la grazia di servirlo con diversi ruoli. Sono stato vicerettore, prefetto degli studi e gli ultimi 10 anni prima di arrivare a Roma sono stato anche rettore del seminario. A mio avviso è un luogo che merita tanta attenzione perché è il cuore di una diocesi, però bisogna anche di una profonda riforma, perché nel frattempo è cambiato tutto. E quindi
1: cosa manca al seminario? Cioè, mi domando, come alcuni si chiedono, ma un ragazzo appoggiarlo a una parrocchia, a una comunità di famiglie, permettergli di entrare in relazione non solo con seminaristi come lui?
2: Io credo che il seminario abbia tanti punti di forza, oltre che dei limiti. Il punto di forza che ho riscontrato e riscontro è certamente un luogo che ti consente la necessaria concentrazione per capire se quello che tu avverti è davvero vocazione oppure altro.
1: Anche per studiare.
2: E anche lo studio, molto tempo viene riservato allo studio, però di per sé concentrazione, preghiera, riflessione, okay, studio sono tutte cose che difficilmente si coniugano con uno spazio, okay, dove si abita con altri, eccetera. I punti di debolezza che ho riscontro è di un luogo che rischia anche oggi di essere una sorta di campana di vetro dove tutto all'interno si realizza in maniera piuttosto perfetta, precisa, quando poi il mondo che c'è all'esterno è un'altra cosa. Quindi la vera sfida, almeno quello che ho provato da formatore, è provare a portare i ragazzi a inserirli nel concreto della vita delle parrocchie, delle famiglie, dei giovani, delle fragilità, delle povertà. Ecco, io credo molto che l'esperienza concreta, cioè lo sporcarsi le mani, aiuti tanto.
1: Entrambe le cose, l'esperienza e la cultura insieme.
2: Esatto.
1: Lei è stato assistente azione cattolica nella diocesi dove ha iniziato la sua attività, il suo servizio, e poi ha fatto tanti incontri culturali, tante catechesi, tante lezioni anche sulla parola di Dio. Ecco, mi spieghi perché la cultura è una categoria importante della fede?
2: Guardi, io sono sceso a Roma nel 98 e in quegli anni la Chiesa italiana promosse un progetto culturale orientato in senso cristiano. Si investì molto sulla dimensione della cultura, cioè si constatò una cosa che ancora oggi è molto presente, cioè il divario tra la fede professata e la vita vissuta, e si ritenne che il ponte che potesse unire le due sponde era proprio quello della cultura, cioè fare in modo che la fede professata diventasse poco alla volta una mentalità condivisa e dunque una cultura, per cui entrare in dialogo con la cultura, con ogni forma di cultura, diventava e diventa estremamente necessario. Per cui si creò in diocesi l'ufficio cultura, il vescovo mi chiese di dirigerlo, cosa che ho fatto per alcuni anni, ed è stata una sfida veramente molto, molto bella, entusiasmante, perché ti poni in dialogo con tutti, con il mondo della scienza. All'epoca si aprì un polo universitario ad Agrigento, i docenti, gli insegnanti anche delle medie, gli studenti, il mondo della cultura, come dire, spicciola, perché non è soltanto la cultura accademica, ma anche la cultura vissuta nel quotidiano, la cultura che arriva da altri popoli. Agrigento è sempre terra di approdo, quindi tanti migranti sono arrivati lì. Abbiamo fatto degli incontri interessanti, ad esempio con i fratelli musulmani, attorno al tema della cucina, che è un tema caldo a loro, caldissimo per noi, quindi sono avvenute delle cose molto interessanti.
1: Adesso che è patrimonio dell'umanità, peraltro. Senta, se io penso ad Agrigento e alla chiesa ad Agrigento, ho in mente due date, in particolare due anni: 1990, l'assassinio del giudice Rosario Livatino, 1993, il grido di Giovanni Paolo II contro la mafia. Lei era un ragazzo, come ricorda quegli eventi?
2: Ero un giovane di teologia in formazione, e questi due eventi, insieme alla barbara uccisione di Borsellino e di Falcone, sono stati eventi che mi hanno profondamente turbato, mi hanno scosso. Sono gli anni in cui davvero stai cercando di mettere a terra la scelta, la decisione definitiva della tua vita, e ti chiedi qual è il terreno dentro cui ti stai muovendo. Quindi quella dimensione semplice del paesino di provenienza si scontrava immediatamente con questa violenza della mafia, era una mafia che ancora appunto uccideva. Quel grido forte, il grido del cuore di Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi il 9 maggio del 93 mi scosse. Proprio io ero quasi alle porte dell'ordinazione, ero quasi diacono, E quel grido di Giovanni Paolo II fece maturare in me l'idea che soltanto una dimensione profetica poteva dare un senso alla scelta che stavo per abbracciare. Quindi quel dire mafiosi convertitevi, chiamare le cose per nome, che dalle nostre parti non è una cosa comune.
1: E questo mi domando, cioè la Chiesa è cambiata molto in Sicilia anche in rapporto alla mafia, il suo atteggiamento è cambiato.
2: Assolutamente sì.
1: Si è parlato apertamente anche di omertà, di silenzi, di paura, che è comprensibile, ma poi diventa un peccato.
2: Quella di Giovanni Paolo II è a mio avviso una linea di demarcazione tra un prima e un dopo, perché ho visto che in quel momento, alla luce di quel grido, sia la Chiesa siciliana ma la Chiesa in genere ha assunto una postura diversa di fronte a certe forme di criminalità, denunciandole in maniera forte, appunto chiamandole per nome, denunciando una cultura, perché non è soltanto un singolo atto illegale o mafioso, ma è una cultura, una mentalità, è un modo di pensare, è il non detto, è quella forma di clientelismo molto latente, molto silenziosa, ma dannosa per tante generazioni.
1: Rischiano ancora i sacerdoti nella sua terra? In Sicilia?
2: A mio avviso sì.
1: È stato complicato passare da Agrigento a Roma? Immagino che anche la comunità ecclesiale, insomma, Roma è una grande città, si parla tanto di crisi, cristianizzazione, quindi i processi sono forse più veloci, la sua terra è ancora probabilmente più radicata in una fede che forse è più pura, ma è anche magari più ingenua, più tradizionale. Come ha fatto questo passaggio?
2: Me lo chiedo ancora, perché non è stato semplice, non è ancora semplice, a partire dalla logistica, perché Agrigento, voglio dire, è un paese di 40.000 abitanti, 50.000 abitanti, per cui si conoscono tutte le strade, il massimo del traffico è quando escono alcune scuole, i ragazzi a alcune scuole, si crea un po' di fila. Quando sono arrivato a Roma, i primi tempi veramente ho avuto un senso di smarrimento, perché appunto la grandezza della città, la confusione, le strade, il traffico. Però poi quando inizi ad amarla una realtà, queste cose passano in secondo piano. Io, il giorno in cui ho accettato la nomina a vescovo ausiliare, ho iniziato ad amare profondamente questa città, questa diocesi, per cui tutte le altre difficoltà sono passate davvero in secondo piano, e ho cercato di vedere i tanti lati positivi di questa città, perché a fronte delle cose, delle criticità che vediamo tutti i giorni, però c'è tanto bene, tanta gente di buona volontà. Io incontro ogni giorno nelle parrocchie tanti volontari, tante persone che si hanno da fare, penso a tutti i volontari della Caritas, i centri d'ascolto. Questa cosa davvero mi commuove. Persone anziane, persone che potrebbero benissimo stare a casa a fare altro, invece si spendono per la gente con una tale generosità, e lo stesso potrei dire di tanti sacerdoti, tanti diaconi. Ecco, sì. Questo mi ha incoraggiato nel servizio.
1: Sì, siamo abituati a guardare sempre il negativo, ed è vero che ci sono tanti preti soli e anche un po' confusi, un po' smarriti. Questa è una città di tanti turisti e tante chiese, spesso vuote anche in centro, però è piena anche di realtà vive. Penso, così come esempio, quello che si è mosso a livello giovanile o di famiglia intorno alla figura di Chiara Corbella Petrillo, ad esempio.
2: Assolutamente sì, e sono tante le figure di santità giovane in questa città. Pensiamo a quello che è successo ultimamente con la canonizzazione di Carlo Acutis, e come è presente la figura di questo giovane all'interno delle nostre comunità parrocchiali e non solo. È questo che ci incoraggia. Ecco, lei diceva bene, a volte ci concentriamo sulle cose che non funzionano dando eccessivo peso a queste cose, invece faremmo bene a valutare queste, ma senza dimenticare le altre, senza dimenticare gli aspetti positivi.
1: Come si può essere missionari in questa città? Cioè, perché comunque la Chiesa o è missionaria o non esiste, non ha senso, no? E cosa si può fare? Come si può fare per attrarre i giovani, per proporre loro un fascino della vita cristiana?
2: Allora, guardi, io quello che vedo è verissimo quello che dice, cioè la Chiesa, se smette di essere missionaria, ha smesso di esistere, no? Ce lo ricordava Paolo VI. Quello che è costato ogni giorno anche nel rapporto con i giovani è la necessità che tutti abbiamo, non mi sento di dire che loro hanno, che tutti abbiamo, di prossimità. Quando ho la possibilità entro volentieri nelle scuole. Mi piace molto dialogare con i ragazzi, facciamo dei progetti con gli insegnanti di religione, insomma, rivolte soprattutto alle ultime classi delle superiori, Ed è bello quello che poi alla fine ti dicono, perché i ragazzi di oggi sono tosti, come si suol dire, insomma, difficilmente li scrolli dalle loro posizioni, però se si sentono ascoltati scatta qualcosa. E quindi quello che cerco di fare, quello che cerco di chiedere anche ai sacerdoti, è proprio questa prossimità. Non sono finiti i tempi di una evangelizzazione che passava attraverso dei grandi proclami, io penso che l'evangelizzazione che oggi ci viene chiesta è quella di farci prossimi agli uomini, alle donne, ai ragazzi, ai giovani di questo tempo.
1: Il Natale, in brevissimo tempo Gesù lo dimentichiamo, con gli addobbi natalizi, con gli avanzi del pranzo del Santo Stefano. È un momento che ha cambiato la storia, ma è una presenza per chi crede, no? Quindi il Natale, teoria, è tutti i giorni.
2: Assolutamente.
1: Senza teoria.
2: è tutti i giorni. Ecco, io penso che la vera sfida per ogni cristiano, vorrei dire qualcosa anche per i non cristiani, però la vera sfida per ogni cristiano è capire quanto sei disposto a far nascere Dio nella tua vita, piuttosto che quanto sei disposto a ricordare la nascita di Dio in un giorno particolare.
1: E come si fa?
2: Quella quello è un atteggiamento completamente diverso, perché nel momento in cui tu dici a te stesso arriva una festa, una solennità particolare che mi ricorda un miracolo, un prodigio, cioè Dio che chiede spazio alla mia poverissima vita, no? E nel momento in cui entra, come è accaduto nella grotta di Betlemme, cambia tutto, e quella storia diventa una storia di salvezza. E se io non sono disposto a rispondere a questa domanda, cioè a fare spazio a Dio nella mia vita, è inutile celebrare Natale, così come celebrare qualsiasi altra festa.
1: Tanto consumismo e tanta povertà, sembra un discorso buonista, ma ovviamente è la realtà, no?
2: È la realtà che non dobbiamo assolutamente disprezzare. A mio avviso questo è il tempo in cui ritorniamo con forza al senso del Natale, proprio a fronte di questo consumismo eccessivo, di questo luccichio eccessivo che abbonda ovunque, dai negozi alle strade, eccetera. E aiutare a riflettere i cristiani sul senso profondo del Natale, e i non cristiani anche a un confronto con qualcosa di soprannaturale, cioè ti lasci coinvolgere da questa festa per te che non ci

0: sta massimo rispetto per tutti, però cambiare una realtà così bella, ma non perché a me piace, perché storicamente è così, ci sono delle cose che io non condivido di altri, semplicemente non le condivido, punto, ma non chiedo di cambiarle perché io non le condivido.
1: Papa Leone, nel suo viaggio in Libano, ha messo in guardia su un arianesimo di ritorno. Mi è sembrato un passaggio interessantissimo, forse non così considerato dai media. Dispostissimi a considerare Gesù una bellissima persona, umanamente una figura eccezionale, capace di aiutare i poveri, gli ammalati, un rivoluzionario anche, ma nessuno crede più, o sempre di meno si crede che sia il figlio di Dio incarnato, morto e risorto.
0: Sì, tanto a Nicea quanto poi in Libano il Santo Padre ha affermato la centralità di Cristo nella fede cristiana, e vorrei collegare questa risposta alla domanda di prima, cioè è il mistero di un Dio che si fa uomo e che viene ad abitare in mezzo a noi, vero uomo, vero Dio. E non è soltanto un dato di fede, ma diventa una proposta di fede che diventa anche una proposta di vita, per cui la mia povera, poverissima umanità, la nostra umanità diventa impastata di divinità, e questo è il mistero della centralità di Cristo, vero uomo e vero Dio, un Gesù che fa da ponte tra Dio e l'uomo, per cui riconcilia, ricongiunge Dio e l'uomo, che erano due opposti lontanissimi. Ma poi questo ha una ricaduta nella vita di ogni cristiano, di ogni uomo, di ogni donna, cioè sapere che nella mia vita faccio i conti con la presenza di Dio, e è questo che dà la svolta, perché se noi ci concentriamo soltanto sulla nostra umanità, per quanto ci possa piacere, per quanto magari a volte la esaltiamo, però alla fine ne constatiamo tutti i limiti, tutte le fragilità, e un po' ci scoraggiamo, e quindi passiamo da un opposto all'altro. Invece sapere che Dio abita la mia vita, che Dio mi ama così come sono, non soltanto mi ama, ma addirittura decide che la mia vita è meritevole di accoglierlo, e questa è una cosa straordinaria, mi chiede di accoglierlo così come sono, senza nessuna condizione. Nel momento in cui lo accolgo, capisco che qualcosa in me deve cambiare, la mia umana vita si divinizza, e questo è il vero miracolo. E la forma che dice il mio divinizzarmi è la capacità di amare tutti.
1: D'altra parte, Gesù non ha mai detto che fosse facile seguirlo, no? Non l'ha mai detto a nessuno. Forse ci si concentra molto sul Natale per altri motivi, a parte la tenerezza bella del bambino nel presepe, ci mancherebbe, lo stupore, la commozione che c'è negli occhi dei bambini, che noi abbiamo avuto da bambini, che dovremmo mantenere come purezza. Però ci si concentra tanto sulla festività del Natale, dimenticando che senza la Pasqua il Natale non avrebbe proprio senso, perché di uomini buoni ne sono nati tanti.
0: Esatto, questa frenesia nel voler fare festa non credo sia soltanto desiderio di una relazionalità piena, ma sia proprio un tentativo di fuga da noi stessi, dalle nostre contraddizioni. Quando invece il Natale, così come la Pasqua, perché è chiaro che i due misteri sono profondamente collegati tra di loro, piuttosto ci riportano con i piedi per terra, ce la fanno vivere meglio la nostra umanità. Io non penso che servirebbero tutte queste feste che vediamo in questi giorni, così come le altre feste della nostra fede, penso ai sacramenti o altro, perché i misteri della vita cristiana vanno soprattutto interiorizzati. Noi abbiamo spostato l'asse dall'interno all'esterno.
1: Si riferisce anche alle comunioni?
0: Anche. E perché è molto più difficile entrare nel nostro intimo. Papa Leone, venendo qui a San Giovanni Laterano lo scorso 9 novembre per la festa della dedicazione della Basilica Lateranense, c'era quel giorno la pagina della casa costruita sulla roccia, fece una bellissima riflessione sull'andare in profondità. Andare in profondità. Oggi abbiamo paura di andare in profondità, perché in profondità scopriamo quei lati che forse ancora di noi non abbiamo accettato, che fanno parte della nostra storia, le nostre ferite, i nostri fallimenti. Andare in profondità significa riscoprire il nostro rapporto con noi stessi, pacificarci. È difficile oggi incontrare persone pacificate. E solo in quel modo potremo essere portatori di pace, ma non potrà mai portare pace chi quella pace ancora non l'ha sperimentata e non l'ha raggiunta. E allora, siccome ci fa paura tutto questo processo, che è un processo interiore appunto faticoso, ma al tempo stesso fecondo, bello, siccome ci fa paura, allora preferiamo

0: Abbiamo piuttosto altro, allora gli oggetti, i regali, le feste, la frenesia, la corsa, il traffico, e poi tutto si rivela una bolla che si sgonfia immediatamente all'indomani di queste feste, quando invece un processo di interiorizzazione rimane, ti rimane per sempre.
1: Nel suo motto c'è la pazienza della carità di San Paolo. Che cosa la fa più arrabbiare?
0: Guardi, le dico intanto...
1: Cosa perde la pazienza di più?
0: Ecco, le dico perché l'ho scelto. Perché quando appunto si viene nominati bisogna indicare uno stemma e un motto. In seminario ho insegnato per tanti anni le lettere di San Paolo e la pagina dell'inno alla carità di Paolo ai Corinti era una delle pagine che mi ha entusiasmato di più ed entusiasmava anche i ragazzi proprio per la sua bellezza, per cui quando mi è stato chiesto ho pensato alla prima frase di quell'inno anche per la sua semplicità: la carità è paziente, no? Il buon Dio secondo me poi mi ha detto: vabbè, visto che l'hai scelto ti metto alla prova mettendoti ogni giorno davanti situazioni di tensione, di nervosismo. Devo dire che è una qualità che mi riconosco, nel senso che non perdo facilmente le staffe, ecco, quindi mi riconosco piuttosto mite, insomma, piuttosto paziente. Cosa mi fa perdere la pazienza è il constatare che nonostante l'impegno, lo sforzo, l'ascolto, eccetera, poi alcune cose fanno molta fatica a cambiare. Però e questo mi rendo conto, cioè mentre l'ho costato dico non devo essere io a cambiare le cose, è sempre il buon Dio, e a volte la pazienza che Dio mi usa, che Dio ci usa, è un'ulteriore prova. E quindi mentre tento di arrabbiarmi poi di nuovo mi placo.
1: Io penso che la pazienza sia la virtù assolutamente più difficile che mi è richiesta e proprio non ci arriverò mai, però è vero che i tempi della Chiesa sono anche lunghissimi, lentissimi, quindi senta, una canzone, una bella canzone che le piace tanto per questo tempo di Natale.
0: Ma in assoluto Tu scendi dalle stelle. Tu scendi dalle stelle è bella perché nella sua composizione rende molto bene il mistero del Natale. Si passa immediatamente dalle stelle alle stalle e ci ricorda che ogni stalla, e intendo per stalla come dire la metafora di una vita che non è perfetta, che qualche volta è sporca, è confusa, è disordinata, ogni stalla è all'altezza di poter accogliere una stella che è la nascita di Dio.
1: Grazie.
0: A voi.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra nel Golfo. L'esercito americano spara su una petroliera nel Golfo di Hormuz, accusata di voler forzare il blocco ai porti iraniani, e Trump si dice sempre più scettico sui negoziati. Non vi sono molte opzioni se non continuare i raid, afferma il tycoon. E cresce la tensione anche nel Mar Rosso. Scambi di attacchi fra gli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran, e l'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti. Raid incrociati ancora fra Russia e Ucraina, almeno 8 persone, fra cui 2 bambini, sono morte negli attacchi delle forze di Kiev sulla porzione della regione di Zaporizhzhia occupata dalle forze russe. E Mosca è tornata ad attaccare nella notte obiettivi civili in Ucraina, dove almeno 6 persone sono morte e 10 sono rimaste ferite, lo ha riferito il presidente ucraino Zelensky. Mosca ha annunciato attacchi contro i porti ucraini nel Mar Nero. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora irregolare in Italia per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli, in provincia di Salerno. Il giovane è stato trovato in un casolare abbandonato, conosceva la vittima e tra i due ci sarebbe stata una lite. Poi il 26enne avrebbe colpito violentemente la vittima e avrebbe dato fuoco al corpo quando l'uomo era ancora in vita. Il giovane, tradito da un'impronta digitale, è stato arrestato e ha confessato. L'Europa continua a bruciare, fra Francia e Spagna una corsa contro il tempo.
2: Non è più un'emergenza locale, è un fronte di fuoco che attraversa l'Europa. Tra Francia e Spagna sono oltre 220.000 le persone costrette a lasciare le proprie case, mentre gli incendi alimentati da caldo estremo, vento e siccità continuano ad avanzare. La situazione più critica è nel sud-ovest della Francia. Attorno a Bordeaux le fiamme minacciano la città e nella notte sono state evacuate altre decine di migliaia di persone. Sulla penisola di Capeferrà i residenti e turisti sono stati fatti fuggire anche via mare. Parigi ha attivato il meccanismo europeo di protezione civile con Canada mezzi antincendio in arrivo da diversi paesi. Grave anche la situazione in Spagna, dove il cambio del vento potrebbe aggravare l'emergenza. L'incendio alle porte di Madrid ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e a migliaia di evacuazioni. Il 2026 è già il secondo anno peggiore nell'Unione Europea per superfici andate in fumo. Un'estate che rischia di entrare nella storia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: La crisi internazionale spingono verso l'alto i prezzi dei carburanti. Per affrontare il caro benzina, il governo valuta le accise mobili ed è al lavoro su un piano di energia che prevede interventi per l'efficientamento delle reti energetiche sugli edifici pubblici, un piano di intervento da 14 miliardi

in 3 anni. Sono oltre 12 milioni i caregiver in Italia, le persone che prestano aiuto gratuito in varie forme a familiari, parenti o amici. I numeri sono stati calcolati dall'Istat nello studio sulle reti di solidarietà. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: 2000 estate. In diretta da Rimini.
1: Nuovamente in diretta da Rimini con Magazine in Blu 2000 estate, la nostra ultima ora insieme in questo sabato 25 di luglio. Max Alberici, Simona Mulazzani, Matteo Bonaretto in regia. Tra poco ci occuperemo di leggi, ma parleremo anche di cibo e di tante altre cose, insomma, per tenervi compagnia in questa ultima ora insieme. Ma c'è fortunatamente la musica a tenerci compagnia e direi di partire immediatamente con un signore che, nonostante non sia più
2: l'uomo
1: un ventenne,
2: pantaloni di pelle.
1: L'uomo dei pantaloni di pelle.
2: L'unico che li porta con eleganza.
1: No, oltre

per te. A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Al centro della puntata odierna, il giudicare gli altri, il giudizio. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Come anticipato, oggi, cari amici, parleremo di giudizio e lo faremo in compagnia di Don Claudio Dolcini, parroco a Sotto il Monte, paese natale di Papa Giovanni XXIII.
1: Don Claudio, buongiorno.
2: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buona giornata.
1: Allora, Don Claudio, con lei parleremo di un tema molto delicato, quello del giudizio, nel giudicare gli altri. Nel Vangelo di Matteo leggiamo che Gesù dice: non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con cui giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarete misurati. Ecco, Don Claudio, non giudicate per non essere giudicati, ma in che senso?
2: Il Vangelo è sempre sapiente, è una parola che libera, quindi meditarlo, il Vangelo comporta la liberazione del cuore e un atteggiamento sapiente della vita. Ecco, questo brano che lei mi ha citato, Orazio, è un esempio chiarissimo. Qual è la misura delle cose, la misura della reazione con gli altri? È come voglio essere misurato io stesso, partiamo da noi stessi. Nessuno di noi vorrebbe essere valutato, penso, a partire dai propri errori, nessuno. Se un campione olimpionico, facciamo l'esempio, fosse stato valutato e giudicato dai suoi sbagli, non sarebbe mai diventato un campione olimpionico. Nessuno di noi vorrebbe essere valutato a partire dai propri errori. Fosse così, nessuno avanzerebbe di carriera, non avremmo i premi Nobel o eccellenze nei diversi campi dell'espressione dell'umano. E allora, se è vero questo, il Vangelo ci invita allora a un atteggiamento di prudenza. Prudenza e misericordia, che non vuol dire far finta di niente, no? Ignorare gli sbagli, questo non è il Vangelo, che invece è improntato alla verità. Significa osservare l'altro per quello che è, cioè lo guardo con lo sguardo con cui Gesù guardava le persone. E qual è lo sguardo di Gesù? Sguardo di compassione, benevolenza, amorevolezza. Il giudizio perché è sempre pericoloso? Perché è parziale, vede soltanto un aspetto e da quel particolare, appunto da quell'errore, trae una conclusione generale. È un uomo cattivo, è un malvivente, è un poco di buono. Chi di noi può dire una cosa di un'altra persona? E chi di noi di fronte è sempre un uomo, una donna, quello che ho di fronte, un fratello, una sorella che magari è sbagliato, ma se lo considero soltanto a partire da un suo errore faccio un grave male. Ecco, noi siamo in un'epoca, no? Anche quando leggo a volte alcuni giornali, alcune interviste, alcuni personaggi, no? In cui assolutizziamo tutto, generalizziamo e dunque semplifichiamo e frotterosamente giudichiamo. È sbagliato e profondamente ingiusto. E forse è per questo che non abbiamo la pazienza di ascoltare, di considerare.

0: Don Claudio, Don Tonino Bello affermava: non giudicate la gente, non giudicate nessuno mai. Allargate piuttosto l'anima alla comprensione dei problemi altrui. Mettete nel corpo l'occhio del fratello per vedere il mondo dalla sua postazione, non dalla nostra. Ecco, possiamo affermare che il giudizio è una mancanza di amore. E perché bisogna astenersi dal giudicare?
1: Bello, questa parola di Don Tonino è proprio bella. Ecco, perché appunto, che ne sappiamo noi della storia di chi abbiamo di fronte? Io penso sempre, no, quando qualcuno sbaglia, la sua infanzia, le carenze di affetto, la solitudine patita, uno mica nasce cattivo, mica nasce per fare il male. Non vuol dire in questo senso che non si debba più dire nulla, ci sia un'amnistia per ogni reato, non è questo, la magistratura, la giustizia deve fare la sua parte, ci sono delle regole, delle leggi, ma l'uomo, io che non sono magistrato, io sono chiamato a capire l'altro, cioè come cambia appunto, no? Tenendo presente queste parole di Don Tonino, come cambia la prospettiva della realtà vista da un attico del centro di Milano piuttosto che da un mondo di periferia. O come cambia la vista da un giovane europeo piuttosto che un giovane nigeriano o pakistano. Cambiano le cose. L'anno scorso incontrai Davide Cerullo, ora è uno scrittore, fotografo e un educatore. Un tempo era un giovane giovanotto camorrista. Ecco, io dissi, non poteva essere che così. Era cresciuto in quell'ambiente, respirando quell'aria. Un giorno finì in prigione. Dove in prigione appunto incontrò un'altra aria, grazie a Dio lì fu un'occasione di risorgere, no? Ecco, giudicare, quindi mi ha fatto pensare molto quest'uomo che poi ha cambiato totalmente perché ha respirato un'altra aria, un'aria di resurrezione. Ecco, è molto pericoloso giudicare perché rischiamo di tralasciare un pezzo di vita del nostro fratello, quello che magari l'ha condotto a comportarsi in un certo modo piuttosto che in un altro. L'Angelo è pieno di questi terribili fraintendimenti, quante volte Gesù richiama i farisei, a volte per i loro giudizi spietati. Il pericolo quando è, Orazio, è quando si assolutizza la verità, ma non la si legge attraverso il filtro della carità, e la verità senza carità è spietata, dunque la verità diventa una ganascia che stritola l'uomo, che annulla l'uomo. Ecco perché occorre stare attenti nel giudizio.
0: Don Claudio, ma quali sono i motivi principali per cui noi giudichiamo?
1: Non lo so, non sono uno psicologo, però credo che sia un po' insito nell'uomo un certo spirito di giudizio, no? Di puntare il dito. Ecco, forse perché ci fa piacere sapere o considerare che ci siano altri peggiori di me, no? Quando io vedo uno che è peggio di me mi fa stare tranquillo, insomma, nella mia incapacità, no? Sapere che io non sono come loro, anche se io ho degli errori e dei peccati, forse ci fa sentire a posto, no? Mi viene in mente la parabola di quei due uomini che salirono al tempio a pregare, no? Un fariseo e un pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, dice Gesù, dice il Vangelo, pregava: oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, ed eppure come questo pubblicano. Ecco, ci fa, come dire, giudichiamo per sentirci meglio, però è pericoloso perché ci pone in una posizione di rilievo su un piedistallo e diventa un trono sul quale ci sentiamo superiori, no? E sappiamo quanto sia il peccato in assoluto più grave e più pericoloso, la presunzione, la superbia. Ecco, per rispondere un po' alla sua domanda, dico che

0: che noi giudichiamo per esportare fuori di casa, cioè fuori da noi stessi, il peso di non essere a posto, di non essere migliori o di non essere come vorremmo essere, come gli altri vorrebbero che noi fossimo. Siccome non siamo migliori, abbassiamo gli altri perché non possiamo innalzarci noi. Ecco.
1: Dio è un padre che ci ama con cuore di madre. Solo Dio ha la facoltà di giudicare l'uomo, ma nonostante abbia questa capacità propria, usa misericordia, bontà, amore. Dio stesso non giudica nessun uomo prima che sia arrivata la fine dei suoi giorni. Don Claudio, allora perché dovremmo essere più precipitosi noi?
0: Qui entriamo in un tema molto teologico, di cui io dopo sto attento, ne sono un teologo. Cioè, a me pare che il giudizio di Dio sia un giudizio di misericordia, non di castigo. Dio non castiga. Se intendiamo il castigo come un atteggiamento direttamente conseguenza, è uno sbaglio. Cioè, i castighi fra gli uomini funzionano così. Ti do una punizione per pagare il tuo errore. Ecco, io non penso che il giudizio di Dio sia questo. Dove starebbe la novità del Vangelo? Se Dio usa lo stesso metodo di misura degli uomini, dov'è la bella notizia? Io lo interpreto più come una presa d'atto, un atteggiamento, come dire, deliberatamente indifferente al bene e alla carità. Se uno ha vissuto per se stesso tutta la vita indifferente a Dio e agli altri, cioè non contempla la comunione, se ho rifiutato la comunione nella vita, perché Dio dovrebbe impormela per la vita eterna? Dunque il giudizio non me lo pone Dio, ma lo interpreto come un autoesilio. Ripeto, non vorrei scivolare in qualche errore teologico, mi fermo qui. Ecco, Dio guarda il cuore, dove non arriviamo noi a vedere, no? Ecco, io credo che anche tra di noi debbano moltiplicarsi momenti di confronto, di fraternità, anche di correzione fraterna, atteggiamento che non siamo più capaci di mettere in campo, no? A me piace quando confesso apparire così immediatamente un fratello chiamato ad amministrare il perdono di Dio, ma un fratello, pure io peccatore Orazio, che non ha nessun motivo per sentirsi superiore a chi si inginocchia davanti a me per chiedere la misericordia. E guardi Orazio, confessare mi ha aiutato molto. Sono cambiato, prete giovane, quando magari ero più su un uomo che giudicava e valutava essere un prete della misericordia. Ho imparato a guardare i fratelli come li guarda Dio e come guarda anche me, perché anch'io sono peccatore, no? E alla fine c'è sempre possibilità di conversione.
1: Tutti pensano di cambiare gli altri, Don Claudio, ma nessuno pensa di cambiare se stesso e farlo seriamente. Se in tutta la vita avrò cambiato solo un granello di me stesso, avrò raggiunto un ottimo risultato. La terapia del non giudizio è stata adoperata da Gesù e da tutti i saggi della storia. Fare silenzio sulla vita degli altri, Don Claudio, è il primo atto di carità?
0: Beh, più che fare silenzio direi avere misericordia, che non vuol dire tacere e basta. Se il mio fratello sbaglia lo correggo, perché se lo lascio continuare nell'errore, dove sta l'amore fraterno? Poi certo il silenzio buono, perché in giro ce n'è abbastanza di chiacchiere, di calunnie, di gente che usa la tastiera del computer per amplificare i contorni di uno scandalo, le debolezze di qualcuno, gli errori di qualcun altro. Si fa un gran baccano mediatico sugli errori di qualcuno, ma forse per nascondere i propri, no? È un modo per distrarre l'attenzione dai miei errori, dunque più si giudica gli altri, meno l'attenzione su me stesso. Dunque il silenzio non è un silenzio colpevole, ma è carità. Mi domando, Orazio, perché devo amplificare gli errori di qualcun altro? A cosa serve se non a moltiplicare il malcontento e il sospetto? Perché umiliare chi ha sbagliato, no? Ricordando quello che abbiamo detto all'inizio, con la misura con la quale misuriamo gli altri, anche noi con la stessa misura saremo misurati.
1: In un mondo pieno di parole, di gossip, anche all'interno della Chiesa, esiste un linguaggio d'amore che parla più delle parole, che si chiama, come dicevamo, si chiama silenzio. Ma non siamo abituati al silenzio, anzi a volte facciamo fatica a sopportarlo, perché ci mette di fronte a Dio e anche a noi stessi, Don Claudio.
0: Certo che suona strano parlare di silenzio, non è una contraddizione. Ecco, vabbè, bastare questa battuta, ma più che non siamo abituati al silenzio, abbiamo paura Adenzio. A volte, prima di tutto, noi preti, no? Abbiamo paura che quando facciamo pregare che la gente si perda, no? La riempiamo subito di parole, no? Abbiamo paura magari di perdere tempo, perché oggi il tempo è più che mai oro, no? E allora se in quel tempo di silenzio non produco, ho l'impressione di buttare via il tempo. Ecco perché facciamo fatica a fare silenzio, perché temiamo sia un tempo sterile, vuoto, sprecato, no? In questo senso butto lì una cosa, no? Ci vuole allenamento e anche qualcuno che ci aiuti, perché nessuno lo nega che il silenzio all'inizio è soprattutto una fatica, un tempo da riempire, ma se noi che capiamo che il silenzio è fondamentale non aiutiamo i nostri fratelli a coltivarlo, ecco, diventa difficile poi accogliere anche una parola che è la parola di Dio, no? Certo, poi il silenzio è un vuoto, no? Lo vorremmo riempire subito qualcosa, ma il silenzio opera in noi una scarnificazione, in qualche maniera arresta il nostro desiderio di protagonismo, no? Viene in mente il silenzio del settimo giorno della creazione, no? Che è il principio del sabato ebraico, della domenica cristiana, no? Fermarsi, arrestarsi, smettere gli abiti da protagonisti e allenare a guardare ciò che ci precede, ciò che ci sta attorno, la meraviglia che non abbiamo fatto noi, quel silenzio per guardare il bene, il bello e il buono che c'è attorno a noi, che allora fa crescere in noi la speranza, la meraviglia, no? È un tempo per allenare il cuore e la mente e per diventare ancora uomini, ancora umani.
1: Don Claudio, grazie, sì. Grazie per le bellissime parole, per le sue riflessioni, faremo tesoro di quanto ci ha detto.
0: Grazie a voi per la pazienza dell'ascoltarmi.
1: E anche a lei raccomando una preghiera per i nostri malati e per i nostri anziani.
0: Sempre.
1: Lei è il parroco di Giovanni XXIII, non lo dimentichiamo, eh?
0: Sì, sì, sì, immeritatamente, ma è un onore e anche una gioia esserlo. È una responsabilità nella preghiera.
1: I nostri ascoltatori hanno bisogno delle sue riflessioni, Don Claudio.
0: Abbiamo bisogno del Signore tutti e della speranza, questo senz'altro.
1: Allora, con questo noi ci congediamo. Grazie a Don Claudio Dulcini, parroco di Sottilmonte in provincia di Bergamo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

non so perché, quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Stangata carburanti, la guerra spinge verso l'alto il prezzo del petrolio, diesel sopra i 2 euro al litro, il governo studia contromisure. Svolta nell'omicidio di Eboli, fermato un 26enne irregolare in Italia, il giovane era nascosto in un casolare, avrebbe avuto un litigio con la vittima. Iran e gli Stati Uniti colpiscono una petroliera Hormuz, scambio di colpi nel Mar Rosso fra gli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. Oltre 220.000 persone evacuate in Francia e Spagna per l'emergenza incendi. La Francia mobilita l'esercito per spegnere le fiamme. La Spagna dichiara lo stato di emergenza. Buongiorno da Antonella Mitola. Il governo studia le accise mobili per fare fronte all'allarme sui prezzi della benzina nel pieno dell'esodo estivo. Sentiamo Federico Plotti.
2: Con il petrolio che è tornato a superare i $100 al barile, non accadeva dal 22 maggio scorso, il prezzo dei carburanti continua la sua inesorabile ascesa. Il gasolio ha già superato il massimo storico, toccando in autostrada in modalità self più di 2,20 euro al litro. Sale anche la benzina che sempre sulla rete autostradale oggi fa segnare un prezzo medio superiore, anche se di poco, ai 2 euro al litro. E in vista degli ultimi esodi, in particolare quelli per il Ferragosto, la stangata per gli italiani si fa decisamente pesante. Secondo il Codacons, tra luglio e agosto la spesa per il rifornimento sarà pari a 10,9 miliardi di euro, quasi 2 miliardi in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Per far fronte alla situazione, il governo sta pensando a un taglio delle accise mobili finanziato con gli extragettiti che arrivano dall'IVA sul petrolio in particolare. Stangata non solo dai carburanti ma anche da gas ed energia elettrica. Secondo la CGA di Mestre, i costi aggiuntivi per gli italiani saranno di quasi 29 miliardi di euro. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Svolta nelle indagini per l'uccisione del giornalista sportivo Luigi Luca Esposito, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella notte di sabato scorso nelle campagne di Eboli nel Salernitano. Sentiamo Giorgia Bresciani.
3: Dopo ore di ricerca è stato rintracciato in un casolare abbandonato non lontano dal luogo del ritrovamento del cadavere un 26enne senza fissa dimora, originario della Tunisia e irregolare in Italia, che ha confessato e ora si trova nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo. Era in possesso del cellulare e della carta di credito della vittima. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane ed Esposito si conoscevano da qualche tempo e anche nella giornata di sabato si erano prima sentiti e poi incontrati. Proprio in occasione dell'incontro si è verificata un'accesa lite, al culmine della quale il 26enne avrebbe colpito violentemente e ripetutamente Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, utilizzando una coperta, plastica e serpaglie, gli avrebbe dato fuoco mentre ancora respirava. Per fare maggiore chiarezza sulla vicenda e sulle tante ambiguità, a partire dalla doppia vita e dal falso lavoro del giornalista, si attende anche l'ufficializzazione degli esiti dell'autopsia eseguita ieri all'ospedale di Eboli. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Ed è stata effettuata ieri l'autopsia sul corpo di Abdelrahim Fakir, rilevata la presenza di sangue nei

0: polmoni, convocata per domani un'altra manifestazione. Ce ne parla Beatrice Bossi.
1: Qualche punto fermo e ancora molte domande. Dopo 6 ore di autopsia, i primi risultati parlano di polmoni pieni di sangue e schiacciamento. Bisogna capire però cosa abbia causato questi traumi sul corpo di Fakir. Se lo schiacciamento sia stato provocato dall'uso eccessivo della forza da parte degli agenti o se sia sopravvenuto post mortem a causa delle manovre rianimatorie. Allo stesso modo si dovrà accertare se il sangue nei polmoni sia dovuto ad una eccessiva compressione o all'eventuale uso di cocaina. Per l'esito completo dell'esame autoptico bisognerà aspettare ancora 90 giorni. Intanto Bologna si prepara a scendere di nuovo in piazza per ricordare il marocchino morto domenica scorsa durante un fermo della polizia. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: E ora in Medio Oriente, incendi a Jizan in Arabia Saudita a causa di attacchi missilistici e con droni lanciati dal territorio yemenita. Sentiamo Antonio Soviero.
2: Oramai è guerra aperta tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Riad bombarda il porto di Hodeida e i ribelli yemeniti filo-iraniani rispondono con missili sulla città di Jidan, rivendicando l'attacco su Telegram. Sospesi i voli negli aeroporti di Jeddah e Riad. Dopo 13 raid incrociati consecutivi tra Stati Uniti e Iran, la notte scorsa è passata senza bombardamenti, forse perché la scena mediatica doveva essere lasciata a Donald Trump. Alla cena dei corrispondenti dalla Casa Bianca, il presidente USA ha ripetuto le stesse cose che dice nei comizi: stiamo parlando con l'Iran, non ho ancora deciso su un attacco massiccio. Poi indossa un berretto con la scritta Trump 2028 e annuncia, parole sue, di candidarsi per il quarto mandato presidenziale, ribadendo di aver vinto anche le elezioni in cui ufficialmente è stato sconfitto da Joe Biden e mostrando di ignorare il 22° emendamento che vieta più di 2 mandati. Per alcuni è stata solo una battuta, per altri una mossa per distogliere l'attenzione dalle difficoltà della guerra. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E in fiamme anche la Cisgiordania per una sparatoria vicino a un insediamento. Morti 2 israeliani e 4 palestinesi. Ce ne parla Maurizio Dischino.
3: Raid militari delle forze di difesa israeliane e violenze dei coloni israeliani da ieri stanno infiammando il territorio palestinese della Cisgiordania. 70 le case di civili nelle quali i militari di Tel Aviv hanno fatto irruzione. All'alba hanno condotto un'operazione su vasta scala, soprattutto nel villaggio di Tal, sud-ovest di Nablus, arrestando almeno 30 persone, come ha riferito l'agenzia palestinese Wafa. Le incursioni fanno seguito agli scontri avvenuti ieri nei pressi di Nablus, durante i quali sono stati uccisi 2 israeliani e 4 palestinesi. I disordini sono esplosi dopo che alcuni coloni israeliani armati sono entrati proprio nel villaggio di Tal e un residente palestinese ha sottratto un'arma a uno dei coloni, quali poi hanno attaccato più villaggi palestinesi circostanti. Sul territorio palestinese della striscia di Gaza, l'Egitto sta facendo pressione per accelerare il dispiegamento di una forza internazionale di stabilizzazione. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Oltre 220.000 persone evacuate in Francia e Spagna per le emergenze e incendi. La Francia mobilita l'esercito. In Spagna il governo di Madrid dichiara lo stato di emergenza. Sentiamo Monica Di Loreto.
4: Non è più un'emergenza locale, è un fronte di fuoco che attraversa l'Europa. Tra Francia e Spagna sono oltre 220.000 le persone costrette a lasciare le proprie case, mentre gli incendi alimentati da caldo estremo, vento e siccità continuano ad avanzare. La situazione più critica è nel sud-ovest della Francia. Attorno a Bordeaux le fiamme minacciano la città e nella notte sono state evacuate altre decine di migliaia di persone. Sulla penisola di Capferrer, residenti e turisti sono stati fatti fuggire anche via mare. Parigi ha attivato il meccanismo europeo di protezione civile con Canadair mezzi antincendio in arrivo da diversi paesi. Grave anche la situazione in Spagna, dove il cambio del vento potrebbe aggravare l'emergenza. L'incendio alle porte di Madrid ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e a migliaia di evacuazioni. Il 2026 è già il secondo anno peggiore nell'Unione Europea per superfici andate in fumo. Un'estate che rischia di entrare nella storia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Sono oltre 12 milioni caregiver in Italia, le persone che prestano aiuto gratuito in varie forme a familiari, parenti o amici. I numeri sono stati calcolati dall'Istat nello studio sulle reti di solidarietà. Le donne forniscono questo tipo di aiuti in misura maggiore rispetto agli uomini, il 21% contro il 17% degli uomini, e fra i 12 milioni caregiver familiari che coabitano sono 4,4 milioni. Videomessaggio di Papa Leone ai vescovi dell'Asia. Auspico che i vincoli di comunione all'interno delle chiese locali e tra di esse si rafforzino, diventando un segno sempre più grande della presenza di Dio nei vostri rispettivi paesi. Sentiamo Rita Salerno.
5: Auspico che i vincoli di comunione all'interno delle chiese locali e tra di esse si rafforzino, diventando segno sempre più grande della presenza di Dio nei vostri rispettivi paesi. A sua volta ciò vi aiuterà ad essere insieme costruttori di ponti in tutta l'Asia. E quanto afferma Papa Leone XIV in un videomessaggio indirizzato ai vescovi dell'Asia riuniti in assemblea plenaria a Giacarta in Indonesia. Il pontefice esprime nel video tutta la sua vicinanza spirituale ai più di 140 presuli provenienti da 29 nazioni asiatiche che fino a domani prendono parte a quello che è il più importante incontro regionale della Chiesa Cattolica in Asia. Leone XIV, che sta trascorrendo un periodo di riposo a Castel Gandolfo fino al 27 luglio, cita la sua recente enciclica Magnifica Humanitas per sottolineare l'importanza della cooperazione. Da Roma, Rita Salerno.
0: In chiusura allo sport, l'Italia femminile non potrà difendere il titolo della Volleyball Nations League. Le ragazze del commissario tecnico Julio Velasco sono state sconfitte dal Brasile per 3-2 nella semifinali che si stanno svolgendo nell'East Asian Game Dome di Macao. Questa era l'ultima notizia. Grazie a Roberto Damiati in regia, ad Antonella Mitolo una buona giornata.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi parliamo di università, parliamo di internazionalizzazione dell'università, in particolare ci soffermeremo sull'Università Cattolica e lo facciamo come al solito con due ospiti. Abbiamo con noi la professoressa Laura Zoni, vicepreside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Campus Cremona Piacenza, benvenuta.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di essere qui. E la professoressa Ilaria Galavotti, docente di economia aziendale, sempre dell'Università Cattolica. Bentrovata.
2: Grazie, grazie Andrea, grazie mille.
0: Bentornata. Con un tema diverso stavolta, vero, però, rispetto alla volta precedente. Ora abbiamo tutto quello che ci serve, il tema lo raccontiamo tra poco. Ci resta solo una cosa da fare prima di iniziare. Ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: L'abbiamo detto in apertura, parliamo di università, di internazionalizzazione, lo facciamo a partire da una notizia. Quindi apriamo subito la nostra prima rubrica, l'Osservatorio. Notizia che leggo, poi commenteremo anche i dati di questa notizia. La Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ha ottenuto l'esclusivo accreditamento in ambito business di AACSB International. Partiamo da qui. Un riconoscimento di altissimo livello. So che lei l'ha seguito in tutto e per tutto questa procedura, quindi lascio la parola a lei.
1: Sì, grazie. Allora, la notizia è una notizia che secondo me deve renderci tutti quanti orgogliosi. Io sono stata dall'inizio a bordo del progetto. Stiamo parlando di quasi 10 anni fa, quando l'allora preside Maurizio Baussola, assolutamente convinto che occorresse internazionalizzare l'educazione secondaria universitaria sostanzialmente, ha iniziato a prendere i primi contatti con questa associazione che ha 110 anni di storia ed è un ente che accredita le scuole internazionalmente, proponendo loro dei percorsi di qualità, di miglioramento della qualità su delle direttrici che sono i cosiddetti standard. Ci sono 9 standard ai quali l'università devono aderire fondamentalmente, mostrando la loro qualità dei processi e quindi la qualità di quello che producono. Ricerca, formazione, engagement, quindi con tutti gli stakeholder e quindi anche impatto sui territori e sulla società.
0: Parliamo di un'eccellenza perché meno del 6% delle istituzioni che offrono programmi di laurea sono accreditate.
1: Allora, sono sicuramente meno del 6% a livello internazionale, ma quello che secondo me è ancora più ci rende ancora più orgogliosi è il fatto che in Italia siamo i quarti e siamo i quarti dopo Bocconi School of Management, dopo Lewis Business School e dopo abbiamo Bocconi e MIP, il Politecnico di Milano, la Business School. È un accreditamento che riguarda la Business School, quindi tendenzialmente per quasi tutti i primi 3 istituti che ho citato si tratta di corsi di laurea magistrale e corsi executive. Quindi quello che ci rende ancora più particolare è che noi abbiamo accreditato tutti i livelli, quindi le triennali, le magistrali, il dottorato, non abbiamo corsi executive, ma fondamentalmente i corsi di cui si compone un'università
0: vera e propria. Tutta la proposta didattica
1: sì, esattamente,
0: è stata coinvolta.
1: Quindi doppiamente contenti.
0: Non male, direi.
1: non male, sì.
0: Ilaria, do 2 numeri al volo, sì. Siamo a 1086 istituzioni tra 71 paesi. E 195 istituzioni dispongono di un accreditamento supplementare. Come ci si sente essere parte di questo gruppo? Ristretto, direi, lo sentivamo
2: allora,
0: prima.
2: Sicuramente un grande moto di orgoglio da parte di tutti noi, nel senso che è un processo che chiaramente è durato tanto, che abbiamo sul quale come facoltà, come team, abbiamo tutti quanti profuso grandi sforzi, grande dedizione nel corso del tempo, quindi è un obiettivo che ci ha molto accomunati e motivati tutti insieme, quindi è anche un qualcosa che abbiamo vissuto nel nostro quotidiano lavorativo in maniera molto, molto sentita, quindi è un orgoglio non soltanto per questi numeri, che chiaramente lo rendono ancora più di valore, ma anche proprio perché ci sentiamo di esserci arrivati tutti insieme. Quindi questo sicuramente, ed è anche un orgoglio poterlo portare nelle aule e fare di questo una sorta di patto di valore anche nei confronti degli studenti. Noi abbiamo una grandissima attenzione verso gli studenti e quindi questo è un qualcosa che con grande appunto gioia poi andiamo nelle aule a riferire, perché
0: vedo la professoressa Zoni annuire
1: perché dovete sapere che il percorso che appunto è iniziato tanti anni fa di adesione, quindi adeguamento dei processi, delle strutture, delle regole che ci siamo dati, quindi strutturazione, formalizzazione, poi culmina con una visita di tre, diciamo, chiamiamoli dean, sono presidi, sono la massima autorità delle business school, di tre business school internazionali che vengono a fare visita. E durante la visita noi abbiamo intervistato insieme a loro più o meno 100 persone. Di queste 100 persone, 16 erano studenti, hanno partecipato a queste interviste con una motivazione mai vista, anche loro assolutamente parte di questo sforzo corale, e quando poi abbiamo dato la notizia scrivevano i vari docenti dicendo ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti, dice grandissimo, anche perché devo dire la verità, fino all'ultimo non sapevamo se ci avrebbero promosso o bocciato, se ci avessero, no, bocciato no, dico, però promosso.
0: Il brivido degli studenti. Perché
1: promosso,
0: prima degli
1: esattamente, promosso oppure rimandati a settembre, c'era anche questa possibilità di essere rimandati a settembre perché magari qualche cosa poteva sfuggire, insomma, comunque siamo arrivati preparatissimi, abbiamo preso il nostro 30 lode e ce lo siamo messo in tasca.
0: L'ho messo nel libretto, firmiamo e via.
1: Esattamente.
0: Se parliamo di internazionalizzazione, è un tema sicuramente molto attuale e molto, molto caro, oserei dire. Come si concretizza questa dinamica di internazionalizzazione? Partiamo appunto dall'accreditamento, ma c'è un di più, immagino, o meglio, c'è un prima che ha portato all'accreditamento. Qui vale per entrambe la domanda. Decidete voi come dividervela, anzi.
1: Allora, io dico semplicemente che all'accreditamento siamo arrivati perché volevamo fortemente internazionalizzarci. Questo che adesso, in questo momento, è anche, ma non solo adesso, uno dei temi del piano strategico che propone tra l'altro l'accreditamento delle facoltà, per noi è cominciato 25 anni fa, quando abbiamo lanciato il primo percorso di doppia laurea, cioè quindi da lì che è incominciato tutto, frequentando i nostri partner che sono diciamo, collegati in un network che si chiama International Partnership of Business School. Noi vedevamo gli altri accreditati, capivamo che potevamo farcela anche noi, che avremmo avuto vantaggio nel farlo proprio anche operativo. E quindi abbiamo iniziato questo percorso che poi ci ha portato all'accreditamento, però evidentemente fa parte di un percorso di internazionalizzazione che è stato voluto fortemente proprio dal preside Maurizio Baussola, che mi sento veramente di ringraziare per la lungimiranza che ha avuto tanti anni fa.
0: Beh, gli effetti si vedono ancora adesso.
1: Sì, sì.
0: Ilaria, internazionalizzazione spesso si pensa a studenti che magari vanno a frequentare un semestre all'estero, che portano avanti un percorso di studi all'estero, immagino però ci sia anche tutto un discorso legato ai docenti.
2: Certo, sì, infatti questo è molto complementare a questo processo di internazionalizzazione, perché questo accreditamento non è soltanto, diciamo, il bollino di una school di eccellenza, ma anche di una facoltà che ha portato, diciamo, profili, competenze e pubblicazioni che chiaramente rispondevano a determinati requisiti, no? di valore a livello di formazione, di didattica chiaramente erogata, ma anche di ricerca, che è un po' uno dei nostri pilastri, ovviamente. E quindi questo sicuramente, insomma, rappresenta anche per noi una forma di riconoscimento rispetto a figure, diciamo, professionali, lato nostro, lato docenti, che si sono formate a tutto tondo, quindi portando avanti tutti i pilastri che caratterizzano la nostra professione, quindi non soltanto il momento di didattica in aula, ma anche la ricerca, con tutta una parte di internazionalizzazione che sta nella ricerca, quindi i convegni all'estero, piuttosto che la partecipazione a accademie internazionali, e poi chiaramente il tassello della terza missione che porta tutto questo anche in un impatto sul territorio.
0: E ci arriviamo,
2: quindi.
0: E poi
2: assolutamente
0: sì.
2: Un mix.
0: Assolutamente sì. Anche la ricerca è uno dei temi fondamentali per questo accreditamento.
1: Assolutamente,
0: no?
1: È uno dei pilastri fondamentali, di quei nove standard. Almeno un paio sono dedicati alla ricerca, dove per esempio i nostri pari hanno valutato la qualità della nostra ricerca secondo dei criteri internazionali, cioè noi avevamo fatto le nostre valutazioni secondo i criteri nazionali, ANVUR, VQR e quant'altro, loro hanno detto benissimo,
0: belli,
1: adesso
0: però,
1: ci date il vostro elenco delle pubblicazioni e noi li valutiamo secondo i nostri standard, cioè, ce l'aspettavamo, non è che non ce l'aspettavamo,
0: certo.
1: Tanto che appunto Ilaria dice il fatto di internazionalizzarsi ha portato anche i docenti ad un livello internazionale di pubblicazione, non pubblichiamo solo localmente su giornali, riviste domestiche, ma anche su quelle internazionali, e quindi ha fatto bene a tutti diciamo questo processo di internazionalizzazione.
0: Possiamo ufficialmente dire che i docenti del campus Piacenza Cremona sono docenti di livello internazionale,
1: assolutamente,
0: questa è
1: sì,
0: assolutamente
1: sì,
0: una cosa
1: sì,
0: che possiamo
1: sì,
0: dire
1: sì.
0: Che prospettive si aprono adesso?
1: Sempre
0: nell'ambito internazionalizzazione, certo.
1: Allora, nel futuro abbiamo sicuramente delle prospettive, stando

0: tendenza che è in corso e quindi noi faremo questo passaggio con un po' di gradualità, ovviamente, per non lasciare comunque i nostri studenti italiani da soli, ma insomma, il livello di uscita di una scuola superiore di inglese è il B2, quindi non stiamo discriminando, secondo me, certo, nessuno. Ecco, questa è una cosa. Altra cosa invece che si sta pensando proprio a livello anche di Ateneo, proprio perché è un tema nel piano strategico, è quello di creare delle partnership forti, strategiche, con diciamo, Atenei nel mondo. Allora là si parlerà di degree, joint degree, dove diciamo, la mobilità degli studenti è una parte embedded, no? Quindi okay, è già pianificata, è già dentro by design.
1: Integrata, insomma, perché integrata, ci segue,
0: esatto,
1: B2.
0: È già integrata nel piano studi, insomma, nell'offerta formativa. E questo sarà molto critica, perché c'è un passaggio molto critico, perché dovremo capire dove, come, quando, no? Con chi e in quali paesi eventualmente fare queste alleanze che non sono solo lo scambio di studenti. Allora, fino adesso abbiamo fatto scambio di studenti anche double degree, ma dobbiamo fare un passaggio un po' più. Sì, esatto.
1: Ilaria, ti abbiamo presentato come docente, perché in aula ci vai, sì, effettivamente. Questo respiro internazionale, sì, si percepisce andando in aula?
2: Sì, assolutamente. Io personalmente, dei vari prodotti formativi della nostra offerta formativa, regolarmente ho in aula studenti stranieri, insegno in lingua inglese, quindi questo è un qualcosa che nel mio specifico è proprio molto presente, direi, su base quotidiana. Tanti studenti anche dall'estero che seguiamo in tesi, dottorandi, perché come diceva la professoressa Zoni, abbiamo accreditato un'intera filiera fino ad arrivare alle scuole di dottorato, quindi il dottorato è uno di quei il vertice, no? L'eccellenza della formazione che attira sempre di più studenti dall'estero, quindi abbiamo dei programmi di dottorato che chiaramente richiedono una certa, come dire, sono molto competitivi da questo punto di vista. Poi mi sento di aggiungere anche questa considerazione: è vero che è un accreditamento che abbiamo acquisito, ma è anche vero che non è soltanto un punto di arrivo, cioè richiede un continuo lavoro su questo, un mantenimento e un miglioramento costante, quindi è un qualcosa che nel futuro potrà solo che, come dire, essere portato avanti. L'abbiamo conquistato, però è chiaro che il lavoro grosso d'ora in avanti sarà anche mantenerlo e magari alzare sempre più l'asticella. Prospettive ce ne sono tante.
1: Tra l'altro so che tutte e due avete un passato da studentesse all'estero. C'è questo, ha influito un pochino nel vostro modo di...
0: Tantissimo, parlo per me. Io ho fatto l'exchange student nel 1987 a Michigan, okay, a Ann Arbor, che non sapevo neanche dove ero sulla cartina sostanzialmente. E credo che quel momento di scambio al tempo fatto così tanti anni fa veramente mi ha cambiato la vita. Uno, perché ho iniziato a parlare l'inglese non,
1: cioè io, per necessità
0: ero arrivata dicendo the pennies on the table, e dopodiché quando mi chiamavano in aula e si rivolgevano a me, Laura, e io mi giravo dietro perché dicevo non sta parlando con me, perché non so cosa rispondere. E quindi quell'inglese imparato bene a 40 anni fa faceva la differenza, non più adesso. E però veramente ho visto un mondo universitario che mi ha, come dire, ammagliato al tempo, e ho deciso di fare il lavoro che faccio proprio in quel momento lì.
1: Ilaria?
2: Sì, allora anch'io devo dire mi ha profondamente anche formata, non soltanto inteso nell'aula, ma proprio formata come persona, in ottica di apertura al diverso, alla cultura, abitudini differenti, modi diversi di fare le stesse cose. Io, per esempio, una delle esperienze internazionali più belle che ho avuto è stata in realtà abbastanza recente, in realtà, insomma, durante il dottorato, quando ormai ero, insomma, più alla fine del percorso, e vedere come altri territori, altri atenei, altre facoltà approcciano la ricerca, approcciano lo studente, le idee sui programmi, su progetti, ha molto, come dire, mi ha dato l'imprinting rispetto a come io poi stessa sono tornata a casa.

0: e quello che mi sono portata come bagaglio mio personale, ecco, quindi sì.
1: Beh, su questo arriviamo al nostro ultimo macro tema. È interessante che, cioè, stiamo parlando di Michigan, stiamo parlando di resto d'Europa e di Piacenza e Cremona, cioè,
0: certo,
1: due puntini sulla cartina italiana, però che tipo di scambio si sta vivendo con il nostro territorio? Cioè, come l'internazionalizzazione può portare beneficio al nostro territorio, ma immagino anche viceversa, perché uno studente straniero che viene a Cremona, a Piacenza, o che sia a Santa Monica, appunto che sia a Piacenza, vive un'interazione con un territorio diverso che apparentemente magari sembra nel parlare abbia poco da dare,
0: certo,
1: però in realtà, dicevate, c'è un coinvolgimento del territorio a 360 gradi.
2: Ma io inizierei dal coinvolgimento che abbiamo attraverso questo progetto di internazionalizzazione con anche le imprese. Abbiamo generato, diplomato, laureato studenti che hanno fatto il percorso estero, ma poi sono tornati nel territorio e hanno delle imprese, cioè stanno governando delle imprese locali. Quindi secondo me questo è un risultato grandissimo, nel senso che non sono limitati ad andare all'estero, imparare, essere formati come persone, ma poi vogliono restituire, e questa secondo me è una grandissima soddisfazione. Sono persone che hanno capito, che sono tornate, stanno facendo e che ci aiutano a formare una nuova coorte di studenti che abbiano queste caratteristiche. Quindi di questo io sono anche molto orgogliosa, no? Il fatto che alla fine siano tornati. Gli studenti che vengono invece dall'estero e che stanno con noi apprezzano e sono apprezzati anche loro dalle aziende locali, perché gli studenti che vengono da noi poi esteri, soprattutto quelli della doppia laurea, devono fare uno stage di 6 mesi in Italia, e quindi hanno modo di incontrare anche loro le aziende, essere apprezzati. Quindi c'è questo scambio nei due sensi che però arricchisce assolutamente tutti, insomma. Io credo che arricchisca il territorio, arricchisce le persone che ne fanno parte e anche noi come università.
1: Ilaria, tu sei coinvolta, sì, in prima persona sempre.
0: Sì,
1: no,
0: sì, è vero. E devo dire che è veramente un ecosistema, di fatto. Cioè, siamo parte di un ecosistema. Questo accreditamento, secondo me, ci dà anche un altro segnale. Ci dice che, appunto, come dicevi, magari Piacenza e Cremona sembrano due puntini, no, sulla cartina. Ci dice che l'eccellenza non per forza è solo nelle metropoli o nelle grandi città, o può essere anche in culle di eccellenza che coltivano questa eccellenza, la portano in aula quotidianamente e anche all'interno dei propri progetti di ricerca. Quindi sicuramente poi è ovvio che tutto questo crea delle ricadute sul territorio, dalle aziende, come diceva la professoressa Zoni, ma anche le parti sociali, stakeholder di vario tipo, il territorio stesso, il sociale, perché poi i nostri studenti vengono molto, come dire, abituati a ragionare sempre sull'impatto. Loro studiano business, studiano management, ma sono abituati sempre più a ragionare sull'impatto che le loro scelte, quello che faranno nel futuro, anche a livello di attività impresa, potrà avere all'interno di un mondo che ha sempre più bisogno di approcci socialmente sostenibili, cioè qualcosa che dia anche un ritorno tangibile alla comunità in cui si inseriscono. Quindi assolutamente è un ecosistema che al momento sta funzionando benissimo, un grande ingranaggio.
1: Permettetemi, me la concedete una battuta fuori programma? Cioè, posso, sì, posso spingermi, chiedo anche, sarò veramente molto... siamo in un momento storico in cui la tentazione è sempre quella di guardare solo in casa propria, forse a scapito di chi sta fuori. Che sapore ha, alla luce di questo, a livello parlavi di sostenibilità, che parliamo di sostenibilità ambientale, ma tante volte
0: sociale,
1: viene dimenticata, certo, la sostenibilità sociale. Che valore ha a livello educativo per un'università, quindi nell'incontro con gli studenti, valorizzare così tanto l'internazionalizzazione, quindi il contatto con chi sta fuori dai nostri confini? Cioè, è una prospettiva educativa rilevante?
2: Io credo assolutamente di sì, sono proprio assolutamente convinta. Ricordo solo che uno dei 9 standard di SCCSB si chiama Societal Impact, quindi l'impatto sociale, l'impatto sulla società anche attraverso questi percorsi, diciamo, internazionali di accreditamento, cioè in quel caso è stato un percorso di accreditamento che ci ha, come dire, anche legittimato, formalizzato il percorso di internazionalizzazione che facevamo con i nostri studenti, quindi secondo me è assolutamente importante, insomma, critico.
0: Sì, poi mi sento anche di aggiungere, cioè noi ovviamente nel nostro ruolo di docenti ci sentiamo, anche se gli studenti sono grandi, ci sentiamo un po' educatori e quindi nel senso che, insomma, al di là di, sai,
2: comunità
0: nozioni
2: educante.
0: Cioè usiamo una comunità educante e quindi ci teniamo molto a abituare gli studenti a un modo di ragionare che va oltre la nozione tecnica, chiaramente la devono possedere, ma che li abitui a pensare in grande, a tener conto dell'impatto a 360 gradi di quello che andranno a fare un domani, quindi l'intento chiaramente, è chiaro che fa piacere trattenerli, no, il più vicino a noi possibili, ma sappiamo che ovunque andranno avranno ricevuto una formazione che non è soltanto di alto livello perché è di grande contenuto, ma è una formazione di alto livello perché li aiuta anche a pensare in una maniera, come dire, di sensibilità rispetto al prossimo, rispetto a tematiche che hanno delle ricadute molto forti sul sociale, che è un qualcosa che oggi è molto importante.
1: Allora, io vi ringrazio anche a nome di chi ci ascolta. Recupero un passaggio suo, perché l'abbiamo citato in una delle puntate l'anno scorso, parlando appunto dei giovani e del territorio, e uno dei nostri ospiti disse: ma ben venga la, tra virgolette, fuga dei cervelli, perché si arricchiscono. Cioè chi esce a studiare, imparare, a formarsi, anche a lavorare per qualche anno all'estero, si arricchisce. Il nostro compito è quello di avere un territorio capace di essere attrattivo, perché vengano a rispendere, a rigiocare quelle risorse che hanno acquisito. E il fatto che sia stato citato questo aspetto da voi, secondo me, è molto bello e ci dà l'idea di che cosa voglia dire davvero internazionalizzazione per una realtà educante. Quindi io vi ringrazio ancora, grazie professoressa Laura Zoni, grazie professoressa Ilaria Galavotti, grazie di essere stati con noi.
2: Grazie
1: a tutti voi che ci seguite. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana, bellezza e carità, raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Uno degli aspetti più affascinanti di Venezia è l'invisibile. Non i canali, non Piazza San Marco, non i Corrieri Espresso, i Vigili del Fuoco che si fanno largo nella viabilità acquatica. Niente di tutto questo. L'unicità di Venezia sono le fondamenta. Lo stoicismo delle palafitte secolari, le tracce di una storia di potenza e indipendenza, le istituzioni antiche, le regole non scritte, i modi di dire e quell'aria salmastra che accompagna ogni passeggiata. I turisti, però, conoscono la città soprattutto per il suo fascino. Capita che, come accade con i fiori, i cui petali colorati attraggono gli impollinatori che avviano con la loro visita un nuovo ciclo di vita, anche alcune attrazioni veneziane rappresentino in realtà un valore aggiunto per la comunità. Entrando nella Scuola Grande di San Rocco, sede della Confraternita dei Battuti, splendidamente decorata da Tintoretto, si viene travolti dalla bellezza. C'è però molto di più. L'intero incasso dei biglietti venduti viene utilizzato non solo per mantenere la struttura e salvaguardare le opere d'arte, ma anche per opere di carità a beneficio di famiglie indigenti e carcerati. Ogni anno la macchina della solidarietà si avvia in una parrocchia diversa, seguendo le segnalazioni dei rispettivi parroci. Tutto questo è reso possibile da un'istituzione che, nonostante la scure napoleonica sulle attività legate alla sfera ecclesiastica, non ha mai interrotto la propria attività dal 1478. Claudia Salmini fa parte della cancelleria della scuola, che di scolastico non ha nulla e che lega il proprio nome a San Rocco, protettore contro la peste.
2: Sono un'istituzione che esiste in questa forma soltanto a Venezia. Istituzioni che nascono per la salvezza dell'anima, quindi come forma appunto di autopunizione, poi diventano delle istituzioni che mirano alla salvezza dell'anima attraverso una serie di azioni volte a creare dei momenti di carità, di beneficenza. Il nucleo portante è che è quello dell'attenzione a portare beneficio, ecco, a chi si trova più in difficoltà è sempre molto presente, e ogni anno si riescono a investire in questa attività delle cifre, direi, piuttosto consistente.
1: Anche Maria Agnese Chiari Moretto Viel fa parte della cancelleria. Mentre racconta le vicende della scuola, ricostruendo l'evoluzione estetica delle sale decorate in ogni anfratto, a un certo punto evidenzia un punto fondamentale. Senza visitatori, la missione caritatevole finirebbe. Per fortuna, i curiosi sono tanti.
3: Circa 140.000 visitatori all'anno, che sono fondamentali, perché bisogna pensare che la scuola non riceve finanziamenti da nessuno.
1: Gli ambienti della scuola sono piuttosto sfarzosi, merito di lasciti e donazioni che in tempi più o meno antichi hanno permesso di sviluppare quell'edificio in cui gli organismi di governo della confraternita prendevano le decisioni legate agli investimenti e all'attività caritatevole. La prima stanza decorata, ovvero la sala dell'albergo, porta con sé una storia che rivela molto dello spirito della Scuola Grande di San Rocco. Un confratello si dichiarò disponibile a contribuire alle spese per dipingere l'ovato al centro del soffitto, a patto che non lo realizzasse Tintoretto. I membri del direttivo decisero di indire un concorso, al quale partecipò anche il pittore, il quale però realizzò il disegno direttamente al suo posto, senza attendere gli esiti della sfida tra maestri. L'opera rimase nella sua versione definitiva, nonostante quel primo abbozzo non fosse piaciuto per nulla a parte del direttivo.
3: Che cosa dice Tintoretto? Che non è colpa sua, ma che è colpa del governo della scuola, perché hanno chiesto un disegno e non necessariamente un buon disegnatore sarà anche un buon pittore. Oltretutto insiste sul concetto di dire, ma non è detto che sia necessario fare un disegno, perché questo è il mio modo di disegnare. Apparentemente non ottiene nessun risultato. Ma ecco il colpo di genio. Se i membri della scuola non vogliono pagarlo per il suo lavoro, Tintoretto desidera donare l'opera per la gloria di San Rocco. In questo modo c'è un atto di donazione che tuttora esiste nei nostri libri, che si chiamano i registri delle parti, cioè le deliberazioni della confraternita, con la firma autografa di Tintoretto.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. In primo piano gli incendi, oltre 200.000 persone in totale sono state evacuate dal sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I roghi hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Veniamo al Medio Oriente. Incendi a Jizan in Arabia Saudita a causa di attacchi missilistici con droni lanciati dal territorio yemenita.
2: Oramai è guerra aperta tra Houthi e l'Arabia Saudita. Riyadh bombarda il porto di Hodeida e i ribelli yemeniti filo-iraniani rispondono con missili sulla città di Jidan, rivendicando l'attacco su Telegram. Sospesi i voli negli aeroporti di Jeddah e Riyadh. Dopo 13 raid incrociati consecutivi tra Stati Uniti e Iran, la notte scorsa è passata senza bombardamenti. Forse perché la scena mediatica doveva essere lasciata a Donald Trump. Alla cena dei corrispondenti dalla Casa Bianca, il presidente USA ha ripetuto le stesse cose che dice nei comizi: stiamo parlando con l'Iran, non ho ancora deciso su un attacco massiccio. Poi indossa un berretto con la scritta Trump 2028 e annuncia, parole sue, di candidarsi per il quarto mandato presidenziale, ribadendo di aver vinto anche le elezioni in cui ufficialmente è stato sconfitto da Joe Biden e mostrando di ignorare il 22esimo emendamento che vieta più di due mandati. Per alcuni è stata solo una battuta, per altri una mossa per distogliere l'attenzione dalle difficoltà della guerra. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Il sindaco di Bologna Lepore ha presentato una denuncia querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni seguite alla notte di guerriglia in centro nel post piazza per Abed Rahim Fakir. Ieri è iniziata l'autopsia sul corpo dell'immigrato marocchino morto durante un fermo di polizia e intanto è spuntato un nuovo video che mostra una chiazza di sangue sotto la testa della vittima. È un 26enne senza fissa dimora, irregolare in Italia, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Con Esposito si conoscevano e sabato si erano incontrati. Il giovane avrebbe colpito e poi avrebbe dato fuoco al corpo della vittima quando l'uomo, come è emerso dall'autopsia, non era ancora deceduto. Primo effetto delle proteste del movimento giovanile indiano, partito delle oggi si è dimesso il ministro dell'istruzione Dharmamedra Pradhan. Le manifestazioni andate avanti per settimane chiedevano la rimozione del ministro dopo una presunta fuga di informazioni sulle domande del test d'ingresso della facoltà di medicina che si era svolto a maggio. È tutto per questa edizione, torniamo alle 15.

0: polmoni. Infinito l'amore che provo per te. La tua allegria riempie il nostro amore. Il tuo cuore batte ridondante insieme al mio. Ti lascerò volare lontano, verso il tuo orizzonte. Quando guarderai indietro, io ci sarò sempre, bambina mia. La tua mamma, Carrie Lam.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi. In apertura avete ascoltato la poesia Bambina mia, nata nel laboratorio di lettura e scrittura delle REMS, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, di Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova, di cui è ospite l'autrice Carrie Lam, che firma così il suo componimento che potete trovare nel quaderno Momenti di poesia, laboratorio di parole 2025, prodotto e curato dall'associazione mantovana La Corte dei Poeti. Ringraziamo la collega Giada Aquilino per aver prestato la sua voce alla lettura di questa poesia. Abbiamo aperto così la puntata della domenica in cui tutto il mondo festeggia le mamme e vogliamo proseguire lasciando il microfono a una grande mamma e una grande moglie. Gelsomina Fattoruso ha due figli ormai grandi di oltre 50 anni che ha dovuto crescere da sola o quasi per tutta la vita perché suo marito era in carcere per reati legati alla camorra. Suo marito era Cosimo Rega, condannato all'ergastolo quando i figli erano poco più che bambini, che ha trascorso 46 anni in cella e nel 2022, quando era libero da pochi mesi, è venuto a mancare. Cosimo era un detenuto molto noto, il suo percorso di revisione in carcere era passato attraverso la scrittura e il teatro ed è poi stato uno dei protagonisti del film Cesare deve morire, che i fratelli Taviani girarono nel 2012 nel carcere romano di Rebibbia, dove stava scontando la sua pena. I Cellanti lo intervistarono poi nel 2019 in occasione del Rebibbia Festival, iniziativa nata in seno al Festival del Cinema di Roma. Oggi però non è la sua storia quella che vogliamo raccontare, o sì, ma lo facciamo dal punto di vista della moglie e madre dei suoi figli, Gelsomina, che gli è rimasta accanto per tutta la vita. A lei chiediamo cosa ha significato essere mamma nella situazione in cui è vissuta. Ascoltiamola.
2: È stato molto difficile perché ho dovuto fare sempre da mamma e da papà. Cosimo stava detenuto, però la sua presenza è stata sempre molto forte. Io sempre gli ho trasmesso ai miei figli il mio amore per Cosimo. I suoi figli a sua volta amavano il padre come lo amavo io. Quando i ragazzi andavano a scuola dovevano prendere una decisione e io dicevo andiamo da papà, quello che dice papà poi decidiamo insieme. Cioè è stata sempre una famiglia unita nonostante tutte le avversità.
1: Quando suo marito è stato condannato all'ergastolo, in base a quello che la legge prevede, ha perso la sua potestà genitoriale, ma lei questo non è mai importato, lo ha sempre coinvolto, no, come diceva, nelle scelte per i figli e si è sempre impegnata affinché loro mantenessero vivo il rapporto con il padre, anche solo portandoli in visita in carcere. Perché per lei questo era così importante?
2: È perché io ci tengo alla famiglia unita, ho cercato di mantenere sempre vivo il rapporto con i figli e con il padre, anche mio marito ci teneva.
1: Come hanno vissuto i suoi figli l'assenza del papà? Sono stati oggetto di pregiudizio a scuola o in altri contesti? Come avete affrontato questo?
2: I pregiudizi ce ne sono stati tanti, prima nei miei riguardi, poi con i figli e a scuola non li dico perché alcuni venivano invitati ai compleanni, loro no, la cattiveria dei bambini perché secondo me ascoltavano i discorsi dei genitori perché i bambini dicevano tuo padre è detenuto, loro ci rimanevano male. I miei ragazzi fino a 17 anni non lo sapevano del padre, sapevano che lavorava e noi andavamo a trovarlo ogni settimana e invece poi gli ho detto a mio marito devi parlare con i figli e gli devi dire quello che è successo e lui gli disse papà ha sbagliato e sta pagando, però quando ho finito papà saremo sempre insieme, voi non dovete pensare a quello che dicono le persone, comunque dicevano che era cattivo e invece no, quando tutti quanti parlano dico Cosimo ha avuto una riabilitazione, la famiglia di Cosimo e la mia non sono mai state persone diciamo malavitose, mio marito è ritornato quello che era da ragazzo, diciamo che durante il suo percorso di vita, ha deviato, ha sbagliato e ha pagato pure caro e quindi poi è ritornato quello che era.
1: Lei conobbe suo marito che eravate entrambi molto giovani, il vostro è stato un amore travolgente che è durato per tutta la vita perché anche quando Cosimo, ricevuta la sentenza di ergastolo stativo, le consigliò di rifarsi una vita, lei non ne ha voluto sapere, convinta che non bastasse un muro per quanto alto a fermare la vostra storia. Questo suo grande amore, pensa abbia avuto un ruolo nel pentimento e nel percorso di riscatto di Cosimo?
2: Penso di sì, perché perché lui pure era innamorato di me, della famiglia, amava tanto i suoi figli, quindi lui ha sentito il bisogno di ritornare quel ragazzo che era. Quando andava ai convegni nelle scuole diceva: io prenderei quel ragazzo di 20 anni, lo sbatterei al muro e direi: ma che stai facendo? E era consapevole della deviazione dal percorso giusto.
1: La sua dedizione per la famiglia unita, per quello che era possibile, è stata premiata. Uno dei ricordi più belli di famiglia che avete è il matrimonio di sua figlia Sabrina, a cui Cosimo in permesso premio ha potuto partecipare. Vuole condividere con noi questo ricordo? Che giornata fu?
2: Fu una bellissima giornata. Cosimo venne accompagnato con la scorta. Siccome si è sposata all'Araceli a Roma, lo fecero scendere tutte le scale e poi risalire con la figlia tutte e due. È stato un momento di emozione e poi io sono molto credente, quindi ho sempre ringraziato Dio per tutta la forza che mi ha dato e per le cose belle che mi donava. Ogni volta che stavo, diciamo, nel precipizio, io dicevo: Dio mio, aiutami, accompagnami, dammi la forza. E queste sono le cose belle, la fede che mi ha tenuto in vita, il mio amore e la forza di andare avanti.
1: Che ruolo ha avuto la fede in questa sua lunga esperienza di vita per alcuni aspetti più difficili delle vite degli altri?
2: Io da bambina ero molto credente, c'era mia nonna che quando eravamo bambini ci riuniva nel cortile e facevamo il rosario, e da lì è partita. Io poi ero felicissima di fare la comunione, volevo andare a messa, poi ho fatto vari pellegrinaggi. Io dicevo: Cosimo, ma vado da Padre Pio, vado da San Francesco. E lui diceva: perché? E perché mi danno la forza, aiutano anche te ad andare avanti. E io prego, e prego per me stessa. Non è una preghiera fatta bene, io devo pregare per gli altri e devo pregare per te, perché tu devi tornare da me.
1: Tornando all'attività di Cosimo, che è diventato uno scrittore e un attore, le ha dedicato anche la propria autobiografia, in cui la vostra storia trova ampio spazio. Ecco, le faccio una domanda provocatoria: se fosse accaduto al contrario e lei fosse entrata in carcere, come sarebbe andata?
2: Io a questa domanda non posso risponderlo, però da come percepivamo il nostro amore, penso che anche lui avrebbe aspettato, non so per quanti anni, però penso che mi sarebbe stato vicino.
1: Dopo aver girato molti istituti di pena in Italia, a un certo punto Cosimo viene trasferito a Roma, così anche lei dalla provincia di Salerno, di cui entrambi siete originari e dove lei ha sempre vissuto, si trasferisce a Roma con i figli. Lei, per mantenere i figli, ha sempre lavorato, però non le renderemmo giustizia se non facessimo uscire fuori anche un altro tratto della sua personalità, quello dedito al servizio, probabilmente sostenuto anche dalla fede. Lei si è sempre spesa per gli altri, ci racconta in che modo?
2: Io ho sempre fatto volontariato, sia quando lavoravo al comune di Angri con un'associazione di ragazzi disabili, poi quando mi sono trasferita a Roma ho incontrato Leda Colombini, presidente dell'associazione Roma Insieme, dove andavamo in carcere tutti i sabati a prendere i bambini e portarli fuori. Una volta c'era Cosimo, aveva avuto un permesso per Natale e io ero andata a prendere un bambino a Rebibbia, ci davano la possibilità di prenderlo il sabato pomeriggio e di riportarlo la domenica. Quando abbiamo riportato questo bambino, piangeva, non voleva rientrare. Cosimo ha detto: non mi portare mai più. È un conto vedere i grandi rientrare che sono tristi, ma vedere un bambino piangere che non vuole rientrare è proprio deleterio, sento male.
1: Oggi, come dicevamo, è la festa della mamma. Cosa vuole augurare alle mamme che hanno degli affetti in carcere o anche alle mamme detenute costrette a vivere lontano dai propri figli?
2: Alle mamme detenute tanta tanta forza, perché è brutto stare lontano dai figli come mamma, seppure alle mamme dei non detenuti, perché comunque essere mamma, mantenere una famiglia unita oggi è molto difficile. Chiedo solo di avere tanta tanta forza e tanta fede. Io mi affidavo a Dio, mi affidavo ai santi. E infatti Cosimo diceva: ma perché vai dai santi? Ho detto: perché ti fanno uscire. Lui diceva: non credo che i santi mi fanno uscire. E vedrai, ho detto, che un giorno ti aiuteranno.
1: E ora passiamo a un'altra madre, Suor Cristiana Scandura, clarissa di clausura del monastero di Santa Chiara a Biancavilla, in provincia di Catania, che intrattiene una fitta corrispondenza con molti detenuti in tutta Italia. Di recente la religiosa ha incontrato virtualmente una ventina di detenuti dell'alta sicurezza del carcere di Parma, su invito del cappellano padre Felice D'Addario, ai quali ha offerto una sua riflessione su San Francesco, fratello carcerato, proprio in occasione dell'anno giubilare in corso dedicato al poverello di Assisi negli 800 anni dalla sua morte. Ascoltiamo la sua testimonianza.
3: Ho Ho avuto un incontro online con i fratelli carcerati del carcere di Parma, tutti di alta sicurezza, ma è stato un incontro veramente bellissimo. Io sono un pochettino matta, forse. Ho cominciato un po' per toccare il cuore dei miei uditori, per coinvolgerli con una canzone mondana, O Sole Mio. Però poi dopo ho detto il mio sole è Gesù Cristo, ognuno abbiamo il nostro sole nella vita. Senza il sole non possiamo vivere. E poi ho parlato di Francesco come fratello carcerato, non solo perché ha conosciuto la prigionia fattivamente, concretamente, quando ha partecipato alla guerriglia contro Perugia, ma anche perché prima di essere San Francesco era Francesco semplicemente, non è nato santo, ma ci è diventato, e aveva anche lui le sue prigioni interiori, la schiavitù della vanagloria, della brama di apparire, dell'essere originale per farsi notare, dell'essere spendaccione, insomma, il desiderio di diventare cavaliere. Quindi c'è speranza per tutti, qualsiasi crimine abbiamo potuto commettere nella vita o errore, il Signore ci dà sempre la possibilità di rinascere e di cambiare vita e addirittura di aspirare alla santità. Ma questi fratelli si sono messi a piangere, uno si è avvicinato, mi ha detto: sono da 60 anni in carcere, ho tanti figli, nipoti, volevo dirle che le sue parole mi hanno tanto colpito, mi metterò tutto l'impegno, tutte le mie forze per mettere in pratica quello che ci ha detto. E poi mi hanno chiesto anche come mai la scelta della clausura, e ho raccontato la mia storia vocazionale, insomma sono usciti dalla sala piangendo. È stato un incontro di grazia, grazie a Dio, avevo così il desiderio di comunicarglielo. Pace e bene, buona giornata.
1: Qualche giorno fa, nella splendida cornice della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, il bando Cambio Rotta, promosso da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile, in collaborazione con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, ha presentato in un convegno gli orientamenti di policy per i minorenni, che sono il risultato di 17 progetti selezionati e finanziati nel 2021. Ascoltiamo dalla voce di Marco Rossi Doria, presidente di Con i Bambini, che fotografia esce fuori del disagio e della devianza minorile oggi.
4: Esce un filmato più che una fotografia evolutiva, nel senso che va registrato purtroppo che se i reati in generale non sono aumentati, quelli dei minori sono in aumento. Raggiunti sono i ragazzi che hanno una pena da scontare, non grave, altrimenti sarebbero nei carceri minorili, ma comunque significativo, e che prospetta una storia futura non buona. Di questi ragazzini messi alla prova dal Tribunale per i minori, se ne sono presi in carico 3.000 per 3 anni di denso lavoro, per lo più maschi, hanno potuto partecipare da protagonisti ad un film, quindi uscire dalla fotografia fissa di autori di reato in età precoce per diventare attori di una possibile via di uscita.
1: I progetti che avete selezionato hanno sperimentato modelli educativi che spaziano dalla musica al teatro, dalla scrittura all'arte, fino alla natura, alle attività agricole, ai progetti di rigenerazione urbana. In base all'esperienza maturata, c'è qualcosa che funziona di più in termini di attività educativo-trattamentale?
4: Funziona vedere ogni ragazzo per la sua storia, per il come pensa e non solo per il reato, e mettere fortemente in relazione queste attività, ma anche altre, come la ripresa della scuola, come prove di lavoro protetto ma non simulato, e con l'indagine su di sé: perché hai fatto questo reato? Come vivevi prima intorno a questo reato? Che cosa di te pensi di poter modificare?
1: Un dato fondamentale che emerge dal vostro lavoro è che il percorso di recupero, più che mai per gli autori di reato minorenni, deve essere personalizzato, perciò è fondamentale che facciano rete tutti questi attori coinvolti. Come ci riuscite?
4: Ci riusciamo con un lavoro ulteriore, che è vero in educazione in generale, il segno dell'importanza della comunità educante. Le persone che si occupano di una persona che sta crescendo, tra di loro si devono mettere d'accordo, e non occasionalmente ma in maniera regolare, imparando a conoscersi per indirizzare verso quella persona che sta crescendo le migliori energie.
1: Però Una delle difficoltà maggiori che i vostri progetti hanno riscontrato riguarda il coinvolgimento delle famiglie d'origine di questi minori. Come mai?
4: Ma intanto non bisogna parlare in generale, come sempre. Ci sono famiglie che sono entrate in crisi, che si sono messe in discussione, che hanno anch'esse saputo cambiare rotta o almeno iniziare a farlo. Ci sono famiglie inesistenti, incapaci, troppo fragili per farlo, rimoventi del problema, anche qui caso per caso, in maniera personalizzata. Quel che è importante è che la rete educativa sia capace di individuare almeno un adulto significativo nella cerchia familiare con cui allearsi.
1: Secondo i dati che avete presentato, aggiornati al 31 marzo scorso, sono 19.500 i giovani coinvolti in procedimenti penali e il 60% di questi appartengono alla fascia d'età 14-17 anni. Insomma, l'età del primo reato si sta abbassando drasticamente e il sovraffollamento affligge anche gli istituti di pena minorile. Questo cosa significa? In che società viviamo e cosa fare in termini di prevenzione?
4: Significa intanto che la via fuori dal carcere è la via prevalente. In cosa ci dicono questi dati? In positivo, che bisogna affrontare il problema in maniera sistemica e coinvolgendo tutti, come stiamo dicendo. In negativo ci dicono che c'è una malattia educativa, la chiamiamo così. Accendiamo la televisione, guardiamo il telegiornale, non mi pare che ci sia una tenuta ragionevole degli adulti capaci di mantenere il limite. C'è un narcisismo negativo che stiamo iniziando a comprendere, c'è un tessuto che vede la mancanza di riti di passaggio, di routine, di figure adulte significative capaci di mantenere i limiti, le regole. Tutto questo sta producendo qualcosa di negativo a cui noi dobbiamo rispondere riprendendo la strada in positivo.
1: La sanità penitenziaria come uno degli snodi più critici del paese oggi tra salute, sicurezza e fragilità sociale. Con questa premessa si è svolto a Roma presso il Ministero della Salute il 26esimo convegno nazionale Agorà Penitenziaria 2026, organizzato dal SIMSPEL, la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, cui hanno partecipato oltre 200 professionisti del settore tra psichiatri, infettivologi, internisti, odontoiatri e infermieri. Partendo dal presupposto che il carcere oggi più che mai è un sistema sotto pressione, tra il sovraffollamento che, stando ai dati del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, supera in media il 150% e l'aumento della piaga dei suicidi, quali sono le domande principali a cui dare risposta? Lo abbiamo chiesto ad Antonio Maria Pagano, presidente del SIMSPE.
5: Le risposte fondamentali sono: uno, di maggiore dignità nel momento della detenzione, che non è solo il sovraffollamento, ma è anche la struttura degli istituti penitenziari, obsoleta, non risponde alle esigenze minime di dignità, di decoro, un po' di privacy, tranne alcune realtà molto particolari. Il suicidio in carcere è peculiare rispetto al suicidio delle persone che non sono private della libertà. Il suicidio in carcere risponde a degli momenti di sconforto, di perdita di controllo di sé e delle situazioni in cui si è inseriti. Il carcere ci priva della possibilità di decidere di noi stessi e anche di quello che succede attorno a noi, per cui poi viene vissuto come se fosse la fine del mondo e quindi viene anche la nostra fine come persone. Abbiamo visto suicidi dovuti alla disperazione per le condizioni che ci sono in carcere, di sopraffazione, di ricatto.
1: Nel suo intervento al convegno lei ha sottolineato come la sanità penitenziaria non sia solo cura, ma abbia ricadute su tutta la società, compresa quella esterna al carcere, ad esempio in termini di sicurezza. Cosa significa?
5: La sanità penitenziaria, noi diciamo da tempo che non è solo quella rivolta alle persone detenute, ma è quella rivolta alle persone private della libertà a qualsiasi titolo. Noi dobbiamo sviluppare questo concetto di assistenza sanitaria alle persone private della libertà, che non sono in carcere, perché sono quelle che poi ancor meno hanno possibilità di accedere e fruire dei servizi sanitari e sociali. Sono persone dimenticate, private di diritti e di possibilità di accedere, oltre che alle cure, anche a delle integrazioni sociosanitarie che sono fondamentali. Non possiamo sviluppare solo una misura alternativa alla detenzione in cui l'attenzione è solo ed esclusivamente sul fatto di evitare che ripeta il reato o che faccia faccia altri reati, ma l'occasione della detenzione alternativa deve essere un'occasione di integrazione sociale, lavorativa, anche sanitaria, che può essere sviluppata da persone che abbiano competenze in tal senso e per poter favorire la loro cura e integrazione.
1: Entrando nel concreto del tema, il carcere negli ultimi anni è molto cambiato e si sono accentuate le diseguaglianze anche tra gli istituti di pena, ad esempio in termini di prevenzione. Cosa possiamo dire su questo?
5: L'assistenza sanitaria in carcere deve essere uguale su tutto il territorio. Attualmente non lo è e quindi risente di questa discrepanza, di questa parcellizzazione. Ogni regione si organizza in un certo modo, ogni ASL si organizza in un modo diverso. Per cui abbiamo dei momenti di eccellenza e dei momenti invece di abbandono, ma dipende dal modello organizzativo. Se io non ho un modello organizzativo pensato, strutturato, con una funzione che si occupa a 360 gradi dell'assistenza sociosanitaria e inserimento lavorativo delle persone private della libertà, queste persone che già normalmente sono ai margini della società diventano anche ai margini dell'assistenza sanitaria. Pensiamo che spesso entrare in carcere per un detenuto, che sono situazioni di marginalità sociale, la maggior parte delle persone che entrano in carcere,

0: l'uterina. Già fare solo questo significa aiutare molto le donne nella loro salute. Molte donne non fanno gli screening. Stando in carcere hanno la possibilità di essere informate correttamente e devo dire, una volta informate correttamente, aderiscono con piacere agli screening. Naturalmente la sofferenza psichica andrebbe affrontata, l'allontanamento dai figli, dagli affetti, ma questo riguarda anche la parte maschile. Comunque anche per loro andrebbero fatti interventi di gruppo specifici.
1: E quella che abbiamo ascoltato oggi è la prima parte della lunga intervista con Antonio Maria Pagano, presidente del SINSPE, la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria. Per la seconda parte, incentrata sul problema delle dipendenze, dovrete aspettare domenica prossima perché il nostro spazio di oggi si conclude qui. Roberta Barbi vi saluta, vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
2: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: il Papa, le chiese in Asia, siate unite nella carità e costruite ponti nel continente. Notte senza raid in Iran, ma sale la tensione in Cisgiordania, Israele attacca almeno 10 villaggi palestinesi. Domani giornata mondiale dei nonni e degli anziani, sul tema scelto dal Papa, io invece non ti dimenticherò mai. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Video messaggio del Papa diffuso questa mattina per i circa 150 vescovi da 29 paesi asiatici che dal 21 a domani, 26 luglio, partecipano a Jakarta, in Indonesia, al più importante incontro regionale della Chiesa Cattolica in Asia. Il pontefice esprime la sua vicinanza spirituale e auspica unità dentro la Chiesa e tra le chiese nel continente. Il servizio è di Antonella Palermo.
3: Prima che l'Assemblea dei Vescovi esamini la bozza del messaggio finale e il documento per l'attuazione delle raccomandazioni della plenaria, giungono le parole di Leone affinché i vincoli di comunione ecclesiale si rafforzino e diventino segno sempre più grande della presenza di Dio in questi paesi. L'obiettivo, precisa il Papa, è essere insieme costruttori di ponti in tutta l'Asia. Cita la Magnifica Humanitas, sottolineando l'importanza della cooperazione, guardando al Signore, unico mediatore tra Dio e l'umanità. Il suo incoraggiamento è a quella che definisce una spiritualità eucaristica nelle chiese locali. La plenaria sarà suggellata dalla messa nella cattedrale di Nostra Signora dell'Assunzione, a cui seguirà la visita della moschea Istiqlal attraversando il tunnel dell'amicizia, passaggio simbolico che collega i due luoghi di culto e diventato simbolo internazionale dell'impegno dell'Indonesia per l'armonia interreligiosa.
2: Leone XIV ha nominato osservatore permanente della Santa Sede alle Nazioni Unite Monsignor Christoph Zakia El Cassis, finora nunzio apostolico negli Emirati Arabi Uniti e nello Yemen, delegato apostolico nella penisola arabica. Originario del Libano, l'arcivescovo 58enne andrà a New York a sostituire Monsignor Gabriele Giordano Caccia, che da qualche settimana è il nuovo nunzio a Washington. L'attualità internazionale: dopo quasi due settimane di raid incrociati tra Stati Uniti ed Iran, che hanno segnato un'escalation in tutta la regione medio orientale, Teheran dichiara per la prima volta di non aver subito nessun raid statunitense nella notte. Si alza invece la tensione in Cisgiordania. I dettagli nel servizio di Silvia Giovanrosa.
4: Teheran ha fatto sapere che quella scorsa è stata una notte tranquilla, nessun attacco statunitense. Tuttavia le sirene d'allarme hanno risuonato più volte nelle prime ore di oggi in alcune province saudite che ospitano infrastrutture petrolifere. Allarme anche in Bahrain per possibili attacchi missilistici successivamente rientrati. Rimane comunque alta la tensione in tutta la regione, soprattutto dopo l'entrata in azione degli Houthi, alleati dell'Iran, che hanno bersagliato due petroliere saudite nel Mar Rosso la scorsa settimana. Anche Kuwait e Bahrain per la prima volta hanno lanciato venerdì attacchi diretti sul suolo iraniano. Di massima allerta, le ambasciate USA e Medio Oriente hanno avvisato i cittadini americani che le possibilità di evacuazione saranno ridotte, mentre i Pasdaran hanno esortato i residenti dei paesi limitrofi a tenersi lontano dalle basi militari statunitensi. Si infiamma intanto la Cisgiordania dopo gli scontri avvenuti ieri nei pressi di Nablus, quando un gruppo di coloni che stava conducendo un'incursione in un centro palestinese si è scontrato con i residenti. Nella sparatoria sono stati uccisi 4 palestinesi e 2 israeliani. Nelle prime ore della mattinata di sabato l'esercito israeliano ha compiuto diverse operazioni nel territorio, attaccando almeno 10 tra città e centri abitati, arrestando oltre 50 persone.
2: In un attacco ucraino a lungo raggio sono state colpite nel Mar Caspio navi utilizzate per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran, nonché una nave da guerra. Lo afferma in un breve post su X il presidente ucraino Zelensky. 8 invece le vittime di un raid ucraino sulla regione di Zaporizhia, tra cui 2 bambini, affermano fonti russe. E oltre 250.000 persone sono evacuate a causa degli incendi fuori controllo in corso da giorni in Spagna e Francia. Entrambi i paesi hanno chiesto l'intervento della Protezione Civile Europea. Ce ne parla Eugenio Bonanato.
5: Prosegue l'emergenza nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna. I roghi continuano a devastare la celebre regione vinicola e turistica di Bordeaux, così come l'area nei dintorni di Madrid, dove anche le vie della capitale sono invase dal fumo. Almeno 25.000 persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni nelle ultime ore e 25.000 ettari di territorio bruciati in totale, secondo le autorità spagnole, che hanno dichiarato lo stato d'emergenza. Ora, nonostante il calo delle temperature, il timore è che il vento torni a rafforzare, alimentando le fiamme. Incendi di una portata mai vista, ripetono in Francia, dove è stata ordinata l'evacuazione totale via mare e via terra di varie zone, ad incrementare il bilancio le 60.000 persone allontanate in nottata dalla regione atlantica di Bordeaux. Anche l'esercito francese, su richiesta dell'Eliseo, si è mobilitato per le operazioni di spegnimento. Entrambi i paesi hanno chiesto supporto alle autorità europee.
2: In Albania non si ferma la protesta a 2 mesi dall'inizio delle manifestazioni contro un progetto turistico di lusso legato all'imprenditore Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Trump, previsto sull'isola di Sazan, un'area protetta per la presenza di fenicotteri rosa. Nelle settimane scorse i vescovi del paese hanno chiesto il coinvolgimento e l'ascolto delle comunità locali. Marco Guerra.
6: Le proteste vanno avanti dal 31 maggio. Ogni sera nella capitale tirana si registrano cortei o presidi permanenti formati soprattutto da giovani, diventati il motore di quella che viene chiamata la rivoluzione dei fenicotteri, che non riguarda più solo la questione edilizia ed ambientale del progetto turistico sull'isola di Sazan, ma si è trasformata in un movimento contro la corruzione, la mancata trasparenza, l'emigrazione dei giovani e lo spopolamento del paese. Giovedì, davanti alla sede del Parlamento, alcuni manifestanti hanno ingaggiato scontri con la polizia, durante i quali ci sono stati diversi feriti. Il premier albanese Rama, in diverse dichiarazioni, ha difeso il progetto, definendolo una tappa importante per trasformare l'Albania in una destinazione turistica di livello mondiale, assicurando che sarà realizzato nel rispetto degli standard ambientali. I vescovi albanesi continuano a seguire con attenzione quanto sta accadendo. In un comunicato dello scorso giugno hanno chiesto che la voce del popolo sia presa in considerazione e hanno evidenziato che lo sviluppo integrale deve tenere conto di tutte le dimensioni della vita umana.
2: Cambiamo pagina. Domani la Chiesa celebra la 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani, ideata da Papa Francesco. Il tema scelto quest'anno da Leone XIV, Io invece non ti dimenticherò mai. Al microfono di Edoardo Valentino, Laura Bricola, coordinatrice dell'associazione Un Sorriso in Più, a sostegno degli anziani che vivono in strutture a loro dedicate.
7: È un'opportunità per noi quella di stare accanto all'anziano, dedicarsi proprio con cura, con attenzione, con curiosità anche alle storie di vita delle persone. È qualcosa che ci arricchisce reciprocamente, fa sentire l'altro non dimenticato. Mi piace tantissimo il titolo che il Papa ha scelto per questa giornata e mi piacciono molto le parole che ha usato in questo messaggio. Parla direttamente agli anziani e dice loro di non sentirsi inutili. Questo è quello che noi, andando a trovare i nostri cari, dobbiamo far sentire, che sono preziosi e che la loro vita vale fino all'ultimo momento.
8: Giornata che cade in piena estate, è un periodo complesso per le persone più fragili.
7: Effettivamente anche noi riscontriamo che a volte gli anziani si sentono un po' un peso in questo periodo, non vorrebbero trattenere i familiari da un periodo di riposo, dall'altra parte sanno di essere nella necessità, perché magari anche una banale disidratazione può diventare l'inizio di una grossa difficoltà. Ciascuno di noi può fare un piccolo gesto, se però lo moltiplichiamo per tanti quanti siamo, sicuramente è qualcosa che ricadrà sul nostro futuro, sul nostro benessere.
2: Domani, 26 luglio, ricorreranno i 10 anni dall'assassinio di padre Jacques Hamel, il sacerdote ucciso dopo aver celebrato la messa nella sua chiesa vicino Rouen da 2 terroristi affiliati allo Stato Islamico. Il servizio di Eugenio Murrali.
8: Padre Jacques Hamel era un uomo di pace e di dialogo, il testimone di una fede vissuta nella semplicità e nell'accoglienza. Oggi e domani la diocesi di Rouen e la città di Saint-Étienne-du-Rouvray commemorano il sacerdote con momenti di riflessione e preghiera. Ma anche altri semi di speranza nascono dalla sofferenza causata da quell'attentato. Tra questi un libro, Sorelle di Dolore, pubblicato da Ares e dalla libreria editrice Vaticana, scritto dal giornalista Samuel Lievin, insieme a 2 persone che non si crederebbe possibile vedere insieme, Roselyne Hamel, sorella del sacerdote, e Nassera Kermish, padre di uno dei due attentatori. Spiega gli eventi.
9: La gente pensa che l'incontro dopo questa strage non è possibile, ma ascoltando Nasser e Roselyn ci si rende conto subito che sono persone comuni a chi è capitato questa cosa incomprensibile e che poi riconoscono come necessità l'incontro per continuare a vivere.
8: Queste due donne, dice il cardinale Pizzaballa nella sua prefazione al libro, testimoniano che l'amore, quando passa attraverso il dolore, può diventare più grande di ciò che lo ha ferito.
2: Ed è tutto per questa edizione. Da Gabriele Di Domenico in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.
0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Punta un nuovo video sulla vicenda di Abderrahim Fakir, che mostra una macchia di sangue sotto la testa dell'uomo a terra morto dopo essere stato mobilizzato dalla polizia. Il sindaco di Bologna Lepore presenta una denuncia a querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni seguite alla notte di guerriglia in centro città. Domani è annunciata una nuova manifestazione al quartiere Pilastro. Non si allenta la morsa degli incendi boschivi nel sud della Francia, nel centro della Spagna. Sono 220.000 le persone che sono state fatte evacuare dall'inizio dell'emergenza. Il governo italiano studia le accise mobili per far fronte all'allarme sui prezzi della benzina nel pieno dell'esodo estivo.
1: Con il petrolio che è tornato a superare i 100 dollari al barile, non accadeva dal 22 maggio scorso, il prezzo dei carburanti continua la sua inesorabile ascesa. Il gasolio ha già superato il massimo storico, toccando in autostrada in modalità self più di 2,20 euro al litro. Sale anche la benzina, che sempre sulla rete autostradale oggi fa segnare un prezzo medio superiore, anche se di poco, ai 2 euro al litro. E in vista degli ultimi esodi, in particolare quelli per il Ferragosto, la stangata per gli italiani si fa decisamente pesante. Secondo il Codacons, tra luglio e agosto la spesa per il rifornimento sarà pari a 10,9 miliardi di euro, quasi 2 miliardi in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Per far fronte alla situazione, il governo sta pensando a un taglio delle accise mobili finanziato con gli extragettiti che arrivano dall'IVA sul petrolio in particolare, stangata non solo dai carburanti ma anche da gas ed energia elettrica. Secondo la CGA di Mestre, i costi aggiuntivi per gli italiani saranno di quasi 29 miliardi di euro. Federico Plotti, linea allo studio.
0: È disperso dalle 12.30 nelle acque del lago di Como un turista olandese che aveva preso a noleggio una barca con tre figli all'altezza di Menaggio. L'uomo si è tuffato con il figlio sedicenne in un punto in cui la profondità del lago passa a 100 metri, mentre l'imbarcazione con gli altri due figli si è allontanata, probabilmente per la corrente. Il ragazzo sedicenne è stato salvato da un'imbarcazione di passaggio e affidato alle cure dei sanitari. Sono in corso, come detto, le ricerche del padre. Oltre 12 milioni i caregiver in Italia, le persone che prestano aiuto gratuito in varie forme a familiari, parenti, amici, coinquilini. I numeri sono stati calcolati dall'Istat nello studio sulle reti di solidarietà. L'Italia femminile non potrà difendere il titolo della Volleyball Nation League. Le ragazze di Velasco sono state sconfitte oggi per 3-2 nella semifinale che si è svolta a Macao. È tutto per questa edizione Flash, torniamo con l'aggiornamento delle 16:00.

0: Le parole del weekend.
1: Buon pomeriggio amici, bentrovati da Carlo Magistretti, il nostro spazio del weekend per tutta l'estate insieme con il sottoscritto. Benvenuti, le nostre due ore a disposizione per ascoltare dell'ottima musica e raccontarvi anche delle cose. Abbiamo degli ospiti anche oggi, vi racconteremo delle manifestazioni interessanti in giro per l'Italia, quindi vi invito a restare con noi. Prima di raccontarvi tutti i dettagli del nostro menù, un po' di musica. E visto che ci avviciniamo al periodo vacanziero per moltissimi di noi, allora questa canzone è adatta, la canzone dell'ozio, dell'Easy Song, Bruno Mars.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Sono oltre 250.000 persone in totale evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti incendi boschivi. In Francia in particolare il Ministero dell'Interno ha annunciato 167.000 persone evacuate nella sola zona della Gironda nel sud-ovest del paese. Il Ministero dell'Interno spagnolo ha invece annunciato 10.000 evacuazioni ulteriori nelle ultime ore, portando a un totale di 45.000. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini sotto la testa dell'uomo si vede un'ampia chiazza di sangue, scontro tra i legali della famiglia della vittima e quella degli agenti coinvolti. Domani intanto a Bologna una nuova manifestazione, mentre si attendono nei prossimi giorni i risultati dell'autopsia. Si è tuffato quando ha visto il figlio in acqua in difficoltà, il turista olandese che si è inabissato nel lago di Como oggi dopo mezzogiorno e che ora stanno cercando guardia costiera e vigili del fuoco. Il video messaggio di Papa Leone ai vescovi dell'Asia: auspico che i vincoli di comunione all'interno delle chiese locali tra di esse si rafforzino, diventino un segno sempre più grande della presenza di Dio nei vostri rispettivi paesi.
2: Auspico che i vincoli di comunione all'interno delle chiese locali e tra di esse si rafforzino, diventando segno sempre più grande della presenza di Dio nei vostri rispettivi paesi. A sua volta ciò vi aiuterà ad essere insieme costruttori di ponti in tutta l'Asia. E quanto afferma Papa Leone XIV in un videomessaggio indirizzato ai vescovi dell'Asia riuniti in assemblea plenaria a Giacarta in Indonesia. Il pontefice esprime nel video tutta la sua vicinanza spirituale ai più di 140 presuli provenienti da 29 nazioni asiatiche che fino a domani prendono parte a quello che è il più importante incontro regionale della Chiesa Cattolica in Asia. Leone XIV, che sta trascorrendo un periodo di riposo a Castel Gandolfo fino al 27 luglio, cita la sua recente enciclica Magnifica Humanitas per sottolineare l'importanza della cooperazione. Da Roma, Rita Salerno.
1: A Milano la benzina vola oltre 2,6 euro al litro, esattamente 2,635, in un distributore nella zona residenziale in via Correggio. Intanto il governo cerca di correre ai ripari e annuncia un intervento che andrà a colpire ancora una volta le accise mobili. È tutto per questa edizione, torniamo alle 17.
0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Circa 250.000 persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna a causa dei vasti incendi boschivi. In Francia ha deciso nel pomeriggio che 1.500 militari verranno mobilitati da stasera per contribuire alla lotta contro i roghi. Ridotto il chilometraggio dell'ultima tappa domani del tour che arriverà a Parigi. Ieri sera il presidente Macron aveva chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini sotto la testa dell'uomo si vede un'ampia chiazza di sangue, scontro tra i legali della famiglia della vittima e quella degli agenti coinvolti. Domani a Bologna una nuova manifestazione, mentre si attendono nei prossimi giorni i risultati dell'autopsia iniziata nella giornata di ieri. Si è tuffato quando ha visto il figlio in acqua, in difficoltà il turista olandese che si è inabissato nel lago di Como oggi poco dopo mezzogiorno e che ora viene ricercato da guardia costiera e vigili del fuoco. L'uomo si è tuffato dalla barca perché ha visto appunto il figlio sedicenne in difficoltà. A quel punto l'imbarcazione si è allontanata, i due hanno cercato di raggiungerla, il figlio è stato aiutato da una persona che era su un piccolo natante mentre il padre si è inabissato. Un 26enne senza fissa dimora irregolare in Italia, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Con Esposito si conoscevano e sabato si erano incontrati, tra i due ci sarebbe stata una violenta lite, il giovane avrebbe colpito e poi dato fuoco al corpo della vittima quando l'uomo, come emerso dall'autopsia, non era ancora deceduto. La guerra nel Golfo spinge al rialzo i prezzi dei carburanti, il diesel ormai supera nettamente i 2 euro al litro, il governo studia interventi come le accise mobili. Per il Codacons la spesa dei rifornimenti degli italiani a luglio e agosto in pieno esodo estivo sarà una stangata da 10,8 miliardi di euro, in aumento di 1,9 rispetto allo scorso anno. La solidarietà per la comunità cristiana trova la sua sorgente nel Ministero di Cristo e si nutre dell'Eucarestia, lo ricorda il Papa nel videomessaggio ai vescovi delle conferenze episcopali asiatiche riuniti a Giacarta. Il Papa ha espresso la speranza che i legami di comunione tra le chiese locali diventino un segno sempre più grande della presenza di Dio. È tutto, torniamo alle 18.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario. E a seguire, la Santa Messa.

0: always.
1: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace e della Famiglia,
2: prega per noi e per il mondo intero.
1: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
2: prega per loro.
1: San Giuseppe,
2: proteggici.
1: San Michele Arcangelo,
2: difendici.
1: San Carlo Acuto,
2: prega per tutta la gioventù del mondo.
1: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
3: Nel quarto mistero della gioia contempliamo Gesù che viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe. Dal Vangelo di Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutta la gioventù in tutto il mondo, e in particolare vogliamo ricordare i giovani della nostra parrocchia, del nostro paese, e i ragazzi che oggi sono partiti come secondo turno con Don Andrea in montagna.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
2: prega per noi e per il mondo intero.
1: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
2: prega per loro.
1: San Giuseppe,
2: proteggici.
1: San Michele Arcangelo,
2: difendici.
1: San Carlo Acuti,
2: prega per tutta la gioventù del mondo.
1: Vieni Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
3: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Dal Vangelo di Luca. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
5: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutte le persone sole, le persone anziane, le persone ammalate e le loro famiglie, tutte quelle persone che non hanno ancora conosciuto l'amore di Dio, quelle persone che non si sentono amate, che sono abbandonate, che sono maltrattate.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace e della Famiglia,
2: prega per noi e per il mondo intero.
1: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
2: prega per loro.
1: San Giuseppe,
2: proteggici.
1: San Michele Arcangelo,
2: difendici.
1: San Carlo Acuto,
2: prega per tutta la gioventù del mondo.
1: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te rincorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Osù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
3: Signore pietà,
2: Signore pietà.
3: Cristo pietà,
2: Cristo pietà.
3: Signore pietà,
2: Signore pietà.
3: Cristo ascoltaci,
2: Cristo ascoltaci.
3: Cristo esaudiscici,
2: Cristo esaudiscici.
3: Padre celeste che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Santa Maria,
2: prega per noi.
3: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
3: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
3: Santa Sposa del Giusto Giuseppe,
2: prega per noi.
3: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
3: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
3: Madre della Misericordia,
2: prega per noi.
3: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
3: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
3: Madre Purissima,
2: prega per noi.
3: Madre Castissima,
2: prega per noi.
3: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
3: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
3: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
3: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
3: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
3: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
3: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
3: Vergine prudente,
2: prega per noi.
3: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
3: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
3: Vergine potente,
2: prega per noi.
3: Vergine clemente,
2: prega per noi.
3: Vergine fedele,
2: prega per noi.
3: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
3: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
3: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
3: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
3: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
3: Splendente dimora di Dio,
2: prega per noi.
3: Rosa mistica,
2: prega per noi.
3: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
3: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
3: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
3: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
3: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
3: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
3: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
3: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
3: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
3: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
3: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
3: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
3: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
3: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
3: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
3: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
3: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
3: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
3: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
3: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
3: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
3: Regina del rosario,
2: prega per noi.
3: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
3: Regina della pace,
2: prega per noi.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa per la Chiesa e per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Preghiamo per le anime dei fedeli defunti, le anime del purgatorio, le anime per le quali nessuno prega mai, le anime delle vittime di tutte le guerre, di tutte le violenze e di tutte le calamità. L'eterno riposo
2: dona loro, Signore,
3: e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio,
2: che sei il mio custode,
3: illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
5: Alla Santissima Trinità, a Dio Padre che ci ha creati, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: A Gesù il Figlio, che ci ha redenti, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Allo Spirito Santo, che ci ha santificati, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Per la nostra continua conversione, per la salvezza della nostra anima, per la conversione e la salvezza di tutti i nostri parenti, la nostra famiglia, i figli, i nipoti, gli amici, tutte le persone che incontreremo e che abbiamo incontrato nella nostra vita, e per tutti i poveri peccatori in tutto il mondo, per la loro conversione e la loro salvezza. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: San Giacomo, prega per noi. Santa Maria del Fonte di Caravaggio, prega per noi. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
3: Prepariamo il canto d'ingresso che è il numero 64, la creazione giubili.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Padre vi conceda la sapienza del Regno, tutto concorra al bene di quanti lo amano, e la sua pace sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Io invece non ti dimenticherò mai, e questo è il tema della sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che il Papa affida alla nostra riflessione che ricorre quest'oggi. Oggi, 17ª domenica del tempo ordinario, concludiamo il discorso delle parabole del Regno di Dio. Disponiamoci, fin dall'inizio della celebrazione di questi santi misteri, a cercare il tesoro nascosto e la perla preziosa del Regno di Dio. E chiediamo perdono delle nostre superficialità e pigrizie. Sapienza del Padre che pervade l'universo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Risorto dai morti che ci hai in te glorificati, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Parola eterna fatta carne e via della vita, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: E pace in terra agli uomini amati dal Signore.
0: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, fonte di sapienza, che in Cristo ci hai svelato il tesoro nascosto e ci hai donato la perla preziosa, concedi a noi un cuore saggio e intelligente, perché fra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del Tuo Regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal primo libro dei Re. In quei giorni, a Gabaon, il Signore apparve a Salomone in sogno, durante la notte. Dio disse, chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse, Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso, che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse, poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezze, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare. Ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

La mia parte, Signore, ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento.

Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia.

0: perciò amo i tuoi comandi più dell'oro, dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero.
1: Quanto amo la tua legge, Signore!
0: Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conforme all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli che poi ha predestinato, li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche ad un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile ad una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Giungiamo con questa domenica alla conclusione del discorso in parabole. Ci vengono presentate ancora quattro parabole, perché anche l'espressione finale ha il tono della parabola di un padrone che estrae dalle cose messe da conto il suo tesoro, cose nuove e cose antiche, ricordando proprio come il Vangelo non annulla ciò che è venuto prima, ma diremmo così porta una novità che valorizza anche le cose antiche. Per questo noi leggiamo ancora l'Antico Testamento, abbiamo ascoltato la preghiera di Salomone, il quale davanti alla richiesta di Dio che si offre di dargli un aiuto, diciamo così, chiede l'aiuto per saper ben governare, e quanto ne avremmo bisogno ancora per i nostri governanti oggi. Però ci soffermiamo con la nostra riflessione sulle parabole, in modo particolare sulla prima. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Tesoro è, diremmo così, qualcosa di prezioso, qualcosa di bello, e diremmo così qualcosa che in un certo senso ci risolverebbe tutti i problemi. Protesi come siamo a pensare che se avessimo tanti soldi avremmo risolto tutti i nostri problemi, che è il motivo per cui uno gioca all'Enalotto, le schede da gratta e vinci, roba di questo genere, insomma. E questa persona qui ha vinto un torno all'otto, noi diremmo oggi, perché ha trovato un tesoro nel campo. Quello che Gesù sottolinea non è tanto la preziosità del tesoro, che è lavoro di Dio. Come abbiamo ascoltato nelle parabole precedenti, è Dio che semina, è Dio che custodisce il grano anche se è a fianco della zizzania e così via. Ma diremmo questo tesoro che Dio ha preparato ha bisogno di essere accolto. E per essere accolto c'è un lavoro da fare. Va, vende tutti i suoi averi e compra il campo nel quale c'è il tesoro. Non compra il tesoro, compra il campo. E lo fa pieno di gioia. La gioia non nasce, diremmo così, da ciò che tu possiedi, ma dalla prospettiva di quello che puoi raggiungere. C'è più gioia nell'attendere un momento di festa che neanche nel vivere la festa in quanto tale. Ma c'è anche un'altra sottolineatura che Gesù fa. Quest'uomo trova un tesoro in un campo. Non è che stava andando in giro a cercare tesori, non è che faceva buche un po' qui, un po' lì, un po' là per vedere se trovava qualcosa di prezioso. In quel campo certamente c'era andato come qualsiasi contadino a lavorare un terreno tra l'altro non suo. E quindi è un bracciante, uno stipendiato che va a fare questo lavoro. E siccome trova nella sua fatica quotidiana una cosa preziosa, allora ama quella fatica, compra il campo. Questa è la logica del Vangelo. Questo è il senso di questa parabola che ci viene consegnata. Se noi facciamo fatica, diremmo così, a vivere la nostra fede, a seguire le indicazioni che il Signore ci dà, è perché non abbiamo ancora capito quanto è prezioso quel tesoro che il Signore ha nascosto nella nostra quotidianità, nelle cose di tutti i giorni, non quando vado in ferie, non quando vado a fare una gita, non quando vado a cercare qualcosa di bello, ma in quelle realtà così normali, così quotidiane, a volte così faticose, a volte anche un po' pesanti, c'è nascosto dentro un tesoro che è il regno di Dio. Cioè la possibilità di stare in una bella relazione con Dio, lì, non là, non quando vai in chiesa, non quando ti prendi il tempo per fare gli esercizi spirituali o per vivere un momento di spiritualità, ma quando nella tua quotidianità riconosci che c'è un tesoro e allora trascuri le altre cose, compri quella fatica, compri quella normalità di tutti i giorni perché hai capito quanto è preziosa.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Come Salomone ci rivolgiamo con fiducia al Padre. Ci doni la sapienza di saper cercare il suo regno sopra ogni cosa. E invochiamolo dicendo: venga il tuo regno, Signore.
1: Venga il tuo regno, Signore. Per le chiese di Dio, indichino a tutti dove trovare il vero tesoro. Preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per i governanti e i legislatori, Dio doni loro sapienza e discernimento. Preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per Giulio, la grazia del battesimo lo accompagni per tutta la vita. Preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per gli anziani, il ricordo del tempo passato sia motivo di ringraziamento a Dio e forza per trasmettere fede e senso della vita alle nuove generazioni. Preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per noi qui riuniti, perché abbiamo coraggio e speranza per gettare ovunque la rete del regno. Preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore. Per i nostri fratelli Nino e i defunti delle famiglie Gelmi e Sapelli, Nanda e Felicita Manfredoni, Galbiati Luigi, Uberti Nellida e tutti i nostri defunti, coloro che Dio ha chiamato siano ora in Lui glorificati. Preghiamo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Dio di misericordia, che ai nostri anziani hai fatto dono di una lunga vita, concedi loro la tua benedizione. Fa che sentano la dolcezza e la forza della tua promessa. A te lode e gloria nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi ancora la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione.

0: Venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Fermo e Rustico e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della tua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,
0: ma di soltanto una parola io sarò salvo.

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare al mistero eucaristico memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che questo dono del suo ineffabile amore giovi sempre per la nostra salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Sul foglio trovate gli avvisi, come abbiamo già annunciato domenica scorsa, uscendo di chiesa possiamo lasciare la nostra offerta a sostegno della popolazione del Venezuela colpita dal terremoto. Abbiamo messo qui il quadro per ricordarci che sabato 1 e domenica 2 agosto c'è la possibilità di ottenere le indulgenze del perdon d'Assisi con le solite condizioni, la confessione, la comunione e poi la visita nella chiesa parrocchiale da sabato a mezzogiorno fino a tutta la giornata della domenica. Troviamo anche una nota perché è stata fatta, diciamo così, un servizio nella rubrica I borghi d'Italia sulla nostra realtà di Caravaggio ed è possibile vederla con gli orari e i canali che trovate indicati sul foglio. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Dio vi ha rivelato i misteri del regno nella vita di ogni giorno, cercatelo. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: 43 è l'ora che pia, la prima e la terza strofa.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Caire. Come bene. Cazzo al cuoio.
1: Sexy.

0: Carissimi, siamo alla conclusione del discorso parabolico nel Vangelo secondo Matteo. Vorrei riflettere sulla prima delle tre parabole che abbiamo ascoltato oggi. Gesù paragona il regno dei cieli a un tesoro nascosto nel campo che viene trovato. Innanzitutto, rivediamo il senso e la modalità di questo discorso parabolico. Gesù sta parlando alle folle, ai propri discepoli e a coloro che lo seguivano e vuol spiegar loro ciò che non si vede. Vuol far comprendere che cos'è il regno di Dio. Quante volte anche oggi viviamo in una società dove si dice lascia perdere Dio, lascia perdere la fede, Dio non si vede, Dio non c'è, Dio non esiste. Sono storie e scelte ormai vecchie e anacronistiche. Oggi l'uomo è avanzato nella scienza e nella comprensione di se stesso. Non abbiamo più bisogno di Dio. Ma nel Vangelo di oggi Gesù parla in modo concreto, rifacendosi alla vita quotidiana dell'uomo del suo tempo, e si cala nel contesto semitico, dove era abbastanza usuale che nel lavoro dei campi, quindi per gli agricoltori, ogni tanto si trovasse qualche tesoro nascosto. Ci sono sempre state guerre nel passato e spesso le persone non avevano una cassaforte in casa, non avevano le banche come noi oggi, così prendevano tutti gli oggetti preziosi e venivano seminati in un campo, in un luogo difficilmente rintracciabile. Ecco che Gesù sfrutta quella situazione concreta che a volte capitava al contadino, all'agricoltore, ed era una grande gioia per quella persona quando, scavando per la semina o per altri lavori, trovava questo tesoro. Come a volte è accaduto a qualcuno di trovare questa eredità grandissima, nascosta dentro un tesoro nel campo, così accade quando si trova il regno dei cieli. E da questa esperienza concreta e comprensibile, Gesù accende la speranza ai suoi ascoltatori. Quando voi troverete il regno dei cieli, il vostro cuore esulterà di gioia allo stesso modo, come di fronte a un tesoro trovato in un campo. E tutto il resto della vostra vita passerà in secondo piano. Cari amici, quando noi incontriamo Gesù, tesoro della nostra vita, e quando Lui si manifesta a noi, trovando il nostro cuore aperto e disponibile a Lui e alla sua venuta, anche noi diventiamo disposti a vendere tutti i nostri averi per comprare quel campo dove c'è il tesoro. Stiamo parlando proprio dell'incontro personale con il Signore Gesù. E quando io sperimento l'amore di Dio nella mia vita, un amore che trasforma, un amore che riempie, un amore che entra in tutte le aree, in tutti gli ambiti della mia vita, ecco che io stesso decido di metterlo al primo posto, di mettere Dio al primo posto, cioè il regno dei cieli, perché Lui è la mia perla preziosa, di grande valore, niente e nessuno è paragonabile a Lui, perché Dio solo mi riempie, Dio solo mi conosce nel profondo e mi guida alla verità. Ecco perché diventa il tesoro della mia vita. E se non abbiamo ancora fatto questa esperienza, allora oggi invochiamo il dono meraviglioso dello Spirito Santo, il Consolatore che il Padre ci ha promesso. Lui lo ha detto: bene per voi che io me ne vada, altrimenti non verrà a voi il Consolatore. E solo lo Spirito Santo, fratelli e sorelle, Lui solo ci fa incontrare la persona di Gesù. Lui solo ci apre gli occhi, scioglie il nostro cuore e ci consola, portandoci al Padre. Vieni, Spirito Santo, Spirito del Padre, guidami oggi alla verità. Spirito Santo, porta questa parola nella mia vita, riempimi con questa parola, affinché io possa davvero incontrare nuovamente e conoscere Gesù Cristo, l'amore della mia vita. Spirito Santo, vieni, converti le mie durezze. Spirito Santo, entra nella mia casa, benedici la mia famiglia. Spirito Santo, aiutami ad essere gioioso, felice di questo tesoro che spesso è nascosto e non si vede, ma che io oggi posso incontrare grazie a te. E benedico te, Signore Gesù. A te devo l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, vi invito oggi a testimoniare Cristo nelle vostre case, coi vostri amici, coi parenti. Dillo a loro, scrivilo anche nei messaggi, sui social. Dio è il tesoro della mia vita. Dio è la mia gioia. E vedrete che il Signore stesso, attraverso la vostra testimonianza, toccherà il cuore di chi vi ascolterà, di chi leggerà il vostro messaggio.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Arzenton.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La gioia dell'incontro. Raccontato da Serena Saporito, Icaro TV.

0: Ore 6:45, è una giornata grigia, uggiosa, ma la luce riesce a farsi spazio tra il grigio delle nuvole e a entrare dalle grandi vetrate a tutta altezza di questa villetta sul lungomare di Riccione. Dopo la preghiera nella cappellina, quando ci si siede ai lunghi tavoli nella sala da pranzo, il chiacchiericcio pian piano sale. Entro pochi minuti, ognuno della quindicina di ragazzi che sono qui prenderà lo zaino dalla camera dove ha dormito questa notte e andrà in una delle scuole superiori della provincia, per poi fare rientro all'ora di pranzo.
1: Qui al Punto Giovane abbiamo convivenze per tutti. Il primo percorso che noi facciamo è quello di aggregare ragazzi che non sono in parrocchia, quindi vengono dalle scuole, vengono da gruppi aggregati. Poi un altro percorso che ha il Punto Giovane è quello di formare gli animatori, e quindi per loro è data anche un'esperienza di convivenza, perché la convivenza è per noi il metodo educativo, il metodo di evangelizzazione, e crediamo fortemente che solo in un contesto di comunione, di condivisione, possa nascere qualcosa di particolare, ecco.
0: Don Franco Mastro Leonardo è un po' il padre di questa famiglia allargata che condivide le giornate in questa settimana al Punto Giovane, un'esperienza voluta dal 1998 dalla diocesi di Rimini e che dal 2006, grazie alle donazioni, ha costruito questa bellissima casa dal design moderno da mettere a disposizione dei ragazzi. Una casa su 3 piani più un piano interrato con una sala giochi. Al rientro da scuola i ragazzi si fermano un po' qui, ma poi iniziano il servizio per la mensa.
2: Allarghiamo un po' le cose.
3: Anche due.
0: Due volontari cucinano, ma loro devono apparecchiare e poi dovranno pulire.
4: C'è qualcuno che fa un po' di resistenza, ma lo convinciamo tutti, anche perché sennò dopo non mangiano. Solitamente si vive in casa con i propri genitori, si ha quello che è già fatto e non bisogna, cioè questi ragazzi, adesso lo dico proprio, non è che facciano molta casa.
2: Non è.
4: No, però.
0: Pietro, che ammette di fare poco anche lui, ha 18 anni ed è uno degli educatori o animatori, come lui e Luca, l'altro dei grandi, amano definirsi. Di convivenze al Punto Giovane ne hanno fatte molte e il loro compito è fare un po' da guida ai più piccoli. Qui si fa tutto insieme e i tavoli il pomeriggio si riempiono di libri per i compiti. Il clima rimane sempre festoso.
1: Sono pochi giorni quelli della convivenza, ma sono un aumento di gioia. Cosa che cogliamo tutte le volte è un po' questa, cioè un cambiamento del cuore. Quando si sta insieme, quando si condivide, quando si danno delle regole, dei confini, dei ritmi, dei rituali, cioè tutto cresce.
5: Ospresita, senza paura, anche tu lo puoi cantare. Non temere, dai, che non ci vuole poi tanto.
6: Questa casa è una casa di accoglienza, è una casa dove ti senti davvero a casa ed è un posto dove puoi essere te stesso, dove per me le cose sono più facili da fare.
0: La giornata si conclude nella piccola chiesa collegata alla casa. A lume di candela qui i ragazzi devono scrivere una lettera a qualcuno che si è preso cura di loro. Un pensiero su cui riflettere in questi giorni di indipendenza al Punto Giovane.
7: Si sente la chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era, nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
1: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortuna fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi.
0: A cura di Daniela Lani.
2: E anche questa settimana ci rinfreschiamo un po' dalla calura estiva con la nostra biblioteca dei ragazzi. Tra poco riascolteremo alcune belle chiacchierate su altrettanti bei libri e tutto questo lo farò con Samira Rocchetti che è in regia, però volevo condividere prima con voi dei dati molto confortanti per la nostra trasmissione. Se è vero che tra gli adulti la lettura continua a perdere terreno, tra i più giovani invece segnali molto incoraggianti. Oltre la metà dei bambini tra gli 0 e i 5 anni legge, mentre quasi un ragazzo su 3 fino ai 24 anni frequenta regolarmente le biblioteche, mentre noi adulti lo sappiamo, le biblioteche non ci ricordiamo più neanche che cosa sono. Questi sono dati evidenziati da una recentissima indagine Istat che confermano come il contatto con i libri nei primi anni di vita e la presenza di spazi dedicati alla lettura rappresentino un investimento fondamentale per costruire nuovi lettori. Naturalmente il ruolo della famiglia rimane determinante e tra l'altro le bambine leggono un pochino di più rispetto ai coetanei maschi, però insomma sicuramente una famiglia che ha dei libri e propone libri cresce dei futuri lettori.

0: canzone secondo me perfetta, questa che abbiamo ascoltato per introdurre la prossima storia, che a me è piaciuta tantissimo, per una serie di motivi che non sto a raccontarvi, però ho letto tutto d'un fiato Il baule del capitano, uscito da pochissimo per la casa editrice Giunti, del quale parliamo con la consulente editor di Giunti, e con noi Alessandra Gnecchi Ruscone. Sono molto felice di conoscerla, ben arrivata.
1: Grazie, buongiorno. Sono molto felice di essere con voi.
0: E sono molto felice di approfittare di lei, Alessandra, per raccontare questa storia. C'è anche una parte di illustrazione che chiaramente in radio non riusciamo a far vedere e a raccontare, ma che aggiunge un pizzico di magia in più a questa storia che arriva da lontano. Non è una storia italiana.
1: No, l'autrice è Kate.

0: di Camillo, è un'attrice americana, un'autrice che è stata importantissima, ha scritto una trentina di libri per ragazzi, è stata una delle poche autrici americane a vincere due volte il Newbery Medal, che è uno dei premi più prestigiosi per la letteratura per l'infanzia, e quindi viene fin dagli inizi degli Stati Uniti.
1: E arriva in Italia questa storia tradotta, anzi lo voglio subito recuperare il nome del traduttore perché è sempre...
0: Giacomo Rabbi è il traduttore.
1: Bravissima, sì. Perché è sempre importante la figura del traduttore per noi che leggiamo appunto le storie nella nostra lingua, ed è una storia un po' magica in cui conosciamo cinque burattini intrappolati in un baule.
0: Esatto. E è la vicenda di questi burattini, e i burattini, come si sa, non hanno possibilità di loro di agire, quindi subiscono un po' le azioni degli altri, però alla fine saranno i burattini ad ottenere quello che volevano. E questo è curiosamente un insegnamento che c'è molto spesso nei libri di Katie Camillo. I libri di Katie Camillo sono dei libri per ragazzi. Ci sono delle vicende, diciamo, chiamiamole delle avventure, delle azioni, ma sono dei libri quasi al limite della poesia, perché sono quei testi in cui bisogna un pochino anche leggere tra le righe. E questo è uno dei messaggi diciamo dell'autrice, probabilmente non volontario, però una cosa di quelle cose di cui lei vuole spesso, non solo in questo libro ma anche in altri libri, parlare, cioè di come alla fine uno poi ritrova se stesso, ritrova il suo ruolo, e forse anche una capacità, avendo una capacità di resilienza, di accettare tutte le cose che succedono, buone e alcune volte anche cattive. E questo succede ai burattini in questo libro.
1: Questi cinque burattini che all'inizio della storia più volte viene specificato devono stare tutti insieme perché fanno parte tutti di una storia, poi insomma leggendo la storia scopriremo che vivranno dei distacchi e ognuno delle vicissitudini, ciascuno ha le sue caratteristiche, ciascuno di questi cinque burattini. C'è il gufo molto saggio.
0: Sì, ecco, i burattini all'inizio sono solo dei burattini, poi piano piano nella storia ognuno di questi cinque burattini prende una sua fisionomia, una sua caratteristica. È come se l'autrice svelasse quello che è la parte interiore di ognuno di questi personaggi. E questo è un'altra di quelle caratteristiche della di Camillo, è quello di guardare tutte forse le persone che ci sono attorno, in questo caso anche i burattini che sono attorno, e capire cos'è la loro vita interiore, quali sono le loro speranze, i loro sogni e quello che vogliono ottenere. E questo è quello importante nella vita. E il gufo, sì, il gufo del gruppo dei cinque è quello saggio, quello che ogni tanto fa delle affermazioni, e poi piano piano i burattini capiranno il significato delle sue parole.
1: Verissimo. Poi c'è la lupa, così orgogliosa dei suoi denti.
0: E la lupa, che è fin quasi fastidiosa, perché continua a insistere su quanto sono aguzzi i suoi denti, quanto sono taglienti i suoi denti, e gli altri burattini sono quasi un po' infastiditi. Ma poi avrà delle avventure e subirà delle grosse frustrazioni questa lupa, ma poi ritroverà di nuovo se stesso, il suo ruolo e anche i suoi denti.
1: Molto bella anche la figura del re, secondo me. Sarà che siamo in radio, per noi la musica è importante e per lui la musica e le canzoni sono importanti, questa musica che attenua anche il vuoto in certi momenti.
0: Eh sì, il tema delle canzoni, diciamo, è ricorrente nella favola. E forse è quello che abbiamo anche noi, cioè abbiamo la musica e forse anche le canzoni che ci accompagnano nella nostra vita nei vari momenti, e hanno una grande importanza nella nostra capacità di vivere il momento, di affrontare il momento. E così è proprio quello che fa, proprio quello che fa lui.
1: E poi c'è un ragazzo e una ragazza, un ragazzo che sente di essere portato per fare cose grandi.
0: Esatto, il ragazzo ha un arco e 5 frecce che tiene nella faretra. E lui è convinto di dover fare una grande impresa e partirà, andrà, sarà trasportato in altre dimensioni, ma sarà di nuovo catapultato in un grosso incidente, per cui sarà tutto, si sentirà fuori luogo, per poi di nuovo anche lui ritrovarsi alla fine. È molto difficile raccontarlo senza svelare.
1: Beh, infatti lei è bravissima, e infatti io la patata bollente l'ho scaricata su di lei, Alessandra. No, va bene, non raccontiamo altro. Quello che posso dire sicuramente è che è un libro veramente per tutte le età, lo immagino letto ad alta voce da una mamma a un bambino, ma anche alla mia età è un libro che dà tantissimo. Mi è piaciuto tanto anche per ribadire comunque anche proprio la magia del mondo dei burattini, che ancora oggi sono in grado di raccontare delle storie, no? Forse l'arte del burattinaio si è un po' persa, però se vi capita, secondo me...
0: Io sono perfettamente d'accordo con lei, e pensi che quando i bambini sono piccoli ci sono quei giochini che si mettono i burattini sulle dita e affascinano da pazzi, fin dalla più tenerissima età, ma poi anche da bambini crescendo, perché attraverso i burattini i bambini si medesimano e si possono raccontare tantissime cose e dare tantissime ispirazioni per i bambini, per cui sono molto affascinanti. E anch'io sono una grande stimatrice degli spettacoli di burattini, anche quelli proprio classici, classici.
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Quindi rimarrete affascinati dalla lettura di Il baule del capitano di Kate Di Camillo, per giunti, regalatevelo e regalatelo, direi. Alessandra, grazie mille per questi minuti che mi hai regalato.
0: Grazie e buona lettura a tutti e a presto.

0: Con il prossimo libro sono sicura che impazzirete, sicuramente impazziranno tutti coloro che hanno amato le caramelle magiche, poi come si fanno le caramelle magiche e poi la fata dell'acqua, tutti i titoli dei quali abbiamo parlato qua alla Biblioteca dei Ragazzi con Giulia Genovesi, che non potevo non chiamare nuovamente. Giulia, ti sto facendo fare gli straordinari, bentornata.
1: Ciao, grazie, mi è un piacere sempre parlare con te, con voi. Poi scegli sempre dei libri che anche a me piacciono molto, quindi è proprio un piacere.
0: Guarda, ne sono felice, ci eravamo sentite poche settimane fa, però appunto appena ho saputo che usciva per Terre di Mezzo, buon compleanno, non potevo non parlarne e naturalmente mi dispiace che i nostri ascoltatori qui in questo momento non possano vedere le immagini, ma magari vanno sul vostro sito e riescono comunque a visualizzare qualche pagina, perché merita come sempre.
1: Sì, come sempre, appunto, come dici anche tu, Ina Beck, l'autrice di questo libro, magari qualcuno conosce i precedenti, ha questo stile veramente unico in cui costruisce lei proprio tutti i personaggi, tutti gli sfondi, poi li fotografa, sono immagini molto cinematografiche, molto vicine al cinema d'animazione, e vale proprio la pena vederle perché sono anche frutto di un lavoro lunghissimo che lei a volte racconta, fa vedere un pochino anche nei suoi profili social, che è anche un'altra cosa che vi consiglio di andare a guardare, perché è pazzesco vedere questi set proprio che allestisce con tutti questi pupazzetti realizzati proprio meticolosamente per dare vita alle sue storie in modo veramente espressivo, per essere una materia così, insomma, meno malleabile sicuramente del disegno. Quindi anche stavolta gli altri libri che abbiamo pubblicato finora avevano dei personaggi fatti di un tipo di plastilina, mentre invece stavolta il personaggio è fatto di stoffa, insomma è un pupazzo di stoffa, che è una piccola zebra, si chiama Zebrina.
0: E io sono innamorata di Zebrina. Forse sai perché? Perché capita anche a me, come Zebrina, di passare dei periodi un po' così, no? Un po' in cui ti senti un po' faticata dalla vita e vorresti rimanere nel tuo letto, nella tua casa, non uscire più e crogiolarti nella tua tristezza. Però non ce l'ho la zia di Zebrina io.
1: Zebrina invece è una zia che, quando la vede, una zia che sta lontana chissà dove, una zia la più giovane delle sue zie, dice che è una tipa un po' originale, che non si sa bene dove sia, lontano, però quando la sente al telefono che è un po' triste, le dice: ci penso io, ti mando un regalo, visto che tra poco è il tuo compleanno, e le spedisce questo armadio magico, che lì per lì non si vede che è magico, però Zebrina scopre che ogni mattina lo apre, trova dei vestiti che le fanno perfetti proprio per fare una cosa, che le fanno venire voglia di metterseli e di uscire a fare un giro in bici, andare a incontrare una sua amica in pasticceria, fare un dipinto, e questi vestiti sono bellissimi, bisogna dire che sono tutti proprio dei completini, tutti, che dalla testa ai piedi, dal fiocco fino ai calzini, le scarpe, la borsetta, tutto quanto preciso, per cui lei non può non metterseli, uscire. E quindi, vabbè, poi succedono altre cose, insomma, ci sono anche dei... non è tutto così semplice, però diciamo che questo è il regalo della zia che la... aiuta un po' a uscire da quello stato d'animo che dicevi prima tu, no?
0: Sì, sì, e che poi fa la magia più grande, ma chiaramente non la raccontiamo, però insomma è veramente un armadio magico, perché poi la magia su Zebrina la fa in maniera proprio sì, dirompente.
1: Sì, sì, diciamo che i vestiti sono un po' una specie di così punto di partenza, che a volte è vero anche, no? Che... a volte magari uno è un po' triste ed emotivato per delle questioni anche più complesse, però già farsi la doccia, togliersi il pigiama e magari vestirsi per uscire è già un gesto che ti inizia a, come dire, a portarti verso un po' verso l'esterno e a reagire, no? Allo stato d'animo un po' pesante che magari ci si ritrova qualche volta.
0: Quindi già avete capito che insomma è un libro, un albo per tutti, come spesso diciamo, ognuno troverà qualcosa di sé. Certo, io Zebrina la vorrei proprio, cioè la vorrei proprio toccare, dico la verità, mi è venuta voglia proprio morbidosa. La cosa che mi ha colpito è anche proprio così graficamente, visivamente, anche molto diverso dai precedenti di Nabeck. Ora ripeto, il radio è un po' complicato, però è veramente molto molto fresco, molto moderno, molto originale.
1: Sì, anche è bello perché ha qualcosa di moderno, come dici tu. Poi ci sono anche queste tavole in cui vengono messi vestiti tutti in esposizione, che a me ricordano anche delle immagini di vestitini da ritagliare di quando ero piccola, invece, per esempio. Quindi proprio messi tutti così in... sulla pagina proprio si vedono sullo sfondo bianco, che ti dà questa idea di vestire le bambole, no? Un po' da altri tempi forse, però sicuramente sì, il personaggio, la storia, anche le parti un po' buie che ci sono a un certo punto, quando lei sembra perdere un po' questo potere magico a un certo punto, sono sicuramente anche molto... piacevoli e interessanti anche per gli adulti, non solo per i bambini.
0: Ci sono anche delle pagine che sembrano uscite dalle riviste di moda, no? Con gli outfit descritti.
1: Sì.
0: Nel minimo dettaglio. No, è veramente una piccola delizia, secondo me non si può non avere e non regalare a qualcuno a cui vogliamo bene. Buon compleanno a prescindere dall'età. Io l'ho veramente adorato, Giulia, e poi è adorabile parlarne con te. Di questi outfit di Zebrina, tu quale... quale vorresti?
1: Allora, io mi piace moltissimo quello che lei usa per andare in bicicletta, che è composto da, te lo dico,
0: sì,
1: pantaloni a zampa di elefante arancioni a quadretti e sopra ha una camicia bianca con i pallini azzurri e poi ha un gilet ricamato verde e ha un bellissimo basco col pompon e i mocassini di pelle, e lei con questa... abbigliamento esce per fare una gita in bicicletta.
0: Meravigliosa.
1: Però anche quando si veste tutta per fare la pasticcera è molto bello, perché sì, a un certo punto decide di organizzare una festa di compleanno, appunto in vista del suo compleanno prepara questa torta enorme e c'ha tutto il grembiule fatto proprio da pasticcera di una volta.
0: Sì. Meravigliosa, beh, il resto ve lo scoprite voi, ovviamente. Buon compleanno, edito da Terra di Mezzo, di Nabeck. Ne abbiamo parlato con Giulia Genovesi, che a questo punto fa parte dello staff fisso della Biblioteca dei Ragazzi e che non vedo l'ora di conoscere, come ti dicevo poco fa. Speriamo a dicembre,
1: sì,
0: dai.
1: Sì, dai, volentierissimo.
0: Intanto grazie.
1: Grazie a te, come sempre, per l'ospitalità.

0: La prossima storia che vi raccontiamo è una favola per tutte le età, almeno a me piace definirla così. Si intitola Il cane, la bambina e la strada verso casa. La trovate in libreria per Mondadori e ci dà l'occasione di incontrare qui alla biblioteca dei ragazzi Lucille Ninivaggi. Buon pomeriggio Lucille.
1: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Che bello che sei venuta a trovarci con questa storia così bella. Io l'ho definita una favola per tutte le età, non so se sei d'accordo.
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì.
0: Una favola emozionante in cui c'è tanto, tantissimo di Lucille.
1: Direi abbastanza di Lucille, o probabilmente anche della vita di tutti, di tutte, mi viene da dire perché parlo da mamma.
0: Sì, sono pienamente d'accordo. Adesso proveremo a raccontarla senza raccontare troppo, perché mi piace che poi i libri sia il lettore, ovviamente, a scoprirli pagina dopo pagina. Di te, Lucille, potremmo raccontare tante cose, raccontiamo però quello che è funzionale per noi. Intanto è una storia, una favola scritta e illustrata da te, che nel disegno e nella matita hai trovato fin da piccola la tua valvola di sfogo, direi.
1: Sì, assolutamente sì. Io inoltre poi faccio la tatuatrice, in realtà io faccio la tatuatrice e ho sempre raccontato le storie delle persone, per questo che le mie illustrazioni non sono le illustrazioni, mi permetto di fare questa, di raccontarti questa cosa, che si trovano in un libro, in una favola, che sia per grandi o per piccoli, sono delle illustrazioni abbastanza introspettive da interpretare.
0: Concordo, naturalmente in radio non le possiamo far vedere, ma vi renderete conto voi stessi. Anche devo dire l'impaginato della storia mi è molto piaciuto, sembrano quasi dei versetti di poesie, così come sono messe, ma anche questo lo scoprirete leggendolo. Una storia che appartiene a tutti noi, tutti noi che più nemmeno nelle sue particolarità avranno vissuto un momento della vita, noi o le persone che ci sono care, in cui il sorriso si spenge. E mi piace molto un verso, ecco, lo definisco così, della tua storia: sono contagiosi i sorrisi che si spengono, perché sono contagiosi quelli che si accendono, ma anche quelli che si spengono, purtroppo.
1: Eh sì, assolutamente sì, abbiamo purtroppo, condividiamo poco dolore e festeggiamo più insieme, però ahimè c'è da condividere tutto, no? E condividendo, secondo me, che le cose fanno meno male. Le metti a terra con un'intensità diversa, secondo me. L'ho sempre pensato fin da piccola, ti dico la verità.
0: Sì, assolutamente. Ed è una cosa, anzi, che dobbiamo insegnare ai bambini, l'importanza di condividere, dando l'esempio magari noi grandi.
1: Se sono loro che ci possono insegnare, sono veramente loro che possono insegnarci. In questo mondo sempre più veloce, dobbiamo forse vivere un po' di più con i loro occhi, sì, un tempo più lento, più curioso, no? Siamo talmente delle macchine veloci che fanno tutto per abitudine e non si fermano neanche a vedere che oggi c'è una bellissima giornata, magari sei già sveglia che parti a 100, purtroppo.
0: Sì, sì, è così. Venendo a Il cane, la bambina e la strada verso casa, c'è evidentemente una bambina protagonista, futura, la sua mamma, un trasloco e un cane, anzi, vabbè, sì, un cane, che è una grandissima storia d'amore. Mamma, figlia e anche questo cane, questa Camilla meravigliosa.
1: Questa Camilla che è esistita, era un pointer, che mi ha accompagnata per 14 lunghi anni, ma dall'età dei 20 fino a, insomma, tanti, perciò abbiamo fatto anche tanti traslochi insieme, abbiamo vissuto tanta vita insieme, quella vita che è spensierata e poi diventi grande, perciò quella leggerezza l'ho proprio passata con lei, tutte le fasi della crescita. E quando desideri il cane, la mamma ti dice: quando vai a vivere da sola? Ecco, fu la prima cosa che feci. Quando andai a vivere da sola, il desiderio più grande era avere un cane. Io sono una grande amante degli animali e di dare quell'amore a loro, ma di ricevere quell'amore a loro, quell'amore che ci danno, quell'amore che non è richiedente, un amore speciale. Sono darci solo loro, no?
0: Te lo ricordi il primo incontro con Camilla?
1: Oh madonna, sì. Allora, mia zia, la sorella di mia madre, la più giovane, si sposava, faceva questo rinfresco nel giardino di casa e i suoi vicini di casa avevano appena fatto una cucciolata di pointer. Avevano dei cani da caccia loro abitando in campagna, però non li usavano per la caccia. E io, innamorata dei cani, ci vuoi sapere che c'erano dei cuccioli, ti prego portameli a vedere. Mamma mia, quando li ho visti tutti quei cagnolini bianchi con quelle macchiette grosso, piccolo, con le nere, e mi dissero: guarda, li abbiamo dati tutti. E io dico: no, non ci posso credere. La faccio breve, un giorno mi chiama questa persona e mi dice: guarda, uno di questi cani doveva andare a un cacciatore della zona, il cane non piace a questa persona perché non è reattivo come già lui vorrebbe, perciò noi glielo togliamo, non abbiamo desiderio, cioè non era questa la nostra intenzione che i cani stessero così, perciò c'è questo cane femmina, veniamo a conoscerti bene, ne vediamo dove abiti, perciò ho sistemato la casa come l'arrivo di un figlio. come si fa? Ho tolto le cose pericolose, le cose che poteva masticare, che poteva farsi male, e poi sono arrivati con questo cucciolo e basta, non se n'è mai più andata. Era destino che lei arrivasse da me. Sì.
0: Mamma mia, chissà quante volte ti sei confidata con Camilla.
1: Quante poverina, se avesse potuto parlare.
0: Tanto. Insomma, c'è Camilla in questa storia. Chiaramente la storia non è la tua storia paro paro, no? Però c'è tanto di te. Quando è che hai deciso di scriverla questa favola?
1: Allora, considerando che per me veramente chi ha i cani lo sa. Cioè, i cani sono famiglia, cioè, a volte siamo soli con loro e siamo nella famiglia, cioè, non abbiamo bisogno di nessun altro. Io sono appunto cresciuta con lei, con una famiglia un po' disfunzionale, difficile, perciò molto spesso i Natali eravamo io e lei sul divano, cioè davvero era tutto. Perciò quando l'ho persa, mi sono sempre detta: se dovessi avere un figlio, Camilla, devi arrivare perché devi conoscere, dobbiamo stare tutti insieme, e chiaramente questo non è accaduto. Così che ho iniziato a raccontare questa favola a mia figlia, inventata, per far sì che lei potesse conoscere Camilla in qualche modo. Infatti, se mia figlia si chiama realmente Futura, e se a Futura si chiede chi è Camilla, lei dice: è il cane di quando la mamma era giovane. E perciò, con questo desiderio di farla conoscere, di farle conoscere, ho inventato una favola che ogni volta arricchivo, che ogni volta, insomma, aggiungevo dei pezzetti in più, fino a che, avendo già fatto un lavoro con Mondadori, ho trovato questa favola speciale, ho chiesto di poterla raccontare, insomma è stato poi un amore un po' per tutti, ecco, ed eccoci qua.
0: Adesso è un amore per tante persone, per tutti coloro che la leggeranno e si riconosceranno o rivivranno delle emozioni, perché smuove comunque delle emozioni in ciascuno di noi. Senti, ma una curiosità, Lucille, ma il tuo gusto di gelato preferito qual è? Anche tu? Cioè, tu ami gusti bizzarri? Sei tu?
1: Io amo i gusti bizzarri, sì, provo sempre, sì, io poi sono un amante proprio del gelato.
0: Ah, come ti capisco.
1: Io il gelato in tutte le stagioni dell'anno, proprio un problema, una dipendenza da gelato.
0: Bello, immaginavo. Poi, insomma, è entrato un altro peloso nella vostra vita, la famiglia si è allargata.
1: Sì, che è qui accanto a me e si chiama Renato, ed è un sotto che arriva da una famiglia. Sì, perché poi quando Camilla se n'è andata, è mancata, io rispetto le storie di tutti, perciò chi perde il cane non lo vuole mai più, chi perde il cane ha bisogno del suo tempo per affrontare il lutto, io avevo bisogno di riavere quell'amore, cioè io non potevo star senza un animale, cioè avevo bisogno ed ero a Roma, anche lì vedi che la vita sceglie per noi fondamentalmente, non possiamo che viverla. E per una serie di coincidenze è arrivato poi Renato, che era ancora troppo piccolo, e perciò poi ho dovuto aspettare, però da quando Camilla è mancata all'arrivo di Renato sono passati forse 4 mesi, poco, però non ho sostituito l'amore di nessuno, la paura di molte persone quando si perde un animale proprio no, non posso, è come se lo sto tradendo, perciò comprendo anche quel pensiero. Io fortunatamente l'ho affrontato diversamente quel pensiero che comunque appartiene un po' a tutti, perché sfiora un po' la testa di tutti, in realtà poi ce l'ho fatta, e consiglio a tutti: se manca qualcuno, quell'amore non si può non dare, non si può non ricevere. Cioè, non so, è inspiegabile, ma veramente spiegabile.
0: Comunque c'è tutto questo amore e molto di più nel tuo libro, Lucille. C'è la tua famiglia e la casa, e dove c'è la famiglia, quindi la strada verso casa l'hai trovata, direi assolutamente. È stato bello conoscerti attraverso questa favola. Io ti ringrazio anche per essere stata con noi. E basta, ormai ti continuo a seguire. Io, sai che non ti conoscevo, non conoscendo il mondo dei tatuaggi. Ovviamente tu ce l'hai un tatuaggio di Camilla, sicuramente.
1: Oh,
0: sicuramente, domanda stupida. Però insomma, ho scoperto un mondo e continuerò a fare un pezzo di strada con te. Grazie, Lucille.
1: Grazie, Nina, grazie di cuore, grazie. Buon pomeriggio a tutti. L'anima.

0: La voce di Elisa con L'anima vola ci accompagna in chiusura di questa puntata della Biblioteca dei Ragazzi. Ne approfitto per fare un recap dei titoli che abbiamo aggiunto alla nostra biblioteca con Giulia Genovesi, che ormai è un'affezionata qui alla Biblioteca dei Ragazzi, lei è editor di Terre di Mezzo. Abbiamo raccontato Buon Compleanno, l'ultimo libro dell'autrice coreana Ina Baek, che come avrete capito a me piace tantissimo, oltre che per le storie che scrive, anche per il modo in cui le illustra. In questo caso Zebrina è un pupazzo che ha realizzato lei stessa e poi fotografato in tutte le situazioni della storia. La storia appunto di questa zebra, un po' triste, un po' giù di morale, la sua zia preferita le manda un regalo di compleanno un po' speciale per tirarle sul morale, un guardaroba magico, e poi insomma scoprirete pagina dopo pagina come questo guardaroba magico contribuisce alla ripresa di Zebrina. Poi abbiamo raccontato quest'altro libro splendido, Il baule del capitano, edito da Giunti, arriva dagli Stati Uniti, l'autrice è Kate Di Camillo, ne abbiamo parlato con Alessandra Agnecchi Ruscone, la storia di questi cinque burattini, un re, una lupa, una ragazza, un ragazzo e un gufo, intrappolati in un baule, la storia del viaggio che fanno e delle scoperte che fanno. Poco fa è stata con noi Lucille Ninivaggi, lei ci ha raccontato la sua favola per tutte le età, si intitola Il cane, la bambina e la strada verso casa, edito da Mondadori, una storia che abbiamo inserito in questo programma destinato ai più giovani, ma può essere letta veramente a tutte le età. Una storia molto autobiografica che parla di famiglia, che parla di animali, che parla di sentimenti e di tutte le cose belle che scoprirete voi stessi. Naturalmente queste chiacchierate che avete ascoltato quest'oggi, se avete nostalgia, le ritrovate anche su Play 2000 nella sezione podcast e anche sul nostro sito www.inblu2000.it. Quindi buon ascolto in qualunque momento della giornata. Io ringrazio Paolo Accorone, regia, e come sempre tutti voi per l'ascolto.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
1: Amen.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Venga su di noi in questa notte, o Signore, la tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: il Papa, le chiese in Asia, siate unite nella carità e costruite ponti nel continente. Notte senza raid in Iran, ma sale la tensione in Cisgiordania, Israele attacca almeno 10 villaggi palestinesi. Domani giornata mondiale dei nonni e degli anziani, sul tema scelto dal Papa, io invece non ti dimenticherò mai. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Video messaggio del Papa diffuso questa mattina per i circa 150 vescovi da 29 paesi asiatici che dal 21 a domani, 26 luglio, partecipano a Jakarta, in Indonesia, al più importante incontro regionale della Chiesa Cattolica in Asia. Il pontefice esprime la sua vicinanza spirituale e auspica unità dentro la Chiesa e tra le chiese nel continente. Il servizio è di Antonella Palermo.
3: Prima che l'Assemblea dei Vescovi esamini la bozza del messaggio finale e il documento per l'attuazione delle raccomandazioni della plenaria, giungono le parole di Leone affinché i vincoli di comunione ecclesiale si rafforzino e diventino segno sempre più grande della presenza di Dio in questi paesi. L'obiettivo, precisa il Papa, è essere insieme costruttori di ponti in tutta l'Asia. Cita la Magnifica Humanitas, sottolineando l'importanza della cooperazione, guardando al Signore, unico mediatore tra Dio e l'umanità. Il suo incoraggiamento è a quella che definisce una spiritualità eucaristica nelle chiese locali. La plenaria sarà suggellata dalla messa nella cattedrale di Nostra Signora dell'Assunzione, a cui seguirà la visita della moschea Istiqlal attraversando il tunnel dell'amicizia, passaggio simbolico che collega i due luoghi di culto e diventato simbolo internazionale dell'impegno dell'Indonesia per l'armonia interreligiosa.
2: Leone XIV ha nominato osservatore permanente della Santa Sede alle Nazioni Unite Monsignor Christoph Zakia El Cassis, finora nunzio apostolico negli Emirati Arabi Uniti e nello Yemen, delegato apostolico nella penisola arabica. Originario del Libano, l'arcivescovo 58enne andrà a New York a sostituire Monsignor Gabriele Giordano Caccia, che da qualche settimana è il nuovo nunzio a Washington. L'attualità internazionale: dopo quasi due settimane di raid incrociati tra Stati Uniti ed Iran, che hanno segnato un'escalation in tutta la regione medio orientale, Teheran dichiara per la prima volta di non aver subito nessun raid statunitense nella notte. Si alza invece la tensione in Cisgiordania. I dettagli nel servizio di Silvia Giovanrosa.
4: Teheran ha fatto sapere che quella scorsa è stata una notte tranquilla, nessun attacco statunitense, tuttavia le sirene d'allarme hanno risuonato più volte nelle prime ore di oggi in alcune province saudite che ospitano infrastrutture petrolifere. Allarme anche in Bahrain per possibili attacchi missilistici successivamente rientrati. Rimane comunque alta la tensione in tutta la regione, soprattutto dopo l'entrata in azione degli Houthi, alleati dell'Iran, che hanno bersagliato due petroliere saudite nel Mar Rosso la scorsa settimana. Anche Kuwait e Bahrain per la prima volta hanno lanciato venerdì attacchi diretti sul suolo iraniano. In stato di massima allerta, le ambasciate USA e Medio Oriente hanno avvisato i cittadini americani che le possibilità di evacuazione saranno ridotte, mentre i Pasdaran hanno esortato i residenti dei paesi limitrofi a tenersi lontano dalle basi militari statunitensi. Si infiamma intanto la Cisgiordania dopo gli scontri avvenuti ieri nei pressi di Nablus, quando un gruppo di coloni che stava conducendo un'incursione in un centro palestinese si è scontrato con i residenti. Nella sparatoria sono stati uccisi 4 palestinesi e 2 israeliani. Nelle prime ore della mattinata di sabato l'esercito israeliano ha compiuto diverse operazioni nel territorio, attaccando almeno 10 tra città e centri abitati, arrestando oltre 50 persone.
2: In un attacco ucraino a lungo raggio sono state colpite nel Mar Caspio navi utilizzate per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran, nonché una nave da guerra. Lo afferma in un breve post su X il presidente ucraino Zelensky. 8 invece le vittime di un raid ucraino sulla regione di Zaporizhia, tra cui 2 bambini, affermano fonti russe. E oltre 250.000 persone sono evacuate a causa degli incendi fuori controllo in corso da giorni in Spagna e Francia. Entrambi i paesi hanno chiesto l'intervento della Protezione Civile Europea. Ce ne parla Eugenio Bonanato.
5: Prosegue l'emergenza nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna. I roghi continuano a devastare la celebre regione vinicola e turistica di Bordeaux, così come l'area nei dintorni di Madrid, dove anche le vie della capitale sono invase dal fumo. Almeno 25.000 persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni nelle ultime ore e 25.000 ettari di territorio bruciati in totale, secondo le autorità spagnole, che hanno dichiarato lo stato d'emergenza. Ora, nonostante il calo delle temperature, il timore è che il vento torni a rafforzarsi alimentando le fiamme. Incendi di una portata mai vista, ripetono in Francia, dove è stata ordinata l'evacuazione totale via mare e via terra di varie zone, ad incrementare il bilancio le 60.000 persone allontanate in nottata dalla regione atlantica di Bordeaux. Anche l'esercito francese, su richiesta dell'Eliseo, si è mobilitato per le operazioni di spegnimento. Entrambi i paesi hanno chiesto supporto alle autorità europee.
2: In Albania non si ferma la protesta a 2 mesi dall'inizio delle manifestazioni contro un progetto turistico di lusso legato all'imprenditore Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Trump, previsto sull'isola di Sazan, un'area protetta per la presenza di fenicotteri rosa. Nelle settimane scorse i vescovi del paese hanno chiesto il coinvolgimento e l'ascolto delle comunità locali. Marco Guerra.
6: Le proteste vanno avanti dal 31 maggio. Ogni sera nella capitale tirana si registrano cortei o presidi permanenti formati soprattutto da giovani, diventati il motore di quella che viene chiamata la rivoluzione dei fenicotteri, che non riguarda più solo la questione edilizia ed ambientale del progetto turistico sull'isola di Sazan, ma si è trasformata in un movimento contro la corruzione, la mancata trasparenza, l'emigrazione dei giovani e lo spopolamento del paese. Giovedì, davanti alla sede del Parlamento, alcuni manifestanti hanno ingaggiato scontri con la polizia, durante i quali ci sono stati diversi feriti. Il premier albanese Rama, in diverse dichiarazioni, ha difeso il progetto, definendolo una tappa importante per trasformare l'Albania in una destinazione turistica di livello mondiale, assicurando che sarà realizzato nel rispetto degli standard ambientali. I vescovi albanesi continuano a seguire con attenzione quanto sta accadendo. In un comunicato dello scorso giugno hanno chiesto che la voce del popolo sia presa in considerazione e hanno evidenziato che lo sviluppo integrale deve tenere conto di tutte le dimensioni della vita umana.
2: Cambiamo pagina. Domani la Chiesa celebra la 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani, ideata da Papa Francesco. Il tema scelto quest'anno da Leone XIV, Io invece non ti dimenticherò mai. Al microfono di Edoardo Valentino, Laura Bricola, coordinatrice dell'associazione Un Sorriso in Più, a sostegno degli anziani che vivono in strutture a loro dedicate.
7: È un'opportunità per noi quella di stare accanto all'anziano, dedicarsi proprio con cura, con attenzione, con curiosità anche alle storie di vita delle persone. È qualcosa che ci arricchisce reciprocamente, fa sentire l'altro non dimenticato. Mi piace tantissimo il titolo che il Papa ha scelto per questa giornata e mi piacciono molto le parole che ha usato in questo messaggio. Parla direttamente agli anziani e dice loro di non sentirsi inutili. Questo è quello che noi, andando a trovare i nostri cari, dobbiamo far sentire, che sono preziosi e che la loro vita vale fino all'ultimo momento.
8: Giornata che cade in piena estate, è un periodo complesso per le persone più fragili.
7: Effettivamente anche noi riscontriamo che a volte gli anziani si sentono un po' un peso in questo periodo, non vorrebbero trattenere i familiari da un periodo di riposo, dall'altra parte sanno di essere nella necessità, perché magari anche una banale disidratazione può diventare l'inizio di una grossa difficoltà. Ciascuno di noi può fare un piccolo gesto, se però lo moltiplichiamo per tanti quanti siamo, sicuramente è qualcosa che ricadrà sul nostro futuro, sul nostro benessere.
2: Domani, 26 luglio, ricorreranno i 10 anni dall'assassinio di padre Jacques Hamel, il sacerdote ucciso dopo aver celebrato la messa nella sua chiesa vicino Rouen da 2 terroristi affiliati allo Stato Islamico. Il servizio di Eugenio Murrali.
9: Padre Jacques Hamel era un uomo di pace e di dialogo, il testimone di una fede vissuta nella semplicità e nell'accoglienza. Oggi e domani la diocesi di Rouen e la città di Saint-Étienne-du-Rouvray commemorano il sacerdote con momenti di riflessione e preghiera. Ma anche altri semi di speranza nascono dalla sofferenza causata da quell'attentato. Tra questi un libro, Sorelle di Dolore, pubblicato da Ares e dalla libreria editrice Vaticana, scritto dal giornalista Samuel Lievin, insieme a 2 persone che non si crederebbe possibile vedere insieme, Roselyne Hamel, sorella del sacerdote, e Nassera Kermish, madre padre di uno dei due attentatori. Spiega gli eventi.
10: La gente pensa che l'incontro dopo questa strage non è possibile, ma ascoltando Nasera e Roslin ci si rende conto subito che sono persone comuni a chi è capitato questa cosa incomprensibile e che poi riconoscono come necessità l'incontro per continuare a vivere.
9: Queste due donne, dice il cardinale Pizzaballa nella sua prefazione al libro, testimoniano che l'amore, quando passa attraverso il dolore, può diventare più grande di ciò che lo ha ferito.
2: Ed è tutto per questa edizione. Da Gabriele Di Domenico in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

0: Carissimi, siamo alla conclusione del discorso parabolico nel Vangelo secondo Matteo. Vorrei riflettere sulla prima delle tre parabole che abbiamo ascoltato oggi. Gesù paragona il regno dei cieli a un tesoro nascosto nel campo che viene trovato. Innanzitutto, rivediamo il senso e la modalità di questo discorso parabolico. Gesù sta parlando alle folle, ai propri discepoli e a coloro che lo seguivano e vuol spiegar loro ciò che non si vede. Vuol far comprendere che cos'è il regno di Dio. Quante volte anche oggi viviamo in una società dove si dice lascia perdere Dio, lascia perdere la fede, Dio non si vede, Dio non c'è, Dio non esiste. Sono storie e scelte ormai vecchie e anacronistiche. Oggi l'uomo è avanzato nella scienza e nella comprensione di se stesso. Non abbiamo più bisogno di Dio. Ma nel Vangelo di oggi Gesù parla in modo concreto, rifacendosi alla vita quotidiana dell'uomo del suo tempo, e si cala nel contesto semitico, dove era abbastanza usuale che nel lavoro dei campi, quindi per gli agricoltori, ogni tanto si trovasse qualche tesoro nascosto. Ci sono sempre state guerre nel passato e spesso le persone non avevano una cassaforte in casa, non avevano le banche come noi oggi, così prendevano tutti gli oggetti preziosi e venivano seminati in un campo, in un luogo difficilmente rintracciabile. Ecco che Gesù sfrutta quella situazione concreta che a volte capitava al contadino, all'agricoltore, ed era una grande gioia per quella persona quando, scavando per la semina o per altri lavori, trovava questo tesoro. Come a volte è accaduto a qualcuno di trovare questa eredità grandissima, nascosta dentro un tesoro nel campo, così accade quando si trova il regno dei cieli. E da questa esperienza concreta e comprensibile, Gesù accende la speranza ai suoi ascoltatori. Quando voi troverete il regno dei cieli, il vostro cuore esulterà di gioia allo stesso modo, come di fronte a un tesoro trovato in un campo. E tutto il resto della vostra vita passerà in secondo piano. Cari amici, quando noi incontriamo Gesù, tesoro della nostra vita, e quando Lui si manifesta a noi, trovando il nostro cuore aperto e disponibile a Lui e alla Sua venuta, anche noi diventiamo disposti a vendere tutti i nostri averi per comprare quel campo dove c'è il tesoro. Stiamo parlando proprio dell'incontro personale con il Signore Gesù. E quando io sperimento l'amore di Dio nella mia vita, un amore che trasforma, un amore che riempie, un amore che entra in tutte le aree, in tutti gli ambiti della mia vita, ecco che io stesso decido di metterlo al primo posto, di mettere Dio al primo posto, cioè il regno dei cieli, perché Lui è la mia perla preziosa, di grande valore. Niente e nessuno è paragonabile a Lui, perché Dio solo mi riempie, Dio solo mi conosce nel profondo e mi guida alla verità. Ecco perché diventa il tesoro della mia vita. E se non abbiamo ancora fatto questa esperienza, allora oggi invochiamo il dono meraviglioso dello Spirito Santo, il Consolatore che il Padre ci ha promesso. Lui lo ha detto: bene per voi che io me ne vada, altrimenti non verrà a voi il Consolatore. E solo lo Spirito Santo, fratelli e sorelle, Lui solo ci fa incontrare la persona di Gesù. Lui solo ci apre gli occhi, scioglie il nostro cuore e ci consola, portandoci al Padre. Vieni, Spirito Santo, Spirito del Padre, guidami oggi alla verità. Spirito Santo, porta questa parola nella mia vita, riempimi con questa parola, affinché io possa davvero incontrare nuovamente e conoscere Gesù Cristo, l'amore della mia vita. Spirito Santo, vieni, converti le mie durezze. Spirito Santo, entra nella mia casa, benedici la mia famiglia. Spirito Santo, aiutami ad essere gioioso, felice di questo tesoro che spesso è nascosto e non si vede, ma che io oggi posso incontrare grazie a te. E benedico te, Signore Gesù. A te devo l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, vi invito oggi a testimoniare Cristo nelle vostre case, coi vostri amici, coi parenti. Dillo a loro, scrivilo anche nei messaggi, sui social. Dio è il tesoro della mia vita. Dio è la mia gioia. E vedrete che il Signore stesso, attraverso la vostra testimonianza, toccherà il cuore di chi vi ascolterà, di chi leggerà il vostro messaggio.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Arzenton.

0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
1: L'appuntamento con le classifiche anche in questo venerdì è un passo dal weekend, poi ci sarà il riepilogo generale, ve lo ricordo, con le classifiche del weekend che vi danno l'opportunità sia sabato che domenica di riascoltare tutti i contenuti che avete perso in questi 5 giorni che abbiamo vissuto insieme. Allora, di cosa parleremo oggi? Ritorniamo a parlare di musica piacevolmente, facciamo una sorta di classifica speciale come è già capitato in questa settimana con la classifica di Billboard 800 degli ultimi mesi, ritorniamo indietro anche di qualche tempo, ci saranno tantissime canzoni ancora presenti in questa speciale chart di Spotify, a vostra disposizione anche sul sito omonimo per l'appunto, che vi dà il quadro della situazione di quello che ci siamo lasciati alle spalle nel mese di maggio. Quindi è una classifica cumulativa delle 25 posizioni che sono andate per la maggiore nella top 50 Italia, in cui ci sono anche canzoni internazionali, devo dire pochissime a confronto delle tante canzoni italiane e di tante canzoni di Sanremo che resistono ancora in questa classifica a distanza ovviamente del mese di febbraio, dallo scorso mese di febbraio, da quando iniziò appunto l'ultimo festival di Sanremo. Io direi di iniziare con la musica e tra poco con la classifica di oggi.

0: La musica.
1: Siamo nella Top 50 Italia, la classifica che si riferisce allo scorso mese di maggio, per vedere insomma i gusti di noi italiani in fatto di musica e cosa abbiamo apprezzato di più, cosa abbiamo scaricato in rete e soprattutto ascoltato in streaming. Alla numero 25 c'è questo grande successo internazionale che è di una ragazza che insomma ha riscosso grande successo negli ultimi mesi con questa nuova versione della canzone di Gautier, e il titolo è Anxiety, e l'ascoltiamo subito. Posizione numero 25, c'è Doechii.

0: 12 con Anxiety, grande successo anche nel nostro paese, l'abbiamo trovata varie volte anche in top 10 e anche alla numero 1 dell'airplay radiofonico nazionale di Year One, secondo i dati che vengono raccolti proprio tutte le settimane anche per quanto riguarda i passaggi radiofonici anche qui su Blue 2000. La sua canzone è alla numero 25 in questa speciale classifica del mese di maggio del gradimento degli italiani in fatto di musica. Al numero 24 Holly Angelina Mango, una canzone che insieme a Julie ci portiamo dietro dalla scorsa estate, pensate al 2024, questa per due come noi. Alla numero 23 e l'ascoltiamo subito, c'è Alfa che sarà protagonista ancora di un'altra posizione di classifica, ma intanto lo ascoltiamo con Il filo rosso.
1: Dimmi perché io quando piove forte non mi calmo, se mi ricorda Genova quell'anno.

vera canzone tormentone che ha anticipato, diciamo, il successo estivo di A me mi piace, che incontreremo più avanti in un'altra posizione di questa classifica speciale di oggi. Alle classifiche di Blu 2000 era il grande talento di Alfa con Il filo rosso, alla numero 23. Alla numero 22 resiste questo disco di Olly, dove ci sono tanti singoli di successo che sono finiti nella classifica appunto di Spotify, Tutta vita, in cui riconferma la sua collaborazione con Giulia anche per il singolo Scarabocchi. Alla numero 21 c'è Cesare Cremonini con Ora che non ho più te.

0: anche questa canzone che ha anticipato mesi e mesi fa il nuovo album di Cesare Cremonini resiste in top 20, anzi un gradino più giù, nella numero 21 di questa classifica speciale del mese di maggio, che racchiude un po' tutto il gradimento degli ascoltatori in Italia per quanto riguarda le loro canzoni preferite, quindi anche la mia o le vostre che insomma state ascoltando in questo momento e che fanno parte anche di mesi e mesi scorsi, quindi non soltanto nell'ultimo mese di maggio, ma è una top 50 che tiene conto anche dei successi sanremesi, e tra poco ci arriviamo. Ora che non ho più te di Cremonini era alla numero 21. Subito alla 20 con i Pinguini Tattici Nucleari, questa è Islanda.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

entrati ufficialmente nella top 20 di questa top 50 Italia della classifica di maggio, e abbiamo trovato i Pinguini Tattici Nucleari da mesi e mesi, ovviamente con l'album Islanda, con l'omonimo singolo Pinguini Tattici Nucleari alla numero 20. Attenzione, perché al numero 19 siamo in zona Sanremo 2025 con Gaia, Chiamo Io Chiami Tu, vera canzone che è diventata un tormentone anche sui social per via della coreografia molto particolare con video annessi. Alla 18 ancora The Colors con Tu con chi fai l'amore dall'ultimo Sanremo, e lo dicevamo, lo avremmo incontrato ancora, Alfa con la collaborazione attuale insieme a Manu Chao, sarà sicuramente uno dei singoli di punta di questa estate 2025, a me mi piace, alla numero 17. Alla numero 16, Contaminazioni Latine, per il grande successo di qualche mese fa di Karol G, che continua a essere molto apprezzato in rete, Siante Stiubiera Conossido, spero di averlo pronunciato nel migliore dei modi, comunque Karol G è alla numero 16.

Posizione numero 16 delle classifiche di oggi, speciali del mese di maggio nella Top 50 Italia. Abbiamo incontrato Karol G con Siante Stubiera con Ossido. Numero 15 per DTMF, la canzone di Bad Bunny, che funziona molto anche nel nostro paese. Poi c'è Capaz di Alie con Yorkaki, che sembra quasi un nome derivato da un codice fiscale, alla numero 14. Alla 13 c'è La Piena di Sound 05, mentre alla numero 12 abbiamo ancora una canzone che va molto dall'ultimo Sanremo, ovvero Rose Villain con Fuorilegge. Andiamo alla numero 11, Shablo, Gue, Joshua e Tormento insieme per La Mia Parola, anche questa canzone che abbiamo apprezzato sul palco dell'Ariston. E alla 10, anche dall'ultimo album di Sfera Ebbasta, quando esce un suo album, ovviamente soprattutto tra i più giovani è una ressa per ascoltare, quindi la prima canzone prima degli altri, insieme a Shiva, la canzone in questo caso è Neon nella Top 10, numero 10. Ci ascoltiamo alla numero 9, occupata da un'altra canzone sanremese, arrivata tra l'altro quarta nella classifica finale, Battito.

0: a piccoli e grandi passi insieme. Stiamo raggiungendo quasi la vetta della classifica di oggi, speciale classifica che ci pone davanti i dati dell'ultimo mese di maggio, che raccolgono anche il gradimento degli italiani in fatto di musica anche dagli scorsi mesi, quindi a partire da gennaio, incluse le canzoni del Festival di Sanremo. E tra queste, al numero 9 abbiamo appena ascoltato Fedez con Battito. Alla numero 8, altra canzone sanremese di grande successo, è quella di Bresh, La Tana del Granchio. Ma ci ascoltiamo subito la 7, occupata dalla nuova canzone di Ultimo, si intitola Bella Davvero.
1: Mi ricordo di

0: Da qui in poi, da Bella Davvero di Ultimo, tante le canzoni sanremesi protagoniste ancora nel cuore degli italiani, tra le più scaricate e ascoltate in streaming su Spotify. Questa è la classifica ufficiale del mese di maggio. Saliamo alla numero 6, dove incontriamo Lucio Corsi, fresco anche del quinto posto all'Eurovision Song Contest. Questa è Volevo essere un duro.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Lucio Corsi ci ha abituato benissimo alla sua musica, molto coinvolgente, video molto originale. Volevo essere un duro con la sua canzone protagonista, la numero 6 di Spotify Top 50 Italia del mese di maggio. Saliamo alla 5, dove c'è una voce inconfondibile che spacca davvero tutto. Quella di Giorgia, La cura per me.
2: Dentro la mano una carezza sul viso,

Di grandi conferme e soddisfazioni per Giorgia, che comunque si è rifatta alla grande anche con la vendita di questo disco dopo Sanremo. La cura per me, tra i più ascoltati ancora in rete a distanza di mesi dal Festival di Sanremo, alla numero 5 in questa classifica di oggi su In Blu 2000. Vi ricordo anche la nostra mail diretta a @radioinblu.it per entrare in contatto diretto con noi qui, per farci sapere anche quali sono le vostre canzoni preferite, non solo del mese di maggio scorso ma anche di tutto questo periodo che stiamo vivendo a un passo dall'estate. E ritroviamo la canzone sanremese alla numero 4 di Achille Lauro, Incoscienti Giovani.

tanti giovani. In questo periodo stiamo ascoltando tanto Amor, che è l'anagramma, anzi letto al contrario vuol dire Roma, anzi si legge Roma, che è appunto la città natale di Achille Lauro, a cui ha dedicato idealmente il suo ultimo album Incoscienti Giovani, la canzone di Sanremo che resiste ancora al numero 4 e che ancora proprio qualche giorno fa manteneva questa posizione, mentre Amor è il suo nuovo singolo che poi lo porta anche in concerto per quest'estate 2025. Era la numero 4 di questa classifica speciale. Saliamo nella zona del podio, dove c'è un grande protagonista della scena internazionale che anche dalle nostre parti va fortissimo. Lui è Alex Warren, questa è Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: canzoni belle resistono al tempo e secondo me questa canzone di Alex Warren sarà una di queste. Ordinary, numero 3 questa settimana della Top 50 Italia del mese di maggio, lo ripetiamo, classifica riepilogativa di tutti questi mesi che ci siamo lasciati alle spalle e che è il quadro praticamente anche di tutto quello che gli italiani apprezzano in rete con le canzoni più scaricate e più ascoltate. Ordinary era alla numero 3. Alla numero 2 saliamo e ritroviamo ancora un protagonista del recente Festival di Sanremo, nonché vincitore assoluto, Olly con Giuli. Questa è Balorda Nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Che bello poter condividere queste emozioni musicali insieme a tutti voi che ci state seguendo in streaming anche dal DAB, dal canale digitale terrestre 728 in Blue 2000, sempre con voi in ogni luogo, anche dall'app Play 2000 che ricordiamo sempre spesso e volentieri, lo facciamo ovviamente anche in questo appuntamento. Era Olly con Balorda Nostalgia alla 2, manca un tassello, la canzone più ascoltata in assoluto in streaming su Spotify in questo periodo, quindi fino ai dati raccolti proprio ieri mattina, da quando abbiamo stilato, insomma, ho trovato questa classifica. Vi facciamo ascoltare la numero uno di questa settimana della classifica di Spotify della Top 50 Italia, che si riferisce al mese di maggio ovviamente, perché questo singolo è uscito proprio alla fine del mese scorso. Parliamo di Blanco, re di classifica, con Piangere a 90.

Siamo così arrivati alla fine del nostro percorso musicale di oggi nelle classifiche. È stato un piacere tenervi compagnia e grazie anche per averci tenuto compagnia voi con i vostri messaggi. Chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche che ritorneranno domani, quindi sabato e domenica, anche con le classifiche del weekend. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: Salvete, amici! Per estatem optimas anime latine missiones iterum vobis offerimus. Felix sit vobis auditio!
1: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
2: Stazio Radiofonica Vaticana, saluto a vos omnes, ego sum Fabius Colagrande, placet mi, vobis, anc auditionem latine redditam prebere. Bentrovati all'ascolto della puntata 232 del nostro Vademecum per cultori della lingua latina. Virgilio scriveva, lo ricordavamo qualche puntata fa, forsan et ec olim meminisse iuvabit, forse un giorno sarà bello ricordare anche queste cose e chissà che non valga anche per una notizia ascoltata via radio in latino. In studio con me per questa trasmissione, come sempre, la collega giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano. Ciao Maria.
3: Ciao Fabio e un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
2: E come sempre ci fa compagnia uno scriptor dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Quest'oggi c'è il professor Roberto Fusco. Ben ritrovato.
4: Grazie Fabio, buongiorno a tutti.
2: Ricordo, decano preside della Facoltà di Lettere Cristiane Classiche del Pontificium Institutum Alciori Latinitatis dell'Università Pontificia Salesiana. Professore, inizio con una notizia che ci è arrivata qualche tempo fa da un ascoltatore e ci segnalava che a Riccione esiste un corso che è stato creato in un liceo classico, pensi un po' professore, per i genitori degli alunni, perché la preside e la docente di latino e greco si è resa conto che c'era un interesse dei genitori a ripassare un po' il latino e il greco studiati a scuola, quindi hanno iniziato un corso, credo pomeridiano, serale, e con loro a sorpresa il corso è frequentatissimo, perché gli adulti nel loro tempo libero amano studiare le lettere classiche. Presto cercheremo anche di intervistare queste insegnanti che hanno avuto questa brillante idea, però la risposta fa ben sperare, no?
4: Qui ti devo rispondere un po',
2: credo,
4: dall'esperienza.
2: Credo di greco in particolare, poi più che di latino.
4: Probabilmente queste sono iniziative che funzionano, riscontro anche io, almeno nelle intenzioni, l'interesse da parte di genitori o persone che sono andate un po' più avanti nella loro vita, abbandonando inevitabilmente gli studi umanistici o gli interessi di questo tipo, però si è mantenuto, ecco, un interesse verso queste discipline. C'è
3: un
4: chi
3: rimpianto.
4: Forse con un certo rimpianto, ecco, noi in facoltà ad esempio abbiamo in qualche modo fidelizzato anche qualcuno che giunto in età di pensione ha evoluto, no? Ha sempre cullato l'idea di ritornare sui propri passi, ecco, su questi interessi, e quindi ha seguito corsi in modo random, qualcuno di loro addirittura pervenendo anche recentemente al titolo. Sì, esiste questo interesse, devo dire però, ahimè, purtroppo non è facile intercettarlo. Forse le iniziative sono veramente ottime a livello di liceo, perché magari, mi permetto di dire, non so se è esattamente così, magari il genitore rispetto all'insegnante del figlio cerca,
2: certo,
4: di mostrarsi un pochettino più disponibile, no?
2: Captatio benevolentia.
4: Finché lo si fa in quel contesto, ben venga, è ottimo, si lanciano comunque delle bellissime proposte culturali. Diverso è quel lanciare magari per una facoltà universitaria un interesse di questo tipo, a meno di non dover ridurre l'attività universitaria al dare delle pillole di cultura, ecco, in dei corsi di poche ore, magari fatte online.
3: Cioè, ecco, il rischio può essere quello di svuotare della vera profondità, del vero impegno, questo genere di studi.
4: Sicuramente, e soprattutto a quel punto bisognerebbe davvero un po' ripensare cosa sia l'attività di una facoltà universitaria, ecco.
2: Tempus fugit. Vi devo riprendere, dobbiamo correre alla prima rubrica. Come sempre traduciamo i post di Papa Leone XIV dal suo account sul social network X, @pontifex_ln. Abbiamo scelto un post del Papa del 31 marzo 2026.
3: Oremus omnes pro sacerdotibus, qui tempora discriminis vocationis suae obeunt. Ut, quo egent, comitatum inveniant e osque communitates benevolentia, ac prece sustineant.
2: E questo è un post con cui Papa Leone lanciava l'intenzione di preghiera per il mese di aprile, un post che fa parte dunque della campagna mondiale Preghiamo con il Papa, che come sempre è gestita dalla rete mondiale di preghiera del Papa insieme al Dicastero per la comunicazione, e in questo caso l'intenzione di preghiera, diciamo così, è per quei sacerdoti che stanno affrontando momenti di crisi nella loro vocazione e qui diventano tempora discriminis vocationis sue, cioè momenti in cui bisogna...
4: Momenti di crisi, non esiste un vocabolo appropriato, a meno di non andare molto lontano per esprimere questo concetto, che è un concetto piuttosto moderno. Tempi di difficoltà, allora sì, ecco, però crisi è un concetto più intimo, interiore. Anche quando parliamo di crisi in senso più ampio, no? Una crisi politica, una crisi mondiale, ecco, la crisi climatica, abbiamo avuto in ufficio con Papa Francesco proprio da esprimere concetti di questa natura, abbiamo sempre scelto il vocabolo discrimen, che indica un po' il pericolo in generale. Ci è sempre sembrato il vocabolo più adeguato ad esprimere le varie sfaccettature del concetto moderno. Un altro vocabolo interessante, ecco qui, è la parola benevolenza, per tradurre l'idea della comprensione, però una idea di questo genere in latino, e il vocabolo esiste, soltanto che indica la prigionia, ecco, l'afferrare e il mettere dentro, no? Quindi in questi casi bisogna un attimino interpretare il testo, visto che si parte dalla lingua moderna e si va verso il latino, è parso il vocabolo più adeguato parlare della benevolenza per esprimere l'idea di comprensione, cioè di intesa, di empatia verso l'altro.
2: E passiamo invece ai neologismi. Molte volte mi è capitato di discutere con gli amici se sia meglio dire buona fine settimana o buon fine settimana, c'è una disputa su questo, e poi ci sono invece coloro che passano all'anglismo direttamente e dicono buon weekend, risolvono così. Se invece volessimo fare appunto i classici, come diremmo fine settimana?
3: Exiens hebdomada.
2: Quindi potremmo augurare come, professore?
4: Optima sit tibi exiens hebdomada.
2: No, optima sit tibi exiens hebdomada.
4: Anche cioè, senza sit tibi, ecco. Una volta tanto, guardate, mi trovate d'accordo.
2: Cioè uscita
4: con questa
2: di settimana, sarebbe,
4: settimana,
2: no?
4: Settimana uscente. Sì, cioè, okay, quindi okay. Fine settimana. Sì, ecco. Sì, è una ottima
2: traduzione. Non ci soffermiamo troppo.
4: Non ce n'è bisogno.
2: Passiamo al gergo ecclesiale, restiamo diciamo in ambito liturgico, e Maria ha trovato una parola molto bella.
3: Albe.
2: Che non è appunto il sorgere del sole, ma sono in ambito liturgico le vesti bianche dei neobattezzati.
4: Sì, ecco, ritorniamo in un contesto, perché il latino ecclesiale poi si è giocato molto su quello biblico, ovviamente, e su quello della liturgia, no? Poi piano piano tutto il discorso del diritto canonico, certo. E l'alba quindi è un traslato, naturalmente, dall'alba cronologica, è diventata la veste bianca. Effettivamente il bianco è il simbolo della purezza. La tradizione antica della Chiesa primitiva era che i neofiti fossero battezzati nella veglia pasquale. In quel contesto si rivestivano con queste tuniche bianche e portavano quella tunica fino all'ottava di Pasqua, cioè l'ottavo giorno, la domenica successiva.
2: Che infatti si chiama?
4: Che si chiamava infatti Domenica in Albis, o addirittura in Albis Depositis, cioè quando poi questi neofiti, finita la settimana dell'ottava, deponevano letteralmente, proprio, quindi lasciavano questo camice dove averlo.
3: Quindi il rito è depositio albarum.
4: Della depositio albarum c'era proprio una specie di momento ufficiale, no? In cui venivano questi camici. È diventato poi nel linguaggio liturgico il camice che arriva fino ai piedi, l'abito indispensabile, sine qua non, va bene, della liturgia, in qualche modo proprio per ricreare il legame con il battesimo, cioè indossando il camice. Il sacerdote richiama simbolicamente il battesimo, in cui ogni cristiano riceve una nuova veste, che è una veste di purezza, perché assume Gesù, quindi assume ciò che è puro.
2: E passiamo dunque all'ultima rubrica, espressioni, proverbi, modi di dire. e Maria ne ha trovata una molto interessante di Manilio dall'Astronomica, una massima che recita così:
3: Nascentes morimur, finisque ab origine pendet.
2: Nascendo moriamo e la fine dipende dalla nascita, che potrebbe essere una variazione della constatazione filosofica che già, come dicono molti poeti, nell'atto della nascita c'è anche quasi una precognizione della nostra morte, insomma.
4: Anche
2: dal punto di vista, diciamo così, cristiano, ricordiamo, no, il legno della mangiatoia che preconizza il legno della croce.
4: E non è un caso che proprio del resto questa frase, con le necessarie varianti, sia stata ripresa nell'immediato da Seneca nelle lettere a Lucilio, e poi chiaramente con dei ritorni tocchi, più o meno esprimendo esattamente lo stesso concetto, cioè ogni giorno moriamo, ogni giorno si perde una parte della vita, e quando cresciamo, più cresciamo e più la vita diminuisce. Questo è più o meno il concetto, ma che in forma di vari proverbi l'idea si è trasmessa un po' in tutte le culture, un po' in tutte le lingue, con paralleli letterari che spaziano nel tedesco, nel francese e inevitabilmente addirittura in Dante, no? Che esprime la stessa idea. Ma, cara Maria Milva, tu hai scelto una frase, perché l'ha scelta lei, a quanto ho capito, che in qualche modo sintetizza addirittura questo straordinario autore, che è Manilio, autore di questo poema didascalico, che ha come modello strutturale Lucrezio, quindi affonda le sue radici in un tentativo di esprimere concezioni filosofiche, ma mette in poesia, Manilio, l'astrologia. Bisogna dire non l'astronomia, non tanto l'astronomia, o meglio, il primo libro sì, in qualche modo presenta i contenuti astronomici noti nell'antichità, ma poi passa a presentare una nozione veramente molto interessante, in cui il testo si impregna molto di filosofia stoica e si lega all'idea della interpretazione dei segni che deriva dagli astri e che hanno un'influenza nella vita dell'uomo. Ovviamente noi rigettiamo da un punto di vista scientifico un concetto di questo genere, però da un punto di vista filosofico esprime un'idea molto interessante: che non esiste un dominio del caos nella esistenza, nel cosmo, ma un'immensa architettura in qualche modo divina, una specie di organismo provvidenziale vivente in cui tutto è collegato.
2: E chiudiamo qui questa prima parte di Anima Latina. Grazie al professor Roberto Fusco che ci ha fatto compagnia.
4: Grazie.

0: Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata è collegato con noi oggi da Palermo padre Giuseppe Caruso. Buongiorno padre Caruso, felici di averla con noi.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Padre Giuseppe Caruso, religioso dell'ordine di Sant'Agostino e studioso di patrologia, è priore del convento e rettore della chiesa di Sant'Agostino a Palermo. Ha a lungo insegnato all'istituto patristico Agustiniano, di cui è stato preside fino al 2024 e continua la sua attività accademica collaborando con diverse università pontificie. I suoi studi si concentrano sulla letteratura cristiana antica con particolare attenzione ad Agostino, Girolamo, Origene e alle controversie legate al pelagianesimo. Con lei, padre Caruso, anche in occasione del viaggio del Santo Padre in Algeria, torniamo idealmente ai luoghi agostiniani per riflettere su una figura decisiva della tradizione cristiana. Partiamo dal latino di Agostino. Che tipo di prosa è la sua? Quale stile esprime?
1: Agostino ha una prosa, diciamo, classica, anche se di classicità ormai un po' invecchiata. Ha scritto Cesare Cantù che la sua prosa colorita, vivace, elaborata e di grande efficacia e lascia nel lettore, anche non asceta, evidentemente Cantù pensava non cristiano, profonda e durevole impressione. Quindi questo è un giudizio lapidario di Cesare Cantù. È una prosa classica, Agostino è un maestro di scuola, della scuola dell'antichità, e quindi è chiaramente ha preso il suo latino dai classici. Ovviamente si iniziano a sentire dei costrutti non sempre eleganti, forse secondo la forma classica. Questo a dire il vero soprattutto nei sermoni, dove per proprio compiacere l'uditorio lui abbonda in giochi di parole, assonanze, che erano tutte cose che nella tarda antichità piacevano molto agli uditori. Diciamo è una prosa estremamente varia. Nelle confessioni è piegata a una profonda introspezione, nei diversi trattati teologici e invece è di un rigore che in qualche modo ha fatto scuola nella teologia latina di tutto il Medioevo. Nei sermoni sa anche piegarsi in qualche modo al bisogno di comprensione della gente. Peraltro lei mi interrogava sulla prosa. In realtà Agostino ha scritto anche un salmo abecedario contro il partito di Donato, perché ovviamente per coinvolgere la gente e catechizzarla in modo positivo era insegnare una poesia ritmata, e lì chiaramente non sono ritmi classici, sono ritmi popolari. Quindi Agostino sa piegare la lingua all'esigenza pastorale di comunicare un messaggio e formare il suo uditorio.
0: E come si spiega la sua sorprendente attualità, questa capacità di parlare con una voce che percepiamo ancora oggi come viva?
1: Quando mi fanno questa domanda, capita sia con Agostino sia con diversi altri autori dell'antichità di cui mi sono occupato, io rispondo sempre citando Italo Calvino, che nel suo libro Perché leggere i classici dà diverse definizioni di classico. Una che di queste, che secondo me è la più bella, recita: un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire. E se è vero per un libro, è anche vero per un autore. Agostino è un classico che non ha mai finito di dire quello che ha da dire, perché probabilmente parla alle corde più profonde della nostra umanità. E questo capita a diversi autori, non moltissimi, però sono autori che attingono in profondità a ciò che caratterizza il desiderio, l'aspirazione, la sofferenza del cuore umano, e per cui li si in qualche modo riescono a risuonare con qualunque epoca. Agostino perché è attuale? Perché in fondo Agostino e tanti Agostini, ogni epoca ha percepito il suo, forse ne ha percepiti due contemporaneamente. Mi spiego, Agostino è il grande teologo che con la ragione cerca di capire nei limiti del possibile il mistero di Dio. Ricordiamo la leggenda del bambino con la conchiglia, che fu tanto cara anche a Papa Benedetto, che mise la conchiglia nello stemma, il bambino che vuole mettere l'acqua del mare in una buca con una conchiglia, e Agostino dice: ma è impossibile. Il bambino risponde: è anche per la tua mente impossibile contenere il mistero di Dio. meglio, ma c'è questo sforzo che viene apprezzato in molte epoche e forse anche oggi. Però c'è anche altro: Agostino è l'uomo che cerca il senso della sua vita, si chiede perché vivo, cosa devo fare per vivere bene. Questa è una domanda che potremmo chiamare esistenzialista, ma ovviamente di un esistenzialismo metastorico che non appartiene solo alla corrente dei prima metà del Novecento, ma che forse è anche quella in cui siamo tuttora immersi, almeno in questa parte del mondo, forse lo eravamo fino a qualche tempo fa. Forse oggi non ci si chiede neanche più il senso, ma questo non va bene. Ecco, Agostino è colui che si è chiesto perché vivo, come posso essere felice, sono davvero chiamata alla felicità. E forse questo in qualche modo risponde a un bisogno dell'uomo di oggi, trovare un interlocutore in questa ricerca affannosa, ma anche direi fondamentale.
0: Lei prima parlava della sua formazione presso i classici, ma quali sono gli autori latini che hanno formato la lingua e il pensiero di Agostino?
1: Sono i grandi autori latini che adesso in qualche modo citerò. È interessante, più o meno contemporaneo di Agostino, forse un po' più vecchio, tanto che si dice Floruit nel 395, c'è un tale Arusiano Messio di cui nessuno si ricorda quasi mai, che però era un grammatico, che ha scritto un libro Exempla Elocutionum, cioè un libro, una specie di manuale. Ed è interessante perché Arusiano cosa fa? Probabilmente non inventa, ma formalizza quella che era una prassi, e lui, il nostro Arusiano Messio, cita quattro autori che sono i maestri, quelli che tutti dovevano studiare e che probabilmente stavano già studiando. La quadriga di Arusiano, come la chiamò Cassiodoro, è formata da Cicerone, Sallustio e Virgilio e Terenzio. E quindi io credo che questi sono stati gli autori che Agostino ha dovuto necessariamente incontrare nella scuola, e in effetti lo vediamo spesso. L'incontro con Cicerone lo racconta lui stesso nel terzo libro delle Confessioni, no? Dovette leggere l'Hortensius di Cicerone, poi Sallustio, che è sicuramente presente, Virgilio, che viene citato continuamente dagli autori cristiani antichi di lingua latina, un po' a presente come noi ogni tanto per infiorettare il discorso citiamo un verso dantesco, ecco, loro citavano Virgilio, gli veniva naturale sotto la penna perché lo studiavano dettagliatamente, e poi Terenzio, il comico, che probabilmente ha regalato alla letteratura latina e alla tradizione latina quel tocco di umanità che tuttora ci commuove. Sicuramente Varrone e Seneca, che sono presenti nelle De Civitate Dei, Varrone ha avuto un ruolo molto grande nella formazione filosofica di Agostino, naturalmente insieme a Cicerone, e poi anche le opere dei neoplatonici, ovviamente tradotte in latino, le traduce Mario Vittorino e Agostino stesso ci dice che le ha lette. Interessante notare che Agostino ha questa formazione fortemente letteraria che diventava anche enciclopedica, perché spesso nel retore normale non c'era uno studio scientifico. Cosa sapevano i retori dei Vulcani? Quello che trovavano in Virgilio e nei commentatori di Virgilio. Però qui c'è un dato interessante: Agostino ha anche una sua cultura scientifica, perché sappiamo che Agostino era appassionato di astronomia / astrologia, e quindi probabilmente aveva anche qualche lettura di manuali. Siamo nell'epoca di Agostino, è un'epoca di tanti manuali, di riassunti, di antologie, quindi c'è questa formazione letteraria, ma anche con interessanti aperture verso il mondo cosiddetto scientifico, soprattutto quello dell'astronomia, che era stata una sua passione, tanto che da giovane, come lui ci racconta, si era infatuato anche dell'idea di poter predire il futuro dalle stelle. Poi Agostino questo non lo crederà ovviamente più, ma resterà molto appassionato sul movimento degli astri e su queste questioni astronomiche. Lo si vede in alcune pagine molto belle del De Genesi ad Litteram.
0: Ringraziamo padre Giuseppe Caruso, agostiniano, priore del convento e rettore della chiesa di Sant'Agostino a Palermo, per averci guidato dentro la lingua e il pensiero di Agostino, una delle voci più alte della tradizione latina cristiana. Grazie, padre.
1: A voi.
2: Grazie a Sagimus, a padre Giuseppe Caruso, che è stato ospite della seconda parte della puntata odierna di Anima Latina, e con le sue riflessioni sul latino di Agostino ci ha riportato un po' nella mente le immagini del recente viaggio di Papa Leone in Africa, che è cominciato proprio dai luoghi agostiniani in Algeria, ma grazie non meno all'ospite della prima parte, il professor Roberto Fusco dell'ufficio Lettere Latine. Sed hic sermo noster finem habet, la 232esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
0: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
2: E a questo punto, da
0: Fabio Colagrande
2: e da Maria Milvia Morciano, un grazie agli auditores clarissimi, et ultimo locus ed maximo merito al tecnico Luca Rossi, custode del suono e del silenzio.
0: Pace omnium dictum sit.
2: Ad proximam hebdomadam.
0: Valete.
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.

Buona giornata dallo studio 1 di RCN. Sì, sono proprio ancora qui a curiosare tra dischi e cassette per scegliere canzoni di successo degli anni 50. In quegli anni ebbero successo le canzoni straniere, doppiate, si fa per dire, in italiano da alcuni dei nostri più affermati cantanti. Erano canzoni prese soprattutto dai films che erano americani, soprattutto quelli che andavano in quel tempo. Vi ricordate L'amore è una cosa meravigliosa, il Rififì? Ne abbiamo già trasmesse alcune. Bene, oggi voglio iniziare il nostro programma con un successo personale di Carla Boni, Gianni Guitar. Chi non è più giovanissimo ricorderà il film omonimo del 1954 con Joan Crawford, di cui la canzone era il tema musicale. Eccovi la versione italiana di Gianni Guitar, la voce di Carla Boni e l'orchestra è del maestro Angelini.

E siamo sempre su RCN e con le canzoni degli anni 50. Era mica male, Sofia Loren. Rimaniamo comunque fra le canzoni napoletane e eccone una allegra e spensierata affidata all'interpretazione di Catina Ranieri, ormai popolare sul piano nazionale e vincitrice della Piedigrotta del 1954. E Scapricciatiello di Albano Vento canta Catina Ranieri e l'orchestra è del marito Riz Ortolani.

Ancora una canzone napoletana, ancora una canzone d'amore, forse la più celebre canzone napoletana degli anni 50, di Tito Maglio ed Esposito, Anima e Core, interpreti Roberto Murulo e la sua chitarra.

Natalino Otto, fin dagli anni 40, era tra i più popolari cantanti della radio. Era specializzato in ritmi swing e nel repertorio nordamericano e la sua voce era inconfondibile. Ora lo ascolteremo in Prigionieri del Cielo, una eccellente sua interpretazione. Il Prigionieri del Cielo è il tema del film omonimo interpretato da John Wayne. Eccovi dunque Prigionieri del Cielo di Tiomkin Testoni Calibi, voce Natalino Otto, orchestra Moioli.

Ed ora un'interpretazione del quartetto Radar, uno dei quartetti che si moltiplicarono in quegli anni ad imitazione dei favolosi Platter. Vi ricordate la famosa Only You? Bene, eccovi una loro interpretazione in Brivido Blu, uno slow rock del 1958. Gli autori sono Spotti Testa, l'orchestra è del maestro Spotti.

Per chi non l'avesse capito, era Brivido Blu e il quartetto era il quartetto Radar. Gli anni 50 però non hanno sfornato solo canzoni melodico-sentimentali, ma furono anche caratterizzati da numerosi motivetti spensierati. Ne abbiamo già ascoltati alcuni, Scapricciatiello, Guaglione. Credo fosse un modo per esprimere lo spirito di un paese che finalmente si allontanava dalle difficoltà del dopoguerra e si avviava verso una rinascita anche economica. Di questa spensieratezza ne è un esempio Papaveri e Papere, nell'interpretazione di colei che la portò alla vittoria al Festival di Sanremo, Nilla Pizzi, e chi non se lo ricorda, accompagnata dall'orchestra Angelini, vi propongo Papaveri e Papere di Mascheroni, Rastelli, Panzeri.

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

Diamo inizio al nostro programma con O Marina Riello, canzone napoletana celebre di Ottaviano e Gambardella. Canta il tenore Luciano Pavarotti, accompagnato dall'orchestra e coro del Teatro Comunale di Bologna. Direttore Antonio Guadagno.

Il tenore Luciano Pavarotti ha cantato O Marinariello di Ottaviano e Gambardella. L'orchestra e il coro del Teatro Comunale di Bologna erano diretti da Antonio Guadagno. Una delle più famose e celebri canzoni del mondo è Granada, del compositore messicano Agustín Lara. Ascoltiamola ora cantata dal tenore José Carreras, accompagnato dalla English Chamber Orchestra, diretta da Roberto Benzi.